0: però non lo sanno. 348-349-1141 per raggiungere la coppia del secolo.
1: Tra poco avremo anche i primi ospiti, no?
0: Certamente.
1: Se non sbaglio, non
0: Ale...
1: male, un duo, una coppia. Ma prima mi passano un comunicato dalla regia che vorrei leggerti.
0: Sì, e lo tolgo anche la base.
1: Lo faccio con il tono da 90° minuto. Sì, attenzione, se sentite in bocca il gusto del prosecco, è la variante veneta. Se sentite invece gli amici della variante brasiliana, parlano così: ciao bello,
0: ciao, ciao bello.
1: Queste varianti, ragazzi, occhio,
0: attenta alla variante,
1: occhio, perché queste varianti fanno male.
0: 3 km di coda sulla variante.

0: anni 80, è vero Loris? Si prova,
1: tanti deficienti proprio. No, non è uno scioglilingua, cioè no. Sono i Simply Red.
0: Sono i Simply Red.
1: No, perché tu stai scivolando sul gruppo.
0: Sì. Allora, guarda, abbiamo ripristinato l'audio per quanto riguarda, si sentono già anche in sottofondo per quanto riguarda i primi nostri ospiti che sono.
1: Li abbiamo qui con noi, sono due baldi giovani.
0: Giovani, insomma.
1: No. Posso dirlo, due baldi giovani, sono i Popular Chic, una donna e un uomo, e li abbiamo messi assieme proprio perché insomma il loro schema tipo è quello di essere insieme, quindi li abbiamo voluti insieme anche in questo collegamento. Ciao ragazzi, ben arrivati. Forse c'è un ritorno, mi sentite ragazzi?
0: Loris, non ti sentono?
1: Probabilmente o hanno il segnale del ritorno della radio, quindi arriviamo dopo.
0: Sì.
1: Mi sentite ragazzi? Ci siete?
2: Intanto scriviamo Valerina, adesso mi metto le cuffie che le devo svegliare.
1: Ok, allora intanto posso confermare alla regia che comunque abbiamo un buon ritorno, quindi adesso siamo in grado magari con le cuffie di iniziare la nostra chiacchierata. Adesso ci siamo, vero?
2: Sì, ci siamo.
1: Bene, allora, chi parte dei due? Perché noi siamo curiosi di capire intanto come nasce questo binomio, no? Che è un binomio artistico, ma molto spesso, insomma, nasce anche così, no? Per storie particolari. Come nasce questa coppia, di fatto, musicale?
2: Nasce da un'inserzione sul giornale, dove io rispondo, nel 2011. Perché cercavano una cantante.
1: Ecco.
2: Faccio un provino e vengo scelta, molto semplice.
1: Hai visto? Cioè, perché a volte, cioè noi sì, ma se tu vai a vedere anche le storie dei grandi gruppi, alla fine poi ti rendi conto che tutto nasce quasi per caso. E adesso però mi rivolgo a lui, è stato un buon caso alla fine?
3: certamente, si cercava comunque professionalità e qualità ed è stata trovata, assolutamente.
1: Bene, voi ovviamente vi riferite principalmente prevalentemente alla musica italiana, no? Se non ricordo male, giusto?
2: Sì.
1: Ecco,
2: sì.
1: Che tipo di musica è poi alla fine? Perché quando ad esempio noi parliamo con artisti ma anche giovani talenti, poi c'è sempre sin dalle origini un riferimento a artisti, a un certo tipo di musica. La vostra musica che tipologia di musica è?
3: Allora, noi la nostra musica è considerata comunque pop, diciamo, come genere madre, quindi
1: sì.
3: Un genere rivolto a un vasto pubblico, uh-huh. Un prodotto commerciale, quindi adatto un po' a tutte le età,
1: sì.
3: E ovviamente all'interno del genere musicale pop ci sono varie contaminazioni, come può essere il ballad, come può essere il reggaeton, l'R&B, però quando una canzone ha tre punti fondamentali che sono l'orecchiabilità, la semplicità, la commerciabilità, a quel punto diventa un prodotto pop perché è destinato a un vasto pubblico.
1: È vero.
3: Pop, direi.
1: È vero. E questo binomio però, ecco, è stato subito è scoccato sin dall'inizio, oppure all'inizio avete dovuto un po' aggiustare il tiro? No, ve lo chiedo perché a volte, no, ci sono questi binomi anche a livello artistico, però all'inizio anche grandi gruppi o grandi duetti hanno fatto un po' fatica. Nel vostro caso che cosa è successo sin dall'inizio?
2: Sin dall'inizio c'è stata una bella sinergia tra noi, non eravamo soli,
1: sì.
2: Siamo partiti in tre, poi eravamo in quattro e poi siamo rimasti in due. Per cui un po' di prove sono state fatte in realtà.
1: E quindi insomma li avete fatti fuori? Ovviamente.
2: Durante gli anni abbiamo fatto le prove, durante questi 10 anni esattamente, uh-huh. Abbiamo fatto delle prove con delle persone che sono ancora amiche,
1: sì.
2: Però che hanno voluto prendere la loro strada, ecco.
1: Certo. Poi alla fine non è mai neanche una scelta dolorosa, perché comunque sono tutti percorsi della vita, anche a livello artistico, per cui non si rinnega mai niente, non si rimpiange mai niente, sono tutte belle avventure da ricordare e da raccontare. E in questo periodo che state facendo?
3: Allora, in questo periodo stiamo lavorando, stiamo continuando a scrivere. Ora da poco è uscito il nostro singolo L'amore è tutto ciò che ho,
1: sì.
3: Ma non ci fermiamo perché abbiamo poi già un brano pronto, diciamo, per la seconda parte dell'estate, un brano che uscirà poi verso metà luglio. Progetti ce ne sono tanti,
1: mm-hmm.
3: Abbiamo anche la fortuna di aver trovato negli ultimi periodi anche delle persone, oltre che brave persone simpatiche, ma anche molto professionali e serie, che ci stanno dando una mano, ognuno nel suo nel suo ambito, diciamo, e quindi progetti, ecco, ce ne sono. Negli ultimi tempi abbiamo ingranato la quinta e speriamo di non fermarci, ecco.
1: Bene, la vostra provenienza qual è, ragazzi?
2: Io vengo da uno studio di canto corale leggero, e sono stata insegnante di canto per tantissimo tempo.
1: Sì.
2: Per cui insegniamo in una scuola, sì, ragazzini, non. Uh-huh. E per cui io proprio arrivo dalla musica, ecco. Mm. Io sono cresciuta e nata nella musica.
1: Bene, quindi è stato tutto abbastanza facile.
2: Tante, insomma, la mia famiglia anche.
1: Bene.
2: Diciamo nella musica.
1: Cosa che non succede a lui invece? Tu hai un altro percorso?
3: Allora, io arrivo sempre dalla musica anch'io, perché sono nato da una famiglia di musicisti. Mio papà era un chitarrista, mia mamma una cantante, il loro genere era un genere folk.
1: Sì.
3: Quindi diciamo ci sono proprio nato, no? Venendo a fare le prove, eccetera. Poi con gli anni mi sono appassionato alla musica hip hop, al rap, alla musica pop statunitense, quindi guardavo Michael Jackson, ascoltavo principalmente lui, e da lì poi ho cominciato a inizialmente come ballerino, la mia passione era la danza, sempre sulla musica commerciale, e poi negli anni è arrivato anche il rap, quindi anche allo scrivere, diciamo, i testi.
1: Bene, direi una coppia con un bel cocktail alla fine. Adesso, ragazzi, lo schema di Dolce Alice Live è molto semplice. Quando finisce, diciamo, questa breve intervista, no? Gli ospiti mettono sui panni dello speaker, quindi in questo caso sarà un po' più difficile perché

0: Raccomando, dottore.
1: Mi stai?
0: Sto per finendo, dottore, mi bastano ancora un 2 orate.
1: Quando io ti dico di fare una cosa, non è che tu devi proprio... Vabbè, lasciamo vedere, fammi vedere quello che hai trovato.
0: Dottore, forse vuole che ci parlo con parole tecniche o parole semplici?
1: No, semplici.
0: Allora ci devo dire che in questo computer non c'è una benemata minchia.

0: Chris Botti. Sono le 16, 4 minuti primi a Radio Monte Carlo.
1: mi piace proprio dire queste cose, Loris, è vero?
2: Sì.
1: No, no, anche perché ho detto questa, anche perché so che l'amica in comune che abbiamo, cioè Lucella Berrino, sicuramente è all'ascolto di Dolce Alice Live, perché dice sempre: siete due stupidi,
2: vero?
1: Che sapete far divertire davanti a un microfono.
2: Siete due stupidi, so, ma vi voglio bene.
1: Ecco, sì, sì,
2: direbbe
1: sì,
2: così.
1: Sì.
2: Siete due stupidi, ma vi voglio bene. E se vi dicessi che non ci sono?
1: Sì.
2: Allora.
1: È vero.
2: Il prossimo brano è un gruppo abbastanza sconosciuto all'epoca, perché ci ha messo un po' prima di arrivare, no? È vero?
1: È vero, sì.
2: Però poi quando è arrivato, tra l'altro, era anche un gruppo con un doppio nome strano, particolare, no? Mister? Può darsi?
1: Sì, sì.
2: Ecco, però come senti entrare il brano, poi tutti dicono: ah, è quello. Magari manco ricordano il titolo, però è quella.
1: Ah, perché ha fatto un'epoca questo brano.
2: No, devi proprio allargare, no? Perché se non lo enfatizzi quel... Ah, His Broken Wings.

0: Mr. Mister. Ah, Maybell, Rocking Wind. Non mi ricordo l'anno, Loris, ti ricordi l'anno?
1: Credo sono un po' distratto. Sono distratto. L'83-84.
0: Sono distratto,
1: credo
0: stanco.
1: Che tra l'altro sia un gruppo che abbia intervistato proprio anche l'amico Johnny Parker ai tempi di Video Music, perché erano quei gruppi che al momento non erano famosi, ma che poi lo sarebbero diventati. Quindi ti ricordi quando abbiamo raccontato un po' le cose anche degli anni 80, quando lui ci raccontava questi piccoli aneddoti, no? Quando si incazzò con quello dei Depeche Mode.
0: Sì, sì, sì.
1: Bello, no?
0: Via, via, andate via, fantastico. Sono momenti meravigliosi. Johnny Parker poi tornerà di nuovo in studio.
1: Momenti
0: con
1: meravigliosi
0: noi,
1: che noi raccontiamo molto volentieri, anche perché, come diciamo sempre, la radio è il teatro della mente.
2: Esatto. 4Play a Dolce Alice Live.

0: quel sound che conosciamo, quel sound che ci piace, quel sound che trascina, ci trascina non soltanto la mente, i padiglioni auricolari, ma anche il cuore. Bevete com'è che faceva dello yogurt?
1: Biodegradabile. No, quello no.
0: Non è quello?
1: Quello era il bifidus.
0: Il bifidus.
1: Che poi ti alzi la mattina alle 5 e chi ti aspetta a letto dice "Dove è andato?".
0: Dove è andato? È perché è partito lo Squarehouse.
1: Cano
0: a Top of the Pops e a Super Classifica.
1: Questa era musica italiana, però era dance made in Italy.
0: Not Life.
1: Sai che non ricordo, Cano era un made in Italy?
0: Non lo ricordo. Ma chi se ne frega.
1: Però il brano era famosissimo.
0: Che dici?
1: Soprattutto quando partiva c'era questa lunga introduzione dove i DJ mixavano. Però poi alla fine è molto fantasiosa.
0: Ma smetti di mangiare, Norri.
1: Abbiamo ancora circa 15 secondi o partiamo?
0: Ma che ne so.
1: Aspetta,
0: poi partirà.
1: Secondo me al prossimo giro si parte con Cano. Il prossimo giro. Un po' come la giostra.

0: la portava tantissimo a cantare, a ballare, dei brani del genere, insomma. Era Cano a Dolce Alice Live.
1: Di un po', Eddie, hai un coniglio in tasca o sei contento di vedermi?
2: Radio di Guglio, una radio per amici, H24.
3: E lei mi ama ancora tantissimo, non mi ha ancora dimenticato. Si chiama semplicemente

0: Era la posizione numero 6 della nostra super classifica. Dai brani più votati, linea T, Maurizio Semandi. Lauris, ti ha dato la linea.
1: C'è la gatta qui però, sì. C'è la super telegattona che è qui con me.
0: È super telegattona.
1: No, io stavo invece guardando il prossimo ospite che avremo tra pochi minuti, che è un altro grande ospite di Dolce Dice Live, si chiama Ernesto Calcagni. Faremo quattro chiacchiere con lui, come sempre, come la tradizione, in modo spontaneo. E bello, questo è il sottofondo, un classico di classici.

0: poi noi immettiamo questi brani qua, ma poi scatta delle cose, delle molle, delle, ma che ne so, dei pensieri che ci portano poi lontano, e qualcuno di noi magari con la lacrimuccia. Vero Loris?
1: Sì. Questo periodo di pandemia, come ha suggerito qualche settimana fa una nostra carissima amica psicologa,
0: è vero,
1: è stato un periodo molto sofferto, non soltanto, ahimè, per le vittime che ci sono state, ma soprattutto a livello psicologico. E quindi ci dice: chi ti fa sorridere alla fine ti salva la vita. Quindi, se potete, state con chi vi fa sorridere, con noi ad esempio.
0: Normale la cosa, eh? E poi, se vi va, stappatevi un crodino.

0: Guarda Hayes. Nel 1986 al Central Park cantavano Barbara Streisand e Barry Gibb, tutto vestito di bianco, quel ragazzo con quella voce a falsetto. Dalla parte opposta del Central Park si esibiva praticamente un duo meraviglioso che era Ray Parker Jr. e il sottoscritto, cioè io. Che te devo dire, anche se te lo dicessi, come diceva la pomada, che te lo dica fa. Allora, cara Loris,
1: sì,
0: quella coppiata vincente è Barry Gibb e Barbara Streisand, te lo ricordi?
1: Sì, non li abbiamo. Non li abbiamo.
0: No, ma chi se ne frega? No, ma il filmato l'hai visto, è meraviglioso.
1: Ma arriva. Non me ne frega niente. Adesso è il momento del secondo ospite.
0: Andiamo a Roma? È di Roma? Piazza dei Mirti o Piazza Bologna, uno dei due, non lo so. Campo dei Fiori, queste cose che deve essere. Alloggiata, che ne so. Io lo so dove sta, all'inizio della Prenestina. Tra San Giovanni e... vabbè, insomma, Roma è bellissima.
1: Allora,
0: Roma,
1: secondo me Max Bellè non ne esce più perché ha appena finito la sua carta toponomastica della capitale. Toponomastica della capitale, ma secondo me non ci ha azzeccato. Quindi io direi, facciamocelo dire direttamente da lui, se è vero ciò che tu hai appena detto.
0: Ernestino?
1: Il nostro secondo ospite è Ernesto Calcagni.
2: Eccomi, ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, vi vuoi dire di dove sei ora tu in questo momento?
2: Io in questo momento sono nelle parti di Cinecittà.
0: A Roma, che è Roma Nord, se non vado errato.
2: Roma Nord e Tuscolana, sì.
0: Hai capito?
1: Io ho capito una cosa. Tu le hai sparate tutte e non hai beccato.
0: Roma Sud.
1: Appunto. Non ne esce più, Ernesto, non ne esce più Max. È meglio parlare di noi. Allora, Ernesto Calcagni, insomma, non mi sembri un ragazzino come non lo siamo noi, quindi io credo che ci sia una storia da raccontare, no? Perché insomma è facile arrivare al recente, al presente e al futuro magari, però ognuno di noi poi ha una storia alle spalle. Quindi come nasce artisticamente Ernesto, in due parole?
2: Ernesto nasce come artista osservando gli altri soprattutto. Io abitavo per 30 anni nel quartiere Flaminio a Roma,
1: sì.
2: E esattamente a Piazza Mancini, dove c'era negli anni 80, fine anni 70, inizio anni 80, il Teatro Tenda, non so se qualcuno di voi ha avuto modo di conoscerlo, certo. E per 7 anni ho lavorato al Tenda, ho visto passare un po' tutti di lì, compreso Edoardo De Filippo, il grande. Perché il Teatro Tenda si esprimeva sia sotto il profilo teatrale che sotto il profilo musicale, e quindi sono passati tutti: Renato Zero per quanto riguarda il settore musica, Renato Zero, Pino Daniele, Lucio Dalla, De André, De Gregori, sono passati un po' tutti che lì.
1: Quindi tu lì hai profondamente respirato quella che è la cultura, l'arte, sì, e la musica. Tu hai fatto proprio un'immersione, no? Si può dire?
2: Ho fatto un'immersione e il quartiere Flaminio in quegli anni era molto fertile per quanto riguarda i giovani che volevano intraprendere la carriera musicale. E quindi mettemmo su i primi gruppi insieme al maestro Roberto Russo, che anche lui viene da quelle parti lì. E ci conosciamo da quando eravamo ragazzi,
1: sì.
2: Quindi abbiamo suonato spesso insieme sugli stessi palchi, stessi locali, e questo è insomma. Poi abbiamo tentato anche di così approcciarci a qualche testo scritto, musiche inventate lì per lì, insomma, cercando di fare anche noi quello che facevano i grandi artisti, insomma.
1: Quindi questo è un po' il tuo vissuto, ed è un vissuto che ti ha permesso comunque di camminare poi con le proprie gambe, no? Una volta era definita la gavetta, adesso invece ci sono i talent, ci sono gli ascensori, ci sono le scorciatoie. Ma se tu non hai un vissuto come quello che hai appena finito di raccontare, che poi non è detto che tu lo debba vivere attivamente, basta solo respirarlo sto vissuto, perché tu hai fatto un elenco di nomi che ovviamente ognuno dei quali ti ha dato qualcosa, o a livello di fantasia, o a livello di ascolto,
2: soprattutto sotto il profilo cantautorale. Io ero molto ispirato, insomma, cominciai a scrivere i testi molto presto, nel 79 scrissi il mio primo testo, insomma. Quindi
0: 79, 40 anni fa, insomma.
1: Però forse, sai, erano gli anni dove la musica veramente si respirava, no?
0: Certo.
1: Tiravi su e respiravi tanta per la musica, perché negli anni 70 dove prendevi prendevi, e poi quindi questo excursus ti porta alla fine anche ai giorni nostri, no? Che cosa è cambiato dall'Ernesto di quegli anni all'Ernesto attuale, al di là dell'esperienza, al di là della maturità, ecco, ti senti cambiato in questo senso?
2: No, in realtà io sono sempre io, non sono mai cambiato, questa è la realtà. E quindi vado avanti, passo passo, non sto sempre molto coi piedi per terra.
1: Beh.
2: Quindi questo è. E mi piace suonare con tutti, con chi capita, ovviamente l'occasione è sempre quella buona, insomma.
1: Anche perché questa è l'umiltà dei forti, lo sai, no? Cioè ognuno di noi poi alla fine, anche se non si esprime, viene poi giudicato, perché certo, chi siamo noi per giudicare? Noi vogliamo essere giudicati, e di solito chi ci giudica spesso e volentieri è il pubblico, no? Al di là delle giurie. Io preferisco sempre avere una critica dal pubblico, se questa critica poi è costruttiva, perché devo lamentarmi se qualcuno mette il dito e dice no, guarda che secondo me, e se la critica è costruttiva, anzi, aiuta a crescere, credo che tu convenga con me.
2: Sì, esattamente. La critica aiuta a crescere, ovviamente io se da persona matura quale sono, ho dovuto attraversare esattamente delle particolarità della vita dove mi hanno in qualche modo maturato per farmi arrivare alla situazione di adesso, con questo singolo che è uscito il 22 di giugno, di luglio, scusa.
1: Sì.
2: E quindi
1: è un continuare un percorso.
2: Esatto, continuare un percorso, anche perché questo io dico che è solo l'inizio. almeno
3: spero. Beh, si spera. Sì. Ma tu hai preso qualcosa da qualcuno, tu in totale hai riunito quello che magari ognuno di loro ti ha trasmesso e hai trasformato questo brano, oppure è tutto mio, ho fatto tutto io?
2: Il testo è mio, l'ho scritto in un periodo durante il lockdown, cioè avevo già una bozza del testo e l'ho rivista e rivisitata fino a renderla col testo finale, che è quello del singolo. E parlo un po' di quel periodo che abbiamo vissuto nel lockdown, dove eravamo tutti chiusi in casa, e infatti all'inizio dico voglia di trovarsi, di feste, di occasioni, una voglia pazza di città, e rende già l'idea, insomma, di quello che uno vorrebbe fare dopo quel periodo lì, e ci stiamo piano piano avvicinando a quella situazione.
1: Direi proprio di sì.
2: Prego. Scusa?
1: No, dico direi proprio di sì, finalmente sì, si stanno aprendo un po' di porte.
2: Poi chiaramente parla d'amore, perché Ti amerò in silenzio parla assolutamente d'amore, ed è un amore non dichiarato, un amore segreto, diciamo, un amore platonico, amore platonico che dove però è particolare, perché si ispira a livello fantasioso a un personaggio dello spettacolo, quindi ecco lì la voce che ascolti per radio, ecco lì il videoclip che ti appare in un teleschermo, come può succedere anche a chi si innamora di un personaggio del cinema o del teatro. Abbiamo visto in questo periodo purtroppo dei personaggi, ho visto l'amore profondo che è stato espresso nei loro confronti,
3: insomma. Sì, in effetti, guarda, anche per quanto riguarda radiofonicamente sono tante persone che si innamorano soltanto esclusivamente della voce dello speaker che sta trasmettendo, perché sicuramente li trasmette qualcosa, insomma, e allora si prendono queste cose al cuore. Un amore così grande, un amore così,
1: ogni personaggio,
3: noi siamo scemi così,
1: fermale, ma è lui scemo, io no. Ogni personaggio che se ne va è veramente un qualcosa che non rimane, nel senso che la sua storia rimane, però è una mancanza che non torna più. Io quando parlo di questi personaggi che sono venuti a mancare, come fai a sostituirli? Cioè oggi siamo in un mondo dove anche a livello proprio di economia, no, è facile, si dice anche in Toscana, ci metto il toppino, no? Nel senso c'è un problema, metto il toppino, l'aggiusto in questo modo. No, quando se ne vanno personaggi di quel calibro, non li sostituisci più. Questo è il vero dramma. È il vero dramma che chi magari come noi, insomma, o ha fatto radio, o ha cantato, o ha scritto, lo vive spesso in silenzio. Hai ragione.
3: No, anche perché poi ti va via, esci da questo mondo un Califano che ha scritto delle cose meravigliose, uno Stefano D'Orazio che ha scritto delle cose meravigliose, Raffaella, beh, insomma, non dobbiamo commentare.
1: Stiamo giocando in casa sua. Tu devi sapere, Ernesto, che sono molto amico di Carlotta Proietti. Lo scorso anno parlammo proprio in tempi di pandemia del Globe Theater, poi sfortunatamente nel giro di un paio di mesi è venuto a mancare papà, come
3: il grande
1: lei lo ha sempre chiamato, e questi sono veramente delle sconfitte, delle perdite, cioè si va oltre, capito, lo spettacolo, l'artista, il personaggio.
3: Anche perché poi quando ti ho presentato, Ernesto, ho fatto una battuta proprio di Proietti, che te lo dica fa, anche se te lo dicessi da Febbre da Cavallo, un film eccezionale con un Montesano, un Proietti stratosferico.
1: Senti, Ernesto, adesso prima di mettere i panni dello speaker e di lanciare tu il brano, perché sai la regola è questa, cioè Dolce Alice Live, l'ospite alla fine, quando ha finito di raccontarsi, fa un po' lo speaker, e adesso vi lascio con, cioè, come se tu fossi proprio alla radio. Però siccome Max è un patitissimo del cinema, e tu hai uno slang fantastico, me lo fai un attimo "io so io" con la tua voce, aspetta, prima fai un attimo
3: "mi dispiace, no, ma io so io".
1: Fallo fare a lui, va bene. Prova un attimo, Ernesto.
3: Vai, Ernesto, vai.
2: Ma anche con la battuta finale,
1: sì,
2: ovviamente.
1: Sì, tutto, certo, soprattutto. Noi la vendiamo tutta, prova un po'.
2: Vabbè, dai, sto al gioco, dai.
1: Sì, certo,
2: perché io so io, e voi siete in casa.
1: Allora, caro Ernesto, io nel ringraziarti,
3: io posso dirla 100 volte quella cosa, ma con lo slang e la calata proprio del romanesco.
1: Ernesto, adesso metti i panni lo speaker e nel salutare gli amici di Dolce Alice Live lanci il brano. Vai. Così si fa.
2: Io non sono adatto a fare questa cosa.
1: È bello per quello. È bello per quello. Allora tu ci provi, al limite noi aggiustiamo il tiro. Vai.
2: No, dai, lascia stare, dai.
1: Dobbiamo farlo noi?
3: Vai.
1: Allora, sì. Ernesto Calcagni ci presenta "Amerò in silenzio". Oh, e che devi fare?
3: Ciao Ernesto, grazie.
1: Buon'estate.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Grazie, buona serata.

0: E in momenti come questi, continuare a vivere sembra impossibile. E mangiare tutto quello che c'è nel frigorifero sembra inevitabile. Avevo due possibilità: arrendermi e accettare il mio stato di zitellaggio perenne e prima o poi finire divorata dagli alsaziani. Oppure no. E per questa volta optai per il no. Non mi sarei fatta distruggere da un uomo cattivo e da quella sua giraffona di insecchita americana. Io scelsi la vodka e Chaka Khan.
1: Dolce Alice Live.
2: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.

0: È vero, Loris, assomiglia un po' alla voce di Mike Francis.
1: Sì, che ci ha lasciato prematuramente.
0: Anche lui, grande artista.
1: Tra l'altro toscano, eh?
0: Poteva darci anche tante altre cose.
1: Toscano, grande protagonista negli anni, soprattutto negli anni 90, anche se iniziò per la verità alla fine degli anni 80, ma gli anni 90 con quei famosi vinili, quei dischi mix che andavano
0: tantissimo di moda
1: in discoteca.
0: Sì, let me in, mi ricordo, let me in on the plate. Allora, caro Loris, vogliamo dare un accenno di chi ci sarà la prossima settimana, la prossima puntata.
1: Modifichiamo gli schemi. Io adesso esco di scena, ti lascio con l'ultima mezz'oretta di Dolce Alice Live, però vorrei sapere da te,
0: sì,
1: quindi metto i panni dell'intervistatore, vorrei sapere da te chi saranno gli ospiti della prossima settimana.
0: Allora, la prossima settimana avremo un personaggio che tutti quanti amano e avremo una delle voci più belle in assoluto, ed avremo Dodi Battaglia dei Pooh con noi. Avremo un artista che ha fatto teatro, non soltanto teatro, ma anche
1: il bagaglino.
0: Avremo Pamela Prati,
1: sì.
0: E poi parleremo di letteratura, parleremo di scrittura, parleremo di libri, di poesie e non soltanto. Ed avremo un'artista toscana, di regina, Elena Torre, col suo nuovo libro.
1: Per me Ellen Tower. Siccome è un'amica da sempre, tra l'altro picchiava, perché una volta era cintura di karate, un paio di volte mi stese in terra. Quindi abbiamo grandi ospiti per un prossimo appuntamento con Dolce Alice Live. Però non ci mollate, perché adesso io esco di scena, ma Max resta ancora con voi. Ciao!

Lunga vita di ascoltatore, anche di persona che ha visto svariati concerti dal vivo, anche perché amavo molto andare live come spettatore, fantastico. Non ho avuto l'onore di vedere i Supertramp. Sentite? Il mio inglese dialettale, no. Mi sono divertito molto a vedere, a degustare gli America, fantastico. Allora, no, a me è venuto così un gruppo Supertramp America, cioè, capito? No, non hai capito nulla. Tu stai a mangiare e basta, chi te ne frega? Guarda che c'eri anche tu, eh!

0: Starship Orchestra. Beh, insomma, abbiamo ringraziato in modo adeguato l'amico Loris. Ci ha lasciato, no, nel senso, in trasmissione, ci ha lasciato, fermo. Beh, insomma, sta facendo tutti gli scongiuri possibili e immaginabili, toccandosi poi le cose, i gioielli di famiglia. Mi dai gli occhiali, per favore, grazie, no, gentilissimo. Ma in redazione veramente non c'è nessuno, tutti in ferie tutte quante, anche la Corfini, soprattutto la Corfini. Lei va al mare. Allora, che ti devo dire? Quanto abbiamo già finito? Volevo salutare persone. No, non possiamo. No, non abbiamo ancora finito, però. Abbiamo ancora un pochino. Babini.
1: Dimmi, Gino!
2: Un peculo!
1: Buonanotte, Gino!

Beh, insomma, immaginavo che arrivassero i WhatsApp al nostro numero 348-349-1141, che è il WhatsApp di Dolce Dice Live. Insomma, i radioascoltatori, quelli con l'orecchio fine, insomma, quelli che ormai ci seguono da

anni, sapendo poi che Dolce Dice Live è partita semplicemente con lo smooth jazz, Aci jazz, funky jazz, zazz zazz. Ma insomma, Francesco da Torino, poi semplicemente Emanuela da Catania, e poi ancora com'è che è scritto questo? Federica? Ecco, ok. Federica da Napoli, anche lei ci fa una domanda, tutti quanti insieme appassionatamente. Ah, Andrea da Roma. Andrea, che te devo dire? Allora ci dice, ma questa chitarra, questa chitarrina sottofondo, questa chitarrina bella che crea quell'atmosfera che non è quella di vecchia Romagna, di chi è? Insomma, mi dai l'occhiale? Non riesco a leggere. Ronnie Jordan era con noi a Dolce Alice Live.

0: Guarda, è arrivato un momento bruttissimo. A me non piace, sinceramente, però sono arrivati i momenti dei saluti. Beh, perché ogni cosa bella comincia poi puntualmente finisce. E dolce le celai, parte in maniera bellissima e finisce in maniera ancora più bella. Allora, prima di terminare, di lasciare in voce Dolce Licelaia, devo fare ringraziamenti, quelli ormai che si fanno da tanto tempo, quelli che si fanno, che i ringraziamenti chiaramente, perché ci ha dato l'opportunità di andare in onda, cioè chi ha guidato la parte tecnica ed è Norbi, allo streaming mondiale, generale. Guarda, sono arrivati messaggi anche oggi, in questa puntata, dal Canada, dall'Ohio, in Kenya, ma te senti, New York, vabbè, New York ormai si sa. Allora, Marco Tonorelli allo streaming in generale, totale, globale, in redazione, ringraziamo per tutto il lavoro fatto durante la settimana, però stasera hanno una serata libera. Beatrice Corfini, Cinzia Donati, Alessandra Sassa, Ambra Benedetti, poi un ringraziamento al collega, al compagno di viaggio Loris Marchi, naturalmente un bacio a tutti quanti voi che siete stati all'ascolto anche per questa puntata da Max Bellè, sapete benissimo che vi voglio bene. Allora, detto questo, allora fate un piacere al sottoscritto, da ora in poi, se avete la possibilità, mi raccomando, fate l'amore, ciao!
1: Chi è? Parola d'ordine.
2: Imbecilli!
3: Apri, è uno che conosco io. I remember when...

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 3 e 31 minuti.
2: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tiguglio, selezionati dall'archivio. Chi ci farà compagnia per la prossima ora?
3: Va ora in onda su Radio Tiguglio

0: Dal GB Play Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
1: un programma ideato e condotto da Renato Marengo,
0: con Marco Testoni e con la collaborazione di Claudia Dagnone.
2: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi e ai social Francesco Ferri.
1: Alla console Paolo Tocco e Giulio Berghella.
0: Bentornati, bentornati tutti a questa nuova puntata di Classic Rock On Air. Ciao da Renato Marengo.
3: E da Marco Testoni, ciao a tutti, ciao Renato.
0: Ecco, stiamo parlando di un mensile in edicola, il numero di Classic Rock, che c'ha addirittura i Black Sabbath, nome, nome che già scuote immediatamente sin dal, no, dalle sue composizioni. Infatti fecero molto rumore, hanno fatto fino per tutta la loro carriera. Al di là di questa grande copertina sui Black Sabbath, ci sono degli strilli di copertina. Noi ne abbiamo preso uno particolarmente interessante, perché si tratta dei Talking Heads e si tratta di un brano, Marco, un brano che forse fu il debutto addirittura di Talking Heads.
3: È un singolo, è il loro singolo, uno dei loro tanti single, ma forse il primo di successo. Stiamo parlando, sì, di Psycho Killer,
0: esatto,
3: che è stato pubblicato nel 1977 ed è stato scritto da tre: David Byrne, Chris Frantz e Tina Weymouth, la coppia, il batterista, sì, e la bassista, la bellissima bassista e dei tempi, ma non solo bellissima, perché Tina in questo brano fece uno dei giri di basso più potenti,
0: esatto,
3: e ricchi di groove che si ricorda nel rock.
0: Senti, allora io direi una cosa e sottolineerei a tutti i nostri ascoltatori: sentite un brano del 1977, quanta forza ha ancora nel 2021. Talking Heads,
3: Psycho Killer.

0: E continuiamo con Classic Rock On Air di questa settimana, con sempre al microfono Renato Marengo
1: e Marco Testoni.
0: Marco, adesso è il momento in cui diamo spazio a brani suggeriti dal MEI, no? Il MEI con cui abbiamo un bel rapporto di collaborazione dall'inizio della trasmissione. Beh, questa volta ci propone un artista con un nome che a me ricorda una bellissima opera rock, Getz, no? Perché sì. che a Londra l'abbiamo più volte vista, no? Abbiamo indagato per capire chi sono o chi è Getz. Getz è il nome di un signore che poi si chiama Gatti, no? Quindi sì. Giuseppe Gatti, sì, un artista che fa un bel rock.
1: Guarda, leggevo le note dell'ufficio stampa di Getz, dove si scrive che insomma lui si avvicinò al rock perché aveva trovato una chitarra rotta e il primo pezzo che iniziò a suonare fu Smoke and the Water dei Deep Purple.
0: Si è presentato bene sto ragazzo. Devo dire che dopo, insomma, adesso sentirete che c'è una bella batteria, insomma, quindi questo ragazzo ha sentito belle cose.
1: Sì, sì,
0: allora, l'artista è Getz e il brano
1: Le Stelle.

0: Eccoci qui, non solo radio a Classic Rock on Air, ma anche cinema, per quello che è possibile attraverso la radio. Ci stiamo per dare la parola a te, Marco, per la tua rubrica Soundtrack City, e che siete andati a caccia in queste ultime puntate dei candidati al David di Donatello per le musiche. Ecco, stavolta è un signore, Aldo De Scalzi, che fa sempre coppia con un altro musicista molto molto famoso di colonne sonore, che è Pivio, no?
1: Sì, guarda, abbiamo parlato con lui, l'altra metà di questa coppia ligure di musicisti, appunto Pivio e Aldo De Scalzi. Perché durante il Donatello, quest'ultima edizione del Donatello, hanno fatto addirittura una doppietta come candidature, perché avevano la candidatura sia come miglior compositore della colonna sonora, sì, e sia come miglior canzone originale per il film Non odiare di Mauro Mancini.
0: E allora siamo ansiosi di annunciare questa puntata di Soundtrack City.
1: La faccio entrare, eccolo qui, Aldo De Scalzi, buonasera.
2: Ciao a tutti, ciao. Complimenti per la trasmissione, ma ve li faccio sinceri, perché c'è bisogno di tenere su tutta questa storia qui, e che ne dicano queste trasmissioni streaming sono linfa vitale per la cultura, dai, facciamo
1: infatti. E abbiamo il piacere di avere Aldo De Scalzi senza Pivio, perché Pivio è lì a Roma, ma Aldo invece è a Genova, a casa sua. Allora Aldo, parliamo di questa colonna sonora e di questa nomination. Tra l'altro ne avete due: miglior colonna sonora e miglior canzone Ginevra Nervi, quindi...
2: Allora, la miglior canzone Ginevra Nervi, facciamo un'analisi bieca, perché combatte contro dei titani, non del cinema, poi alla fine, ma della musica pop, quindi voglio dire, insomma, Baglioni, la Pausini, le è capitata una sfiga pazzesca, perché poi gli dico, è vero che poi, sai, magari c'è la tendenza da parte della giuria, magari può anche darsi che ci sia una sorta di rifiuto a entrare a contatto con il mondo, sai com'è la cinematografia, no? Per quanto riguarda invece la nomination al miglior colonna sonora, e lì ci sono anche dei mostri sacri del calibro, che c'è Piovani per esempio, no? Però, e poi il nostro è un film piccolo, per quanto sia un film, devo dirti, veramente interessante.
1: Peraltro un tema anche controverso, questo di Non odiare, insomma, un tema che ha a che fare con la vendetta, con problemi storici mai risolti qui da noi in Italia. Com'è stato il vostro approccio su questa materia? Voglio dire, è delicata.
2: Sì, la materia è delicatissima, non delicata, e devo dire che con l'avvento dei social io leggo cose abominevoli da una parte e dall'altra, e c'è proprio un distacco, no? Mentre prima c'era un tentativo di dialogo tra le parti, adesso c'è veramente un distacco netto. E devo dire che sono andato, allora, ho visto il film ovviamente, e mi ha da subito abbastanza prima incuriosito, e poi ero anche un po', come dire, prevenuto, no? Perché è difficile parlare di un tema così pesante. Voi sapete la trama, un assunto del il dottore che vede quest'uomo morente e scopre che ha una svastica. Lui è un ebreo, figlio di gente stata nei campi di concentramento. Prende una decisione chiara: è non ti salvo, punto e a capo. No? Però il perno del film, il cuore del film, è proprio il suo rimorso, il suo vedersi dentro e dire, non chiedersi se ha fatto la cosa giusta, perché lui in quel momento non ha neanche pensato tanto, l'ha fatta, no? Però comunque rimuginare sul fatto che lui ha scelto sulla vita di un altro a prescindere da quello che poteva essere successo, no? Infatti in un modo o nell'altro sono un'ora e dieci di redenzione, no? Cioè di lui che pensa in qualche modo di risolvere questo problema, perché comunque sa di aver fatto qualcosa che non è corretto, no?
1: Lo è, soprattutto in quanto medico ha fatto qualche cosa che un medico non deve mai fare. Parlaci un po' della colonna sonora.
2: Devo dire, è stata proprio una scelta di lavorare con soprattutto con strumenti elettronici, proprio per scelta, proprio per cercare di essere molto freddi, no? Perché poi cioè, anche lì per non, come dire, per non prendere una posizione troppo, che sottolineasse troppo la parte drammatica o la parte
1: un tono neutro, in qualche modo.
2: Un tono assolutamente neutro che funziona fino alla canzone, devo dire, fino alla canzone, la quale canzone poi esprime, secondo me, e lì devo dire, lo dico con grande orgoglio e ringraziando anche Ginevra, esprime una grande emozione che è l'emozione sua che finalmente a quel punto lì ha raggiunto. C'è la scena di lui che finalmente fa amicizia col cane, che sembra un dettaglio ma invece è un momento importante.
3: Va bene ragazzi, allora bocca al lupo.
2: Ciao Marco, ciao a tutti.
3: Ciao.

0: E beh, questa volta Marco, contrariamente all'abitudine, diciamo, della rubrica, avete scelto proprio un brano di Pivio e Aldo De Scalzi, e però c'è una cosa che un nome che mi ha subito fatto ricordare una cosa di molto piacevole. L'interprete, la cantante di questo brano è Ginevra Nervi. Bene, Ginevra Nervi è una delle finaliste del premio del concorso del contest Arrangiami per praticamente arrangiare brani della Cinemox, di questo concorso di arrangiatori.
1: Gli ha portato fortuna
0: perché mi fa piacere che professionalmente da queste selezioni dedicate agli esordienti esca fuori il lavoro.
1: Il brano si intitolava Miles Away e si è ritrovato appunto in finale al Davide di Donatello, voglio dire, c'era la Pausini, c'era Baglioni, e poi è stato vinto da Checco Zalone, però lei faceva parte della cinquina.
0: Benissimo, allora chiudiamo un attimo il video ipotetico, perché stiamo parlando di cinema ovviamente, ma la musica ci fa sempre sognare, ci fa vedere anche le immagini, e passiamo adesso a intervistare un nostro amico che è il direttore della Festa della Musica, che quest'anno finalmente era in forze, ma si riapre anche alla grande a Milano. Sentiamo le ultime novità da Marco Staccioli su cosa succede in Italia il 21 giugno musicalmente parlando. E a Classic Rock On Air in questo momento ci colleghiamo, e l'abbiamo già fatto nelle scorse settimane, con Marco Staccioli, che è il direttore artistico della Festa della Musica, che quest'anno fortunatamente sta segnando la ripresa dei concerti, della vita, insomma la ripresa, ragazzi, sappiamo da cosa. Marco, allora, con cosa ci riprendiamo? Raccontaci un po' di notizie importanti.
2: Allora, intanto spererò di riprendermi dopo questo periodo di Festa della Musica, che è stato un periodo molto duro, però sono molto contento che questa musica diventa poi l'elemento della ripartenza. Quest'anno è fondamentale, c'è stato questo bellissimo impatto con tutti quelli che lavorano nel mondo della musica, che hanno dato un grande sostegno, soprattutto l'avvento di Edoardo Bennato, che è il testimonial della Festa della Musica di quest'anno. Grazie anche al tuo di supporto, insomma, siamo riusciti a convincerlo a fare questa cosa, lui molto contento, quindi sarà a Milano, tra l'altro è tutto esaurito, quindi già in partenza, quindi bellissimo. Poi ci sarà l'inizio invece, che dice il 20 sera a Selinunte, quindi proprio nord-sud dell'Italia, all'interno del parco archeologico, inizieremo con il concerto del progetto delle 20 storie in musica per non dimenticare, un progetto fatto in collaborazione con l'Associazione del Blues Italiana, e che di fatto ha impegnato 20 gruppi nell'edizione di un nuovo brano che per la prima volta sentiremo dal vivo lì nel palco di Selinunte, insieme al Conservatorio di Ribeira, al Brass Group di Palermo, eccetera eccetera.
0: Quante città ci sono quest'anno che festeggiano con la Festa della Musica ufficialmente?
2: Possiamo dire circa 600, insomma, quindi per il problema che abbiamo avuto di Covid, per i pochi mesi che abbiamo avuto per fare il tutto, devo dire che è un grande successo. È un grande risultato, quindi sono molto contento anche della risposta e della voglia, soprattutto. Abbiamo dovuto anche dire no a tante situazioni. Devo dire che mi piace anche ricordare dei piccoli progetti, come quello di Carbonia in Sardegna, dove faranno un concerto all'interno del Museo del Carbone, all'interno delle miniere, oppure il fatto che siamo arrivati a produrre quattro mani, cioè ogni edizione noi produciamo una mano in bronzo che regaliamo al nostro testimonial, e quest'anno siamo arrivati appunto alla quarta. Un'altra cosa
0: importante, curioso di vedere quella di Edoardo Bennato.
2: Certo, sicuramente, e soprattutto come l'ha impostata, nel senso che ogni mano ha poi la sua, in qualche modo, la sua fisionomia. Direi che ancora importantissimo quest'anno è stato l'apporto degli studenti del conservatorio, che hanno voluto per forza partecipare, anche sapendo che era il periodo che stiamo vivendo.
0: Bene, io ti ringrazio ancora anche per l'ospitalità
3: che hai dato alla festa della musica, al mio libro.
2: Grazie.
3: Sì, che si occupa un po' di tutto il movimento, sia di ieri che di oggi, del Naples Power, e insomma abbastanza in linea con l'ospite, diciamo, principale, che è Edoardo Bellini. Bene Marco, allora in bocca al lupo per la festa, e che la musica sia veramente il segnale di riapertura di tutto dopo questo Covid per tutti.
2: Grazie, grazie di tutto, a presto.
3: Buona festa.
4: Siamo al momento dei saluti su Classic Rock On Air. Ringraziamo i nostri conduttori, gli ospiti intervenuti, i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi e Francesco Ferri,
5: Paolo Tocco e Giulio Berghella in regia.
4: E da Milano Claudia Dagnone che vi saluta.
0: E siamo proprio ai saluti, no? Siamo ai saluti, quindi ciao e appuntamento alla prossima settimana da Renato Marengo
2: e da Marco Testoni.
0: I saluti sono speciali perché si tratta di uno dei gruppi più prestigiosi, lo possiamo dire, no? Che abbiamo in Italia, gli Avion Travel, formati da gente meravigliosa come Peppe Servillo, come lo stesso Mario Tronco, che ha messo in piedi l'orchestra di Piazza Vittorio, questa orchestra fatta di tanti colori e di tante nazioni, no? Soprattutto africane. E diciamo poi Peppe Servillo, che si alterna spesso con solisti, Xavier Girotto piuttosto che altri, e sono molto legati questa volta a qualcosa che ha a che fare col Rio della Plata, no? Buenos Aires, eccetera. Questo ultimo brano molto suggestivo che ora manderemo, che non fa altro che annunciare la ripresa per gli Avion Travel, un tour che loro chiamano Opla Tour. Un salto, no? Per rientrare, no? Che dal 16 giugno fino al 17 luglio li porterà attraverso, posso dire qualche data, no? Monastier di Treviso, poi Bollate, poi c'è Settimo Torinese, insomma, poi le date sono work in progress. Ci fa molto piacere quindi salutarci proprio con gli Avion Travel, con il brano Il Fiume.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tivulio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
1: Immergiti nei suoni da sogno di Radio Tivulio Ambient.

0: Il meteo di Radio Ticul in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticul in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 4 e 30 minuti.
2: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tiguglio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
3: Immergiti nei suoni da sogno di Radio Tiguglio.
4: Ci colleghiamo con gli studi di Giuseppe Cesena per una nuova puntata di Non è mai troppo presto.

0: E Ferragosto è passato e abbiamo le prime piogge. Abbiamo avuto ieri una bella pioggerellina a Milano dalle 9 in poi di sera, quindi si è rinfrescata un po' l'aria. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi. Oggi 17 agosto 2026. Ah, anche questo Ferragosto è passato, ma quest'anno caldo sta passando, ma veramente è un anno caldissimo, il più caldo di sempre, più del 2003, più del 1900, insomma, è caldo, caldo, caldo, e noi siamo qui quando sono le 4.
1: 4:32.
0: E 50 secondi. E anche oggi andremo a salutare le nostre radio come al solito, prima di avere tutto il nostro carnier durante la mattinata, tutte le nostre rubriche, iniziando da Marco e poi andando avanti con voi, con le altre cose che abbiamo durante le telefonate. E mi presento e poi la musica degli anni 60 verso le 6 e insomma poi avremo infine la poesia, insomma siamo pieni come al solito con il nostro ormai show che va in onda quasi da 10 anni, ma è il momento di salutare le nostre radio. Oltre a Radio Mare Italia arrivano le altre radio.
2: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigullio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo, replica alle 7:30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7:30. Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: La donna del mio amico, e andiamo a sentire Marco Roma.
1: Tanti auguri a Austin Butler, a Chopin, a Robert De Niro. Tanti auguri al grande Mogol. Tanti auguri da Marco Roma a voi. Buongiorno, mi ricordo di te, di quando fluttuavi sull'arcobaleno. Mi ricordo di me, di quando mi baciavi sulle labbra e mi chiamavi amore. Da Marco Roma, buongiorno.
0: Erano questi i Marco Roma con gli auguri del giorno, e adesso andiamo ai saluti. ATM Trenor Bimais, le ricercatrici volontari della Croce Amica Caserta. Abbiamo anche il nostro Ernesto, il nostro Dennis, e poi salutiamo anche il nostro amico Francesco che ci veglia da lassù. Era un vigile che per il proprio dovere purtroppo non c'è più. Salutiamo anche Simona. E dunque andiamo avanti con Marco.
2: Marco Roma, saluto Canò. Avvia videochiamata con Marco. Avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto Canò.
0: Vediamo dove si trova Marco.
2: WhatsApp. Riduci finestra chiamata. Pulsante. Voce non attiva.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, siamo in viaggio,
3: Siamo in viaggio per Tor San Lorenzo.
0: Poi venerdì, come al solito, sei stato preso dal sonno.
3: Mi sono addormentato, me l'ha detto Damiano.
0: E invece lui, Damiano, ha concluso comunque la trasmissione. Alle 6.50 l'abbiamo avuto temerario, ed era anche insieme a Leonora, perché erano insieme, quindi abbiamo preso.
3: Sì, infatti non lavorava nemmeno lui. Sì.
0: Abbiamo preso due piccioni con una fava solamente, una telefonata. E quindi
3: sì,
0: bene. Allora, dunque, noi eravamo curiosi di sapere chi c'è mercoledì prossimo, 20 di sera, perché ormai si sa che lo diciamo in anteprima. Abbiamo il personaggio di mercoledì.
3: Allora, il personaggio è un calciatore.
0: Ah.
3: Un calciatore, però vorrei lasciare ancora un punto interrogativo.
0: Ah.
3: Col nome e cognome.
0: Perché?
3: Perché ha fatto Ferragosto.
0: Sì.
3: E ha fatto Bisbocce.
0: Ah.
3: Il ragazzo. E allora mo sono praticamente 24 ore che mi è sparito.
0: Vabbè,
3: allora per scaramanzia non lo dico. Allora, no. Diciamo mercoledì.
0: Lo diciamo, dovrebbe essere un calciatore, se non c'è la riserva comunque, se non è.
3: Sì, c'è la riserva. Se non c'è il calciatore, beh, entro oggi lo so.
0: Vabbè, d'accordo. Allora, dunque, se non è il calciatore, sì, sarà qualcun altro. Allora, 20 di sera, sì, mercoledì sera alle 20 in punto, per 20 minuti.
3: Diciamo che a settembre ci sarà molto sport.
0: Ah, bene, poi si riprende con lo sport, quindi insomma, dopo tutte queste medaglie.
3: Arriva lo sport.
0: Queste medaglie che abbiamo vinto in questi giorni.
3: Sì, infatti ho cercato tutti i medagliati italiani azzurri.
0: Ah, bene. Allora, dunque, mattinata con noi, e stamattina siamo tornati quindi a esporre. Ieri sera a Milano c'è stata una bella pioggerellina che ha rinfrescato appena appena l'aria, quindi stamattina siamo senza aria condizionata per il momento, perché abbiamo risparmiato.
3: Perché?
0: Perché ha fatto fresco.
3: Giusto.
0: Non necessita, quindi.
3: Allora, beh, diciamo che adesso qua oscilla tra 22 e 23 gradi adesso.
0: Anche a noi quella temperatura si può stare, dopo che c'è stata la nottata un po' di pioggerina abbastanza pure forte. Allora,
3: comunque da Milano parte fino a Roma, perché pure qua i giorni che vengono porta qualcosa.
0: Però avete avuto venerdì, mi pare, qualcosa voi.
3: Sì, venerdì e no, pure ieri non ha mai piovuto, però ha tuonato parecchio, tutto nero. Poi alla fine non ha fatto niente.
0: Vabbè, ha fatto solo un po' di rumore. Allora, sì, questa mattina, sì, che difficoltà abbiamo per cercare di vincere qualcosa da te? Ormai gli ultimi costumi, se qualcuno va andare in vacanza.
3: Sì, gli ultimi pezzi rimasti.
0: Allora, diciamo un po'.
3: Allora, ti lascio andare.
0: Mi lascio andare.
3: No, non credo che.
0: non ci arrivo.
3: Ti ho messo in difficoltà.
0: Ah.
3: Però comunque il cantante è molto giovane.
0: Sì.
3: È uscito da poco.
0: Achille Lauro?
3: No.
0: Ti lascio andare.
3: Dovrebbe essere questo, è un duetto, non canta da solo?
0: Sì.
3: È della scuderia di Maria De Filippi, amici.
0: E allora no, no, io non lo vedo mai, quindi.
3: Però molto, molto famoso.
0: Ah.
3: Molto famoso, cioè lui faceva parte di là, come esempio Emma Morrone.
0: Sì, Emma.
3: Stefano De Martino, però questi qua poi comunque poi hanno fatto successo.
0: Ah. È recente quindi il brano?
3: Sì, penso questo mese.
0: Ah.
3: Questo mese. Non lo canta da solo, lo canta con un cantante chiamato Sia. Sia, non so se è un rapper questo.
0: Sia.
3: Sì.
0: Ti lascio andare, Sia. Sia, vai. Ti lascio andare e Sia, vabbè.
3: il suo nome è di 4 lettere. Mi sono aiutato tantissimo.
0: Luca?
3: No.
0: 4 lettere.
3: Di lui non si dice nome e cognome, ma solo questo nome qua.
0: Si dice solo questo nome qua. Sia è questo nome qua di 4 lettere.
3: Vuoi sapere l'iniziale?
0: Dammi anche l'iniziale.
3: La I di Imola.
0: No, il rame è troppo lungo, sono 5 lettere.
3: No.
0: Penso di rame.
3: No, 5 lettere.
0: Quindi è 4 o 5 lettere?
3: No, 5.
0: Allora, il rama?
3: Bravo.
0: Allora mi sono detto la I. allora, come detto il titolo, il rama?
3: Ti lascio andare.
0: Allora vediamo di cercarlo. Io ti lascio andare per il momento e poi ci sentiamo alle 5:15. Questa mattina è sicura che non dormi, perché sei stamattina.
3: Non dormo.
0: Abbiamo anche la consegna del caffè, mi pare che stamattina.
3: Anche il caffè stamattina, è tutto pronto.
0: Poi è tutto pronto. Allora, più tardi, allora.
3: A dopo.
0: Ciao.
3: Ciao.

0: Beh, abbiamo fatto di tutto, ma non siamo riusciti a trovare questo Irama. Quindi mandiamo Bella e Rovinata di Irama, poi vedremo come l'ha trovata Marco. Io non l'ho trovata.
1: Mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: E buongiorno Nino, buongiorno Ramona, buongiorno. Stamattina abbiamo due persone in contemporanea, beh, e questa mattina invece abbiamo due persone, ma non sono neanche dall'Italia, sono dalla... Buongiorno!
2: Buongiorno Giuseppe.
3: Buongiorno Giuseppe.
1: Ma sembrate proprio a casa mia, qui negli studi, proprio. La Denise vi vede quasi, più o meno. E allora, buongiorno a Nino e buongiorno a Romina. E... voi non siete qui in Italia, ma siete in un paese della Romania che si chiama?
2: Se vuoi Arad. Dire. Arad.
1: Arad, che è vicino a Bucarest, no?
2: No, è al nord della Romania, a circa 60 km da Timișoara, che è una delle città più grandi della Romania,
1: certo.
2: E a circa 40 km dal confine con l'Ungheria.
1: Ah, quindi insomma è quasi, non è proprio vicino, è quasi al confine, quindi non è proprio centrale verso...
2: Ecco, è proprio qua. Nord, Bucarest è circa 450 km da qui.
3: Questa città fa parte dalla Transilvania.
1: Dove ci sono i vampiri, ok, dove c'era Dracula.
2: Esatto,
1: capito. Allora, amici draculeschi, vogliamo raccontare, noi in genere ci occupiamo verso quest'ora di disabilità e parliamo oppure parliamo di libri e altre cose. Questa mattina abbiamo due disabilità in un colpo solo, praticamente. Parliamo della disabilità visiva di Nino, vero? Ecco, e poi parliamo di una disabilità un po' diversa, una malattia rara che è quella della nostra Ramona, che si chiama invece?
3: Si chiama angioedema ereditaria, deficit di C1 inhibitore esterasa.
1: Quindi angioedema ereditario. Diamo un attimo corso alla disabilità visiva, che è quella un po' più veloce, insomma, tanto ci vogliono poche cose a dire da Nino. Tu sei retinite pigmentosa, glaucoma o...
2: No, io sono affetto da glaucoma.
1: Glaucoma, come me, praticamente. Io ho avuto 6 mesi, vista persa addirittura 45 anni fa, l'8 dicembre, proprio totalmente. Quindi è appena passato l'anniversario della mia perdita di vista, a 10 anni. La tua invece come si è manifestata?
2: La mia si è manifestata molto tardi, all'età di circa 36 anni.
1: Quindi con macchina, patente e tutto il resto.
2: Sì, con lavoro, macchina, patente.
1: Che lavoro facevi?
2: Normalissima.
1: Che lavoro facevi? Vediamo un po' se è un lavoro.
2: Io lavoravo in un magazzino in cui si vendevano prodotti siderurgici.
1: Quindi il ferro e altre.
2: Sì, il ferro, esatto. Materiale per realizzare cancelli, ringhiere,
1: certo.
2: Quant'altro per le case.
1: E così all'improvviso eri a conoscenza di questa malattia che avevi, la stavi curando oppure non sapevi niente?
2: No, nel modo più assoluto. Io
1: ecco, ti faccio queste domande perché giustamente i nostri ascoltatori devono stare, cioè noi siamo un po' da monito, diciamo, non siamo uccelli del malaugurio, però diciamo statevi attenti, soprattutto agli occhi e anche alle altre malattie, perché spesso anche queste trasmissioni possono essere utili a prevenire qualcosa, almeno quello che vorremmo noi. Quindi tu non sapevi niente, all'improvviso un giorno che succede?
2: Un giorno è successo che io tornavo a casa dal lavoro e mentre guidavo non ho visto l'apparecchio semaforico, proprio non pensavo che non ci fosse.
1: Ecco.
2: Io percorrevo da ormai circa 10 anni questa strada.
1: Quindi la facevi cosiddetta a occhi chiusi praticamente.
2: Esatto, e in quel momento invece non ho visto l'apparecchio semaforico.
1: Sì.
2: E ho avuto un attimo, sono rimasto un attimino interdetto, ho fatto cosa succede. Istintivamente mi sono coperto un occhio, una mano con un occhio, e ho visto che la parte dell'occhio destro vedevo soltanto una metà, soltanto la parte esterna, non quella.
1: Cioè il campo si era ridotto improvvisamente, tutto il campo visivo.
2: Ho capito che c'era questo problema, mi sono subito messo in contatto con un oculista e lì mi ha diagnosticato che c'era un foro maculare. E di lì poi, nel giro di qualche settimana, facendo delle ricerche, ho scoperto che avevo questa patologia, che era piuttosto avanzata e che mi ha detto subito che mi avrebbe portato nella situazione in cui mi trovo oggi.
1: Quindi ti ho detto: guarda figlio mio, è degenerativa questo glaucoma, che oltretutto mi pare che effettivamente glaucoma viene proprio dagli occhi azzurri, perché anch'io quando ero bambino avevo questi occhi azzurri belli, insomma, però che ha dato questo problema, vero?
2: Certo, sì. E io ho subito nell'arco di 14 anni ben 14 interventi per cercare di quantomeno di
1: arginare questa,
2: esatto, ma
1: però insomma è stata una malattia piuttosto degenerativa e quindi ti ha portato alla pressoché cecità. Oggi siamo con qualche luce oppure siamo proprio azzerati come me?
2: Io ho un nell'occhio sinistro proprio il non vedo niente, è completamente buio. Nell'occhio destro invece ho un campo visivo ridotto al 2%, nella parte inferiore destra, che mi permette di vedere dei cambi di luce o delle sagome.
1: Ecco, appena appena.
2: È un visus che è impercettibile ormai, non è più quantificabile.
1: E adesso continuiamo a parlare della vista del nostro Nino, perché abbiamo detto ha perso la vista e qual è stata la prima cosa che è successa con la perdita della vista? Sicuramente psicologicamente non sarai stato molto bene, avrai avuto un po' di crisi depressiva sicuramente, vero?
2: Sicuramente, sì, anche se ero stato preso nel momento in cui mi è stata diagnosticata questa problematica. Avevo sapevo che prima o poi sarebbe successo questo, in cuor mio credevo di farcela, invece quando si è manifestata in toto questa situazione sono crollato psicologicamente.
1: E quindi il lavoro per esempio come è andato a finire subito? Il lavoro
2: è stata la prima cosa che ho perso, perché dopo un periodo di malattia. Non avendo più i requisiti psicofisico attitudinali sono stato licenziato in tronco dal mio datore di lavoro. Ho dovuto iniziare l'iter per ottenere la pensione.
1: Non hai pensato di oltre questo di cercare un nuovo lavoro come non vedente oppure no?
2: Ci ho pensato, però mi sono recato presso l'ufficio di collocamento e anche ai patronati e mi hanno spiegato che, tenuto conto della mia età a 50 anni, era molto difficile essere integrato in posti di lavoro per quanto riguarda la mia disabilità. Ecco. Tenuto conto che io lavoravo in un'azienda a conduzione familiare, pertanto era molto difficile essere reintegrato come in un'altra mansione, esatto, pertanto non avevo possibilità.
1: E adesso cambiamo disabilità, parliamo con Nino e Ramona questa volta di questa malattia strana che si chiama Ramona?
3: Si chiama l'angioedema ereditario.
1: Angioedema ereditaria. Ereditario. Allora, vogliamo spiegare intanto. Tu eri una bambina normale, tranquilla, insomma, fino a che età?
3: Prima vi volevo chiedere scusa perché come non sono italiana...
1: Ecco, si sente.
3: Parlo...
1: Come meglio puoi, se dove non arrivi tu cerchiamo l'aiuto di Nino, non c'è problema. Vero Nino?
2: Certo, come non sono più a disposizione.
1: Perfetto, allora dunque se tu non riesci a capire le mie domande te le rifà Nino, perché anch'io tante volte nelle domande sono un po' strambo. Allora io dicevo, prima eri una bambina normale, a un certo punto ti sei accorta di qualcosa che non andava oppure ci è voluto qualche esame a scoprire il tuo problema, e qual è il tuo problema?
3: Sì, io da bambina stavo bene fino in 2005, quando sentivo sempre dolori di addominali.
1: Quindi mal di pancia.
3: Male di pancia, e ho sentito che si gonfia un po' le mani, un po' le piedi.
1: E i piedi.
3: E poi ho fatto tanti esamini, analisi medicale, e nessuno non ho scoperto la mia vera patologia.
1: Ma gli esami risultavano normali? Non c'era niente di anormale negli esami?
2: C'era qualcosa nel sangue che rileva questa patologia?
3: No, ho fatto esamini di sangue, ho fatto TAC, ho fatto endoscopia, ho fatto colonoscopia, tutti mi dicevo che sono malata con tumore digestiva, con ileità terminale, diagnostichi che non ero vero. E poi in 2016 ho scoperto che sono malata con questa patologia rara.
1: Quindi sono passati ben 9 anni da questa scoperta.
3: Sì.
1: E nel frattempo, insomma, comunque la tua vita era complicata o era comunque normale? Cioè a livello anche di alimentazione, tu come avevi problemi, cercavi di limitare alcune cose perché ti diceva non mangiare il pane, non mangiare questo, non mangiare...
3: Sì, io già ho iniziato a scrivere cosa mangiavo e ho scoperto che se mangiavo frutte mi faceva male, se bevevo tè mi faceva male.
1: Ecco.
3: E già non riuscivo a mangiare qualcosa che non mi fa male. E poi la mia età, certo che non era una bella vita quando non potevo mangiare, non poteva mangiare anche frutta.
1: Certo. E le verdure, poi, anche le verdure erano cattive.
3: Sì, anche le verdure, melanzane, zucchine, pomodori. Sì.
1: Quindi anche queste erano, cioè l'alimentazione per te era un problema, non sapevi cosa dovessi mangiare il giorno. E, ma anche i cosiddetti cereali per te erano non buoni?
3: Sì, anche cereali. In questa patologia si dice che l'alimentazione ti può fare male o anche se non è legato di alimentazione.
2: Posso, Giuseppe, permetti? Allora, questo angioedema ereditario è una patologia in cui l'organismo non produce una proteina che si chiama, che è la C1.
1: C1, sì.
2: Sì, e pertanto nel metabolismo non si assimilano alcuni alimenti. E che succede? Succede che non avendo questa proteina, la C1, l'organismo produce una sostanza, un enzima che si chiama bradichinina, che serve per la permeabilità delle arterie. Quando viene si secerne questa enzima in sovrabbondanza, succede che fuoriesce dalle arterie ed invade le parti molli del corpo, che possono essere l'intestino, le pareti intestinali o i tessuti molli del corpo, lingua, faringe, glottide, oppure nei genitali o nelle parti che possono essere le mani, le orecchie, il naso, i piedi, nelle parti, e ci sono questi versamenti di liquidi. In effetti ci sono dei liquidi che si depositano nei tessuti molli e possono essere scambiati per tumori a volte, oppure nell'apparato intestinale possono essere scambiate per coliche intestinali o appendicite.
1: Cioè quello che poi si diceva per la Ramona, praticamente.
2: Esatto, proprio questa cosa qui. E a volte il medico nell'ospedale ha difficoltà a riconoscere questa problematica, questa malattia, e viene instaurata una terapia che è molto più, cioè causa più problemi rispetto a quello che si sta subendo in quel momento, perché viene somministrata a volte adrenalina o cortisonici che acuiscono questo problema.
1: Sì,
2: e a secondo del punto in cui viene colpita la persona affetta da questa patologia, potrebbe essere la glottide, per esempio, la laringe. Sì. Se non viene installata una terapia a base di C1, di un farmaco specifico, oppure fare nei casi più gravi o l'intubazione o la trachettomia,
1: addirittura
2: può portare al soffocamento e alla morte della persona.
1: Quindi diciamo per assurdo, se non si riesce a intervenire velocemente in questa malattia, si può morire senza sapere di che cosa si è morti.
2: Esatto, ma il problema maggiore è questo qui, che a volte non viene riconosciuta. La cosa più semplice sarebbe fare un esame del sangue in cui si rileva un basso
1: contenuto, dosaggio,
2: diciamo così, nel sangue di questa proteina, ed è riconducibile alla malattia.
1: Ecco.
2: Però molti invece prendono un'altra strada, pensando che possa essere qualche altra malattia, e pertanto il tempo passa e a volte diventa letale per colui che ha questa malattia.
1: Ecco. E diciamo quindi che la nostra Ramona è qui, diciamo, per miracolo in questo momento, perché o quasi.
2: Lei fortunatamente non è colpita in modo così grave come altre persone. La sua patologia è circoscritta a volte nelle gonfiori del viso oppure al problemi di stomaco, ma non così acuti come hanno molte persone, fortunatamente.
1: Ringraziamo questa mattina ancora una volta Ramona, buona giornata. E poi
3: buona giornata.
1: E ringraziamo ancora il nostro Nino. Nino, grazie intanto per le notizie che ci stai dando. Buona giornatina.

Milano trapiantata al nord. Musicalmente sono cresciuto ascoltando i grandi cantautori italiani e internazionali. Ho approfondito lo studio della composizione al conservatorio. Nella scrittura mi sento libero dalle tendenze del momento. Le mie produzioni sono curate da Massimo Satta, musicista appartenente alla scuola di Mogol. Ho pubblicato sinora 4 album che potete trovare nella maggior parte delle piattaforme digitali. Vi propongo l'ascolto del mio brano Barche alla deriva, estratto da uno dei tanti LP uscito ad agosto del 2024. Le barche siamo noi, a volte in balia delle onde della vita, ma le cui vele sono sospinte dal vento di un domani tutto da scoprire. Vi lascio all'ascolto di questo brano, augurandovi ogni bene.

0: E siamo tornati in diretta, caro Marco. Eccoci qua.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Siamo fermi, siamo.
1: Siamo arrivati, sono le 5:20. Faccio 10 minuti di relax.
0: Ti addormenti?
1: No, sto con te.
0: Ah, bene. Allora, non siamo riusciti a trovare il brano di Rama.
1: Forse non si sentiva bene la mia chiamata. Comunque era Ti lascio andare.
0: Ti lascio andare. Beh,
1: curiosità. Due settimane. Siamo a 270.000 visualizzazioni.
0: Beh, quindi insomma è quello il problema. Che... invece mi pare che tu mi hai detto lasciami andare, qualcosa del genere.
1: Forse non ti sentiva bene.
0: Sì, vabbè, c'è stato un qui, comunque ti lascio andare. Il brano.
1: Vabbè, il bello della diretta, dai.
0: Sì, questo. Bene, allora. Cosa pensi? Intanto scegliamo un brano, così vediamo se riusciamo a mettere in linea anche il capitano.
1: Scegliamo. Ci sarà?
0: Stamattina mi pare ha dato che potrebbe esserci. Sì. Noi vediamo se ci risponde.
1: Ha detto che lo chiami?
0: Così mi ha mandato l'altro giorno. Ha detto chiamami. Ha detto che non doveva essere impegnato stamattina. Allora, vediamo un po' che brano scegliamo.
1: Intanto 25 milioni di visualizzazioni ovunque tu sia.
0: Di chi è? L'altro giorno l'abbiamo fatto di Zucchero.
1: Ultimo.
0: Allora, ovunque tu sia di Zucchero.
1: Ultimo
0: ovunque tu sia.

0: E torniamo in diretta insieme anche al capitano che si è svegliato ed è qui con noi, è già sveglio.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora,
2: che sorpresa.
0: Ecco qua.
1: E la doppietta l'hai fatta tu, l'altra volta dormivi, non rispondevi.
0: Io ho detto sveglio alle 5:15, sarò sveglio, tu guarda che
1: sarò.
0: Fatto
2: perché io non ho lavorato e allora ho messo la sveglia solamente alle 4 per Giuseppe venerdì.
0: Però
2: poi quando mi doveva richiamare lui poi alle 5?
0: Sì, io ho richiamato.
2: Sì, ma io ho appoggiato il telefono e sono addormentato.
0: Quando hai appoggiato il telefono, ahimè.
2: Ma io non sapevo che c'era il capitano, sennò non mi addormentavo.
1: Io ho previsto tutto, perciò ero lì vigile per poter dirtelo.
0: E invece non ti ho potuto dire niente perché tu.
2: Ma sei sulla nave? Sei sulla nave?
1: Sì, sto a Dublino.
2: Ti ricordi? Comunque io lì era a 15 gradi.
0: Lì era bello fresco. Hai passato.
1: Ma oggi noi siamo qui, siamo a 21.
0: Sì, ma oggi.
2: Mamma mia.
1: Ha piovuto qua, ha piovuto!
0: Ieri sera c'è stato un po' di tuoni.
2: Però pure qua lo sai che da noi porta da domani qualcosa? Un po' sta settimana, però non so se è vero.
0: Per te sarebbe meglio che non piove, visto che.
2: Sì, per me sì, io lavoro e faccio io. Dovrebbe piovere dalle 15 in poi, accetto. Tutto l'inverno.
0: Cioè dalle 15 fino alla mezzanotte, l'una, le due, no?
2: Sì, sì, poi per me va bene, dopo tutti i giorni, non c'è problema.
0: Beh, per noi va bene se piove di notte fino alla. Non, fino a prima dell'alba, il giorno no. È difficile muoversi. Allora, scegliamo un brano, capitano.
1: Il nuovo disco di Edoardo Bennato.
2: Ma pensa a te. L'avevo perso questo.
0: Sì, è uscito un nuovo brano di Edoardo Bennato.
1: E la settimana, non so questo.
2: Lunedì. Il capitano come aggiornato.
0: È anche uscito un nuovo brano di Renato.
2: Davvero napoletano.
0: È uscito anche un nuovo brano di
1: Renato. Ma Edoardo Bennato era tanti anni. Ha fatto questa canzone che poi fa uscire anche il suo, diciamo, come si chiama? Il 33 giri, no? Il long play, come si chiama?
0: Sì, ormai sarà.
1: Ma questa è la canzone che poi prende uscire il disco proprio. Come si dice? 33 giri.
2: Vabbè, questo è il singolo.
1: Esatto.
0: Sì. Allora.
1: E poi uscirà cioè,
2: quelle sue storiche di Bennato sono proprio.
1: Bennato là. Sono solo canzonette.
2: Bravo, sì. Da veri partenopei.
1: Quello sì. E quelli sono gli anni 80, mi sembra.
2: Eh sì. Bello,
1: è proprio l'età nostra.
2: Non l'hai trovata?
0: No, è il titolo, trovare il titolo.
1: Vediamo. Settimana, la cosa è questa.
2: Lo trovo io.
1: Settimana, la cosa è questa.
0: L'isola.
2: Ma quella è
1: questa settimana.
2: L'ultima?
0: L'ultima, sì.
1: Selezione dell'artista. Questa settimana.
2: Ah, no, è bene, che è qua? È questa.
0: Brano nuova uscita. Uscite popolari. Allora dammelo però.
3: Mostra tutto. Ogni settimana, ultima uscita.
2: Ecco le cuffie.
0: Ogni settimana, ultima uscita.
1: Ogni settimana.
0: Sì.
3: Un'estate italiana, un'ottima.
0: Allora, un'estate. Ultima uscita.
2: Ogni settimana, sì. Ma luglio uscito.
0: Sì.
3: Ogni settimana. Edoardo Bennato, singolo.
2: Ogni settimana.
0: Ultima uscita. È uscito il 3 luglio.
2: Sì, c'è. Aggiungi. C'è da un mese fa, 3:05 la canzone.
0: Eccola
2: ogni settimana,
0: qui.
2: Sì.
0: Eccolo qua.

0: ci ha preso alla sprovvista questo brano, vabbè. Quando sono così corti certe volte ci finiscono così all'intrasatta. Allora vediamo il distributore di caffè cosa sta facendo. Il distributore di caffè forse non è in questo momento, è fuori.
1: E sì, mi sono praticamente mutato. Rismutato.
0: Sì.
1: Ho cominciato a distribuire il caffè. Guarda qua.
0: Ecco qua. Sì. Oggi è lunedì, quindi si distribuisce.
1: Buongiorno.
0: Il caffè in diretta.
1: Buongiorno. Ciao Leonora. Buongiorno.
0: Ah, un'altra.
1: Buongiorno.
2: No,
1: ma veramente? No, non ci credo. Mi è passato un treno prima vicino a me. Mi ha riconosciuto. Solo dalle foto però l'ho visto io. Allora. Marco, ho visto sempre in foto. Vabbè, non ti preoccupare. Lo rifacciamo.
0: Siamo in diretta e stiamo distribuendo il caffè a Tor San Lorenzo. In diretta.
1: Okay. Allora, facciamo una, sì.
0: Distributore di pane. Questo. Il distributore di caffè, caffè. Marco, che
3: caffè, caffè, caffè, boghetti, caffè. Caffè boghetti.
1: Prima principali. Buongiorno.
4: Buongiorno, bella, buongiorno.
2: Tutto bene?
4: Sì, sì, tutto fatto.
2: Grazie, grazie anche a voi.
0: Ecco qua.
1: C'è Rambo.
0: C'è Rambo.
4: Ho principale, sì, ho uno principale.
1: Sì. L'ho visto per la prima volta, l'ho visto.
4: Quello è il mio figlio.
2: La settimana, io ho fatto tutto.
1: Ho visto sempre il fuoco.
0: Siamo in diretta con Tor San Lorenzo e qualcuno dice che era per
2: sicuro. Ma ci ritiene perché se no ti io lascio per
1: sì.
0: Ecco, su Disabili International Radio, Tor San Lorenzo, il caffè, il capitano Marco e poi
3: la distribuzione sociale del caffè.
1: Tutto a posto?
4: Sì.
1: Tutto bene.
2: Grazie Marco.
1: Prego. Claudio, allora ti sono mancato. Stamattina mi è passato un treno vicino a me, con le quattro frecce proprio suonava. Era Paola. Sicuramente. No, da lontano. Da lontano vedevo una macchina in prima corsia. Freccia a sinistra e ho fatto, ma chi è?
0: Ma chi è? Come dice il capitano? Ma chi è? Capitano?
3: Ma chi è?
1: Ma chi è?
0: Ma chi è? Ma chi è? Siamo la noi. Siamo noi in diretta tra un po'.
3: Siamo noi, siamo noi.
1: Ah, infatti. Ma se sta... No, ma ricordato
2: io. Ho ricordato io.
1: No, perché stavo un tizio. No, no. Scusate. No, perché non stavo a farla con Claudio.
2: Ecco. Sei emozionato?
1: Quando vedo Claudio, sì.
0: Ah, si emoziona quando vede Claudio. Capito, capito. Il nostro... Scopriamo delle cose con
3: noi. Qualche volta andiamo pure a quel mercato, andiamo a indagare.
1: No, perché, no, perché praticamente è una grande persona, veramente è una bravissima persona. Porta di tanto rispetto, educato. L'unico, diciamo che io faccio il caffè per loro.
0: Sì.
1: Per loro, se no non lo farei il caffè, non lo porterei la mattina. Mi impegno tanto. Faccio due macchine di caffè apposta per loro.
0: Per tutti i merchandise.
1: Sì, della frutta.
0: Ecco.
1: Comunque vi saluta tutti e due Giovanna.
0: Grazie, buongiorno Giovanna. Buongiorno
1: a tutti. Si mette l'auricolare.
3: Giovanna.
1: Eccola, è in diretta.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, distributrice di caffè. Abbiamo.
2: Sono l'assistente.
0: È l'assistente, la distributrice di caffè, il distributore. Come
1: allora, se vuoi consulenza ospedaliera,
2: farmacia.
1: Giovanna è dottoressa, quindi puoi chiedere.
0: Vabbè. D'accordo, se avremo bisogno.
3: Andiamo a sapere il Cudrons.
2: Good
0: ones. Bene ragazzi, no.
3: Esiste il Cuton. No, io avevo un problema, volevo sapere quante gocce erano 25 gocce di Cuton in pasticche.
2: In pasticche? No, certo, a quest'ora i calcoli di prima mattina diciamo che non sono una raccontata.
3: Ma io lo so, ve lo dico io a voi, 25 gocce sono una pastiglia, sarebbero però sono 20 gocce. 20 un gocce. Casino per capire.
2: Vedere, rilascio, ecco perché c'è la distinzione tra pasticche e gocce.
3: No, ma la differenza era perché.
2: Prego.
3: Giuseppe, tu lo sapessi fa.
0: No, io perché... non ne uso mai gocce.
3: No, perché le gocce diciamo poi ci dipende da quelle il medicinale è uguale, però poi la concentrazione è uguale, no, diciamo.
2: Perché la goccia essendo sublinguale ha un rilascio immediato, la pasticca è una somministrazione comunque
3: sì, ma quello il problema è che la goccia dipende in poche parole dal contagocce, capito?
2: Sì.
0: Dipende dal contagocce. Ragazzi, abbiamo anche Dennis che ha fatto la sua richiesta.
3: No? Dennis!
0: Allora, andiamo a sentire la voce di Dennis. No, intanto escludiamo la distribuzione del caffè, così possiamo sentire Dennis che
5: 5:39
3: che ci richiede il brano di
5: fotocamera, pulsante, doccia. No, 5:39. Lunedì 17 agosto.
0: Lunedì 17 agosto.
5: Componi messaggio. Messaggio ieri. Messaggio vocale. Durata 1 minuto e 5 secondi. Registrazione bloccata.
0: Eccolo qua.
6: Eccoci. Buongiorno a tutti. Qua sempre Dennis. Un salutone a te, Giuseppe, anche in questa mattinata. E saluto tutti i tuoi ascoltatori in ascolto. E saluto chi avrai con te in questa mattinata, non so se magari il capitano della Marina, Marco Roma e chi sarà un po' insieme, insomma. Bene. Questa mattina ti vorrei richiedere un brano di Shakira. Sì, se mi fai ascoltare Waka Waka. Ecco, andiamo con Waka Waka questa mattina. Bene, ti ringrazio moltissimo e naturalmente vi saluto tutti e grazie e alla prossima.

0: Vacca, il brano che ha scelto il nostro amico Dennis, e siamo tornati alla distribuzione del caffè. È finita la distribuzione, sì? Ecco.
1: Manca solamente Abdul che arriva.
0: Manca solo Abdul per il caffè.
1: Ah. Abdul, sì, sì. Manca solo lui. Tra pochissimo arriva.
0: Ecco qua, gli altri. E adesso tutti quanti sistemeranno.
1: Sì, adesso tutti in fase di investimento. Però beh, mancano tanti, devono arrivare.
0: Sì, poi.
1: C'è chi arriva un po' prima, chi un po' dopo. Diciamo oggi dovrebbero venire quasi tutti presto perché è il mercato estivo.
0: Ormai. Poi si
1: vede.
2: Ormai comincia il campionato questa settimana!
1: Inizia settimana?
0: Sì.
2: Domenica! Sabato veramente inizia.
0: Inizia sabato la Roma, con chi gioca la squadra?
1: Allora, la Roma non lo so, non l'ho visto.
2: Devi capire con chi giocano le squadre?
0: Sì, ieri.
1: Sì, vai.
0: Ieri sera mi pare che la Lazio abbia ha perso, la Lazio è già esclusa.
1: Ha giocato pure la Roma? Ha giocato la Roma l'altro giorno, amichevole?
2: Sì, sì, no, è passato.
1: La Roma ha fatto un amichevole.
0: La Roma mi pare che ha pareggiato 2-2.
2: Allora, sabato giocherà Inter Monza,
0: sì.
2: Udinese Como,
0: sì.
2: Genova Napoli, Parma Cagliari.
0: Sì, questo sabato.
2: Sabato, domenica giocherà Frosinone Juventus.
0: Ah.
2: Venezia Lecce. Atalanta Sassuolo. Torino Milan.
0: Ah, già inizia Torino Milan.
2: Torino Milan, e lunedì giocherà Bologna Lazio e Roma Fiorentina.
0: Mazza, belle. Belle partite già alla prima giornata,
2: La Fiorentina ha fatto una bella squadra.
0: Anche l'anno scorso ha fatto una bella squadra, però poi dopo.
2: Vabbè, però si è salvato.
0: Sì, quello sì.
1: Speriamo bene. Stanno.
0: Ha fatto la rincorsa. Mentre le medaglie, ieri sera ci sono state un bel po' di medaglie d'oro, anche la 4. Sì. % maschile. No,
2: siamo primi nel medagliere.
0: È una bella cosa.
2: Da quanto l'Italia non va più al mondiale, gli altri sport decollano.
0: Diciamo che questo, sì, è vero.
1: No, tranquillo.
0: Gli altri sport vanno.
2: Gli altri sport hanno segnato il passo.
0: Invece gli altri decollano.
2: Vabbè, comunque sono tutti, diciamo, medaglie individuali, a parte anche le squadre, vabbè, però cioè, l'atletica è molto, dipende dall'atleta proprio, dai.
0: Certo.
1: La Roma complicata?
2: La Fiorentina?
0: La Fiorentina,
2: ma gioca il lunedì, vero?
0: Fiorentina, e allora adesso
1: mancava un po' tutti il calcio.
0: Mandiamo un brano di Laura Pausini che si chiama Vivimi. Insomma, a tutti quanti voi vi auguriamo di trascorrere un buon 17 agosto.
3: Non ho bisogno più di niente. Adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro, credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: viviamo questo nuovo campionato, questa nuovo turno di Coppa Europa che ci sarà da settembre, vero capitano? Le qualificate?
1: Sì, ormai cominciano, il mercato finisce il primo settembre.
0: Ecco.
2: Ah, sì?
1: Sì, sono ancora il mercato, ancora alcune squadre devono completare, ma grandi affari non se ne sono fatti.
0: Ma perché dice che non ci sono molti soldi quest'anno, ci sono pochi soldi.
1: Ma no, secondo me
2: squadre sono in deficit.
0: Eh sì, la maggior parte. Però il
2: costano i giocatori. Ma poi i stipendi non erano, cioè, come tanti anni fa, veramente prendono tanti soldi.
1: Il marketing stiamo pagando la visione del marketing degli anni, gli stadi, chi le squadre ha lo stadio di proprietà, come vedi ha tutto un altro discorso anche a livello di acquisto di giocatori. Ormai se non c'hai la casa tua non vai lontano. Perché lo stadio
2: stadio proprietà c'è, cioè, più guadagno dei soldi.
1: Fai in modo diverso, cioè anche nel vedere la partita, per esempio in Inghilterra, perché quelli guadagnano un sacco di soldi? Perché nello stadio di proprietà tu i posti a sedere, cioè fai tipo, puoi fare dei palchetti e lo puoi affittare per eventi, poi non è solamente lì, fai ristoranti, fai negozi, fai supermercati, parcheggi, cioè è come i teatri, no? Una volta ti ricordi c'era il cinema, poi diventare un teatro cinema. Cioè il cinema, se l'hai fatto solamente con una sola funzione, sei perduto. Ma infatti fanno le multisale, no?
0: Sì.
1: Cioè la struttura deve andare di pari passo con le necessità. E invece noi per fare uno stadio è un casino.
2: Nazionale.
1: Sì, il guadagno deve venire da là. Prima, vecchia maniera, c'è il presidente che è il suo giocattolo e tu mettevi i soldi così, ma oggi mettere soldi non è che compri il giocattolo, qua ci vogliono milioni e milioni.
2: Ma non ci stanno manco più quei presidenti là che le schivano.
1: No, assolutamente.
2: Sono pochi che non quello del Real Madrid, come gli Ayrton Senna, sì.
0: Ecco, di là
2: quelli erano innamorati della squadra,
0: si acquista di più,
2: sono tifosi.
0: Bene, diamo un segnale orario perché siamo in diretta. 5.55 e 21 secondi siamo con l'ora tripla.
1: Mamma mia, 5.55 la meraviglia.
0: No, la musica è 55, no, a Napoli.
1: Ma la meraviglia quando è?
0: 55 e 34 secondi. La meraviglia non lo so quant'è. Io so che è la musica 55.
1: La musica?
0: Sì. Allora Marco è pronto per cantare l'aria?
2: Cantiamo?
0: Sì, cantiamo l'ora tripla.
2: È arrivata l'ora tripla e stamattina c'è Giuseppe Cipena, ci sono anch'io
0: e c'è il capitano.
2: Oh capitano,
1: oh capitano,
2: I love radio.
0: I love radio, l'ora tripla del 17 agosto 2026.
1: E anche questa estate sta volgendo al termine.
0: Mo diciamo che l'estate sta finendo. Allora.
1: L'estate sta finendo, ragazzi.
0: L'estate sta finendo. Allora, con questo brano ce ne andiamo stamattina. Torneremo più tardi con Marco alle 6.50 se ci darà novità. Ciao capitano, buona giornata. Adesso andiamo con gli altri ragazzi. Ciao.

Io sono Mario Mosca, scrivo canzoni originali da qualche anno, quindi sono un piccolo cantautore amatoriale perché non sono un vero professionista della musica e registro le mie canzoni in casa. Da qui il mio nome d'arte, la scelta del mio nome d'arte, che è Dirty Sound from the Mountains, suoni sporchi dalle montagne, perché vivo in montagna e quindi ironicamente ho scritto sul mio canale YouTube che mentre registro potrebbe sentirsi in lontananza il latrato di un cane oppure un trattore che passa. Ovviamente non lo sentirete, però potrebbe sentirsi, ecco, mettiamola così. È stata una cosa un po' scherzosa per giustificare la scelta del mio nome d'arte. La canzone che voglio proporvi parla proprio delle montagne, di come le montagne, almeno nel mio caso che ci vivo, sono un mezzo per ripulire un po' il nostro corpo, la nostra mente da tutto lo stress quotidiano, gli impegni, l'ansia di non arrivare mai. La vita di oggi è diventata davvero impegnativa, non abbiamo più molto tempo, il poco tempo che abbiamo non riusciamo a organizzarlo e molte cose che una volta erano superflue oggi sono necessarie, o almeno crediamo che lo siano. Il testo della canzone parla un po' di questo. Adesso vi lascio all'ascolto del mio brano che si intitola appunto Following the Moon, seguendo la luna. Un saluto.

0: E diciamo che ha preso una bella batosta la Lazio, che è stata eliminata, e io direi di leggere l'articolo della Lazio che è stata eliminata dalla Coppa Italia. Sentiamo un po'.
1: A via lettura.
2: Giattuso.
1: Sono una batosta. Indietro, pulsante.
2: Ora zitti e pedalare. È una batosta. Ora zitti e pedalare.
0: Sì.
2: Così Gennaro Giattuso dopo Lazio Mantova 0-2, costata l'eliminazione ai 32esimi di finale di Coppa Italia. Ai microfoni di Mediaset, Giattuso ha poi aggiunto: "Ci metto la faccia perché è giusto così. Mi assumo la responsabilità di questa sconfitta. Sapevamo che c'è ancora tanto lavoro da fare. Si va avanti. Fa male. Bisogna chiedere scusa. 3 mesi fa è stata giocata una finale. Siamo usciti contro una squadra di Serie B. I ragazzi ce la stanno mettendo tutta. Non basta. Giattuso dopo Lazio Mantova, Gattuso, mercato? Niente alibi, Giattuso non cerca scuse o attenuanti. Gattuso, ci sono tanti aspetti da migliorare. Si va avanti. Mercato? Non dobbiamo andare alla ricerca degli alibi. Troppo facile parlare di mercato stasera. Non è il momento. Vedremo cosa riusciremo a fare in questi giorni. Lazio fuori dalla Coppa Italia, Giattuso. Vabbè. La sconfitta brucia, Giattuso ha poi aggiunto. Gattuso, partite facili non ne esistono.
0: Vabbè.
2: Questa sconfitta brucia, ma preferisco che i giocatori abbiano occasioni e sbaglino. Vuol dire che stiamo facendo le cose fatte bene. Possiamo venire fuori da questa situazione particolare solo con il lavoro, senso di appartenenza. Solo così ne possiamo uscire. Giattuso, i tifosi non sono contenti, speriamo di cambiare questa dinamica. Infine, Giattuso ha spiegato: i ragazzi lavorano bene, la squadra ha voglia di lavorare. L'anno scorso c'era un maestro del 4-3-3, giocavano di reparto. Quest'anno vogliamo fare qualcosa di diverso. Stiamo lavorando da 40 giorni che non sono sufficienti per assimilare i concetti.
0: Bene, allora, Luce, questo qua è un brano che ascoltiamo adesso. Lucio ed è Donatello, un brano degli anni 60.

era Luce, e adesso abbiamo era Donatello, e adesso andiamo a Robertino con A Canzone. Robertino, la canzone per voi a Disabili International Radio. Arriva questa canzone? Non abbiamo, doveva arrivare, però invece non è arrivata. No, non c'era sta canzone. C'era questa canzone. Ah, c'è qualcosa che abbiamo perso nel nostro PC, quindi. Allora. La canzone di Robertino e non va in onda. Perché Robertino non va? Dovrebbe andare adesso, vediamo. E invece non parte, non parte.

E siamo sempre in diretta quando sono le... c'è l'orologio che si fa rumore. 6:18:49, adesso abbiamo un brano di Sergio Endrigo che dice adesso sì, Sergio Endrigo.

Adesso sì, era Sergio Endrigo a Disability International Radio. E adesso quando sono le 6:22, 19 secondi, abbiamo un brano di Adriano Celentano. Arrivano gli uomini, versione remix.

0: Era Arrivano gli uomini remix. Adesso sono le 6:28 e quindi dopo le 6:28 è il momento del saluto delle radio con Radio Mare Italia e le altre radio le legge Angela, Ricciardi ed io. Poi infine
1: è il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo, replica alle 7:30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7:30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: Buongiorno Elisa, ormai per noi è un incontro mensile quello di stare insieme con lei, con te, ormai potremmo dire anche con te perché è diventata...
1: Assolutamente, assolutamente, tutti. Buongiorno. Ormai è un appuntamento tra amici.
0: Tra amici.
1: Un appuntamento in famiglia che va bene così, che ci sia perché ci dà modo di coltivare
0: agli altri,
1: i nostri rapporti.
0: Dire agli altri quello che c'è,
1: esatto.
0: A Montagnana.
1: A Montagnana. Continuiamo e chiudiamo il mese di agosto con forse una delle manifestazioni che ha più eco a livello nazionale ed internazionale, è l'Homme de Mer, il nostro triathlon goliardico con i baffi.
0: Ah.
1: È una manifestazione divertentissima in cui ci sono partecipanti e gli organizzatori quest'anno li hanno chiusi a 1350. Ma addirittura abbiamo partecipanti che arrivano dal nord Europa per farlo. Ed è un triathlon, come dicevo prima, goliardico, in cui di fatto abbiamo due regole.
0: Sì.
1: Due. Chi partecipa deve avere i baffi.
0: Ah, ecco.
1: Uomo o donna che sia.
0: Beh, insomma.
1: Per quanto disegnata.
0: Ah, anche finti allora.
1: Anche finti. E poi al termine di ogni frazione sportiva, se vuole mantenere il suo tempo, deve bere mezzo litro di birra, una lattina di mezzo litro di birra, che può essere birra normale, senza glutine, analcolica. C'è di tutto. La cosa bella è che negli anni, era partita da circa una trentina di amici, così fatta per caso, negli anni appunto siamo arrivati a dover anche lasciar fuori, perché 1350 sono i partecipanti, altrettanti sono quelli che sono in lista d'attesa. Quindi
0: insomma,
1: richiama davvero tanto. La cosa bella è che negli anni si è sviluppata anche la voglia di goliardia nel vero senso della parola, quindi di travestirsi nei modi più simpatici e divertenti che ci possano essere. Ricordo un anno uno dei miei costumi preferiti erano due ragazzi che si erano vestiti da cactus con tanto di vaso e mentre facevano la frazione di corsa ogni tanto si fermavano, si mettevano dentro il vaso e rimanevano fermi immobili. Erano veramente divertenti. Questo di bello ha che è una manifestazione gratuita, certo. Ci si può davvero divertire, tutti i punti sono accessibili a chiunque,
0: certo,
1: e davvero sono ore spensierate in cui si ride, ci si diverte, chi vuole può anche fare sport, per carità, anche se lo sport in questa manifestazione probabilmente è l'ultimo dei pensieri. La cosa che si vuol fare è dare un ultimo momento di grande libertà anche espressiva a tutti prima dell'inizio di nuovo dell'anno scolastico, della fine delle ferie, quindi di ricominciare il lavoro. È l'ultima grande festa, insomma, che
0: si fa. E questa quando è che si tiene?
1: E questa si comincia il 29 agosto,
0: sì,
1: con il Villaggio de Mer, in cui ci sono dei barbieri a disposizione che fanno anche i baffi, in cui avviene la consegna dei pettorali col kit di partecipazione della gara, c'è della musica e la gara stessa è il 30 di agosto mattina, poi più o meno intorno all'ora di pranzo finisce la parte di competizione, rimane solo la parte della bellezza dello stare insieme. 30 agosto che si conclude in serata anche con l'inizio delle manifestazioni di ciò che verrà a settembre, che è il Palio dei 10 Comuni. Il 30 di agosto c'è la solenne cerimonia del giuramento dei capitani. Quindi abbiamo insomma un mese da visitare, proprio,
0: un mese di fuoco
1: da vivere, da visitare.
0: Oltre
1: anche con le temperature.
0: Anche con le temperature. Io ti ringrazio Elisa e naturalmente questo lo manderemo in onda in questo mese e poi ci sentiremo per il mese prossimo. Grazie e buona giornata.
1: Aspetto con ansia questo momento.
0: Grazie,
1: arrivederci a presto.

0: E siamo qui verso ormai la fine della trasmissione di oggi, ma sapete che dulcis in fundo c'è Maria Grazia. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Buon lunedì e buon Ferragosto, ormai trascorso il Ferragosto, insomma dicono che le vacanze sono finite. Invece
1: per me è stato un giorno come un altro.
0: Anche per me, ho lavorato addirittura, quindi... Bene, allora...
1: Anch'io in casa, quello che c'era da fare l'ho fatto. L'importante è che ho mangiato, che stavo bene. Salute è quello che conta, vanno e vengono.
0: Sì, le feste si fanno ogni tanto. La poesia di oggi.
1: Senti?
0: Sì, ti sento.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, ti sento bene.
1: Pronto? Non ti sento.
0: Io sì, Maria Grazia, ti sento benissimo. Cosa c'è che hanno?
1: Giuseppe, mi senti?
0: Sì, ti sento bene.
1: Meno male.
0: Allora io ti sento bene, tranquilla, sei in diretta e ti ascoltano tutti.
1: Sì, allora niente, io questa mattina voglio dedicare una poesia al mio papà, sotto forma di lettera addirittura. Io ero molto legata al mio papà come lui era molto legato a me. E quando ho cominciato a scrivere poesie il mio pensiero è stato per il mio papà, poi ho scritto anche quello per la mamma, per tutta. Però il mio papà era il mio papà.
0: Va bene, allora andiamo con la lettura.
1: Che è un fruscio, come mai?
0: Ma non lo so, no, niente, non dovrebbe esserci nessun rumore.
1: Pronto?
0: Sì, puoi iniziare con la lettura. Pronto? Maria Grazia?
1: Pronto, mi senti?
0: Io benissimo.
1: Non allora so... posso leggere?
0: Sì, tranquilla, puoi leggere.
1: Allora, al mio papà. Caro papà, non potrò dimenticare mai di quando ero bambina e al piacere che provavo quando stavo a te vicina. Sono anziana ormai, ma se potessi per un attimo vorrei ritornare bambina per avere i tanti baci che sulle guance mi davi e così d'amore mi colmavi. Ricordo con piacere le coccole e le carezze che mi facevi per dimostrarmi l'amore smisurato che per me avevi. Ero la tua prima bambina e portavi il nome della tua adorata mammina. Affettuoso con me sei stato e di...
0: Bene, grazie Maria Grazia per la poesia, si è sentita benissimo, tranquilla. Io ti auguro una buona giornata e ci sentiamo mercoledì allora, va bene? Ciao Maria Grazia, purtroppo non sentiva bene verso la fine e noi stavamo cercando anche qualcosa sul papà e... guarda, c'è una playlist che ci dice di dire mi manchi papà, vediamo cosa ci propone di bello.
2: Peppati.
0: No, proprio vediamo un po' se c'è qualcosa di chi. Mandiamo questo brano di Briga che si chiama Ciao Papà.

0: albero di mele, no, sotto un albero di limoni. Oh no, ragazzi.
1: I limoni,
0: appunto, noi abbiamo l'albero dei limoni, non abbiamo l'albero. Questi riparano, questo Ciao Papà era il brano che abbiamo ascoltato poco fa, si riparano sotto un albero di mele. E allora buongiorno, ma
2: buongiorno Marco.
0: Siamo tutti e tre, sono le 6:50, abbiamo 5 minuti quasi da trascorrere insieme. Raccontateci cosa avete fatto di bello a Ferragosto, la cocomerata, no?
2: Per me. Come fa a Torre là una merda minchia?
0: Niente di particolare allora. E la giornata è andata con arrosti.
3: Anche che classe, hanno tutte e due, veramente, che classe.
2: Fa pure quello per fare il film,
3: dico, c'è classe, tu Eleonora avete classe.
0: Avete la classe seconda B, seconda A o seconda C?
2: Ma io c'ho la terza media e basta.
3: Lo sai, Giuseppe, non te l'ho detto che hanno fatto a Ferragosto loro?
0: Che hanno fatto?
3: Si sono presi a Roma un aperitivo insieme a me.
0: Ah,
3: tu e lei.
0: Ecco qua. Quindi avete festeggiato?
3: L'hanno portato in un bar, guarda, veramente fine elegante.
0: Fine
3: bellissimo, molto bello.
2: Che persone poi moderate.
3: Di persone bellissime, guarda.
0: Ecco.
3: È stato top bar di Roma.
0: È stato il bar dell'aperitivo.
3: Sì, sì.
0: Ecco. Allora, noi
2: siamo stati bene.
0: Certo, direi, quando si sta.
2: Guarda, tu non lo guarda così, Marco, ma se lo vedi dal vivo, è peggio.
3: Grazie. Allora, complimenti.
1: No, non è vero, se lo vedi di persona è una persona molto molto seria, Marco.
0: Dovete sapere che Gegia l'altra sera ha detto che Marco è bello.
3: Sentito?
0: Se lo diceva Marco, dice
3: è vero,
0: ha detto ha detto
3: anche se è bello, ma sei tu quello in foto?
0: Sei tu quello nella foto, ha detto Gegia.
2: Giovanna
3: no, Giovanna mi ha detto che tu, Giovanna ascolta tutte le dirette,
0: sì.
3: Ma ha detto, ma gli hai detto a Gegia che sei sposato?
0: Vabbè, Gegia ha detto che,
3: ma Gegia si scherza.
0: Sì, sì, è stata una trasmissione divertentissima quella di Gegia. Chissà cosa avremo mercoledì, non abbiamo ancora anticipato niente.
3: Poi sì, c'è questo punto interrogativo, speriamo bene.
2: Cioè, vengo io, dai, mentre vi sta da me.
3: Vabbè, alla peggio, Giuseppe, abbiamo sempre un fedelissimo nostro che è entrato in diretta. Il vikingone, lui viene sempre.
0: Lui solo con le barzellette che ci racconta, insomma, passa.
3: Lui è sempre un ospite doc, il vikingo.
0: Ecco, perfetto.
2: L'altro giorno è venuto a casa, dico, stavamo là, dico, Fede non si alzava più.
0: Ah.
2: È troppo forte, poi mi fa ammazzare dai risate.
0: Ah, ecco, è venuto direttamente.
2: È venuto su casa nostra. Vabbè, perché è un amico, un fratello, diciamo, delle.
3: No, me l'hanno inquadrato in videochiamata. Io gli ho detto al vichingone, gli ho detto: guarda, una persona come te, famosa, com'è che sta frequentando questa gentaccia come Eleonora Damiano?
0: Ma perché lui
3: mi ha risposto: beh, allora vado via.
0: Ha detto: voglio la protezione del Vaticano. Sai, lui sta vicino al Papa. Via.
3: Per quello, secondo me.
0: Dice, sta vicino
3: al Papa, capito?
2: Che se lo raccomandare.
0: Appunto, dice, almeno la benedizione, non dico raccomandazione peraltro, ma per la benedizione, sai, una benedizione.
2: Benedizione, sì, ma a me mi serve una benedizione. Per sopportare Marco.
3: Pronto?
0: Sì. Eccoci qua, ragazzi. E allora, ragazzi, anche
3: invitare.
2: Addio un po', Giuseppe, che l'altro giorno. Venerdì ho dovuto mandare io a sigla. Ah, no, se ne è ido il cazzo.
0: Sì,
3: non sentivo più. Allora ho preferito uscire fuori e rientrare dentro.
0: Ecco.
2: Dico, venerdì stavo solo io, ho dovuto mandare io a sigla.
0: Vabbè, c'era anche Eleonora, però eravate voi due.
2: Sì, a te, stava insieme a me, però.
0: Quindi ormai state capendo un po' che quando manca uno l'altro sa come.
2: Ormai faccio parte del gruppo. Ormai
0: fai parte della famiglia, quindi insomma devi attenere. Quando vedi che alle 7:47, 48 Marco si chiama ma non c'è, Direi infatti.
2: mi chiami a me, fai bene.
3: Ma le ferie sono finite ormai.
0: Sono finite le ferie. Ragazzi, sono le 6:50. 6:53:47. Allora, stiamo per andare tutti a lavorare. State anche io
2: compreso. E io già sto qua da un'ora.
0: Eleonora più tardi va a Monte Mario a lavorare. Marco già è da lì da 3 ore.
3: Io sto a Tor San Lorenzo.
0: Ecco qua.
2: Finta Monte Mario.
0: Ecco, e sono qui a Milano.
1: È finto che adesso ci abiti pure tu alla finta Monte Mario.
0: Vabbè.
2: Quelli sono dettagli.
0: Sono dettagli che insomma.
3: Vabbè, ma ancora per poco dorme là.
1: Marco, va a far mutandare.
3: No, vabbè, ma mica perché si lascia con te, si viene trasferisce a casa mia, tutto Damiano.
1: Ah,
3: viene.
1: Sì, sì, aspetta.
2: Bene. Ne lavoro no, mia. No, solo.
0: Vuole venire a vendere. Ecco qua. Buongiorno. Ha fatto gli ossequi a qualche cardinale.
2: Che
0: era il cardinale.
2: Era il
0: cardinale? Hai dato il buongiorno al cardinale. Bene, ragazzi, allora siamo quasi pronti per la sigla.
3: Pronti?
0: Io ci sono già. Voi contate pure, date il via alla sigla.
4: Messi per quei animali, sta chiattando tutto.
0: Partite, ragazzi. 3,
2: 3, 2. Uno, due, tre.
5: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
5: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora, ragazzi, ce ne andiamo. Salutiamo Eleonora. Ciao Eleonora, buona giornata.
1: Ciao Giuseppe, anche a te.
0: Salutiamo il nostro Damiano dal Vaticano.
2: Giuseppe, buona giornata.
0: E infine salutiamo il nostro venditore, il nostro Marco.
3: Ciao ragazzi.
1: Viva la radio. Venditore di mutande.
0: Venditore di tutto, vabbè, non sono mutande, dai. Ciao ragazzi, buona giornata. Salve, a domani, sempre alla 4:30.
3: Ciao,
0: ciao.
1: Ciao ragazzi. Ciao.

Bene alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tigullio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: signori, Graziano D'Andrea. Morning Show!
1: Eccolo qua, buongiorno, ben ritrovati, Graziano D'Andrea ricomincia, ovviamente il Morning Show si riparte, nuova settimana, post ponte ferragostano, per molti anche il ritorno magari dalla vacanza, per altri la partenza, un cambio ovviamente, perché insomma si continuerà così per tutto il mese di agosto e parzialmente anche per il mese di settembre, e allora noi siamo pronti come al solito a stare insieme e continuare le nostre belle mattinate fatte di musica, di notizie, di appuntamenti, ce n'è veramente per tutti come al solito. Allora, oggi lunedì 17 agosto 2026, 229esimo giorno dell'anno, siamo nella 34esima settimana. La chiesa ricorda Sant'Elia di Enna, San Mamante, San Giacinto Odrovaz e Santa Chiara da Montefalco. Il sole è sorto alle 6:21 e tramonta alle 20:08. La luna è crescente ed è illuminata alle 13, al 13.2%. Allora, oggi abbiamo un altro proverbio cinese che più o meno fa così: ascolti e dimentichi, vedi e ricordi, fai e sai. Il proverbio dice che a nulla vale ciò che apprendiamo attraverso la sola teoria, ma che occorre osservare l'operatività delle azioni per riuscire a svilupparne la memoria e soprattutto che è necessario fare per sapere come si fa. Molto interessante. Allora, io direi che possiamo incominciare ricordando ovviamente le nostre radio collegate, Diffusione Europea, Radioattività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Incominciamo anche musicalmente parlando. Buongiorno, buon lunedì.

0: Sono le 7:14.
1: Subito la storia di questo 17 di agosto. Torniamo al 17 agosto del 1740. A conclusione di un lunghissimo conclave con 254 fumate nere, il bolognese Prospero Lambertini viene eletto 247esimo Papa della Chiesa Cattolica. Sceglie il nome di Benedetto XIV. 1790 la sede della capitale degli Stati Uniti d'America viene trasferita dalla città di New York a quella di Philadelphia in Pennsylvania. 1835, in questo giorno a Springfield, nello stato nordamericano del Massachusetts, Solomon Merrick ottiene il brevetto per l'invenzione della chiave inglese. 1840 inaugurata l'imperiale privilegiata strada ferrata da Milano a Monza. 1903, giornalista ed editore Joseph Pulitzer effettua una donazione da $1,000,000 alla Columbia University di New York. L'obiettivo, oggetto di negoziati da diversi anni, è di creare all'interno dell'Ateneo una scuola avanzata di giornalismo e anche un primo passo verso la creazione del premio Pulitzer. 1913 si chiude con successo il volo di collaudo nei cieli di Milano del dirigibile F2 Città di Milano, realizzato dall'ingegnere Enrico Forlanini. 1939, dopo il debutto avvenuto a Los Angeles due giorni prima, prima di gala a New York per il musical Il Mago di Oz, diretto da Victor Fleming. 1941 si spegne a Quarona Sesia, in provincia di Vercelli, l'industriale Pietro Loro Piana, nato a Trivero 57 anni prima, nel 1924 aveva fondato la Loro Piana S.p.A., uno dei colossi mondiali della moda italiana. 1942 l'Italia vara la sua nuova legge urbanistica in sostituzione di quella adottata nel 1865. E nel 1945, in questo giorno, l'Indonesia dichiara la propria indipendenza dall'Olanda. 1945, lo scrittore britannico George Orwell pubblica il romanzo satirico Animal Farm, un'allegoria del totalitarismo sovietico al tempo di Stalin, in cui gli animali di una fattoria decidono di seguire i principi marxisti. 1962, il 18enne Peter Fechers tenta di scavalcare il muro che divide in due Berlino per fuggire ad ovest con Helmut Kohlbeck. Le guardie di frontiera sparano e lo feriscono gravemente, negandogli il soccorso. Mentre Kohlbeck riesce nella fuga, il giovane muratore muore dopo circa un'ora di agonia. 1969, un forte temporale costringe a interrompere il festival di Woodstock nello stato di New York dopo l'esibizione di Joe Cocker. Il concerto riprende alle 18 con uno slittamento del programma di diverse ore. 1973, alla settima edizione delle Universiadi in corso a Mosca, la 27enne Paola Pigni regala all'Italia la prima medaglia d'oro vincendo la finale dei 1500 metri. 1974, il leader politico greco dell'area di centro Andreas Papandreou rientra in patria dall'esilio. Era stato espulso 3 anni prima, l'instaurazione della dittatura dei colonnelli chiusasi il 24 luglio con il ristabilimento della democrazia. Fra poco la seconda parte della storia di questo 17 di agosto. Nel frattempo la musica è un brano un po' inquietante, perché si intitola Lunedì Nero e vabbè, cade così. E lui è Mr. Rain.
2: Noi due siamo bravi

0: Meglio di no.
1: Seconda parte della storia di questo 17 di agosto. Torniamo al 17 agosto 1976, un terremoto dell'ottavo grado scala Richter colpisce le isole meridionali delle Filippine, pesante il bilancio, i morti sarebbero 1800. 1977, in Somalia viene decretata la mobilitazione nel timore di un'imminente invasione etiopica. 1978, il primo ministro Andreotti, in una nota trasmessa alle agenzie di stampa, difende l'operato del suo governo al centro di critiche provenienti da varie parti politiche. 1979, in questo giorno notevoli danni, soprattutto in Val d'Aosta, a causa del maltempo colpita anche l'Italia meridionale. 1979, nel Salvador, 8 operai di un'officina meccanica vengono uccisi da un gruppo di terroristi. 1982, la Philips produce in Germania i due primi CD musicali della storia. 1987, la tedesca Steffi Graf prende il posto di Martina Navratilova come tennista donna numero uno nell'anno, vinto 8 tornei tra quali il French Open. 1987, Rudolf Hess, stretto collaboratore del leader nazista Adolf Hitler, muore nella fortezza di Spandau all'età di 93 anni. 1998, durante la deposizione al Grand Jury, il presidente statunitense Bill Clinton ammette di aver avuto una relazione impropria con la saggista della Casa Bianca, Monica Lewinsky. In un discorso alla nazione chiede scusa agli Stati Uniti e alla sua famiglia. Nel 2002 in California apre il museo dedicato a Charles Schulz, autore dei Peanuts. Si propone di mostrare e interpretare l'arte del cartoonista, creatore di Charlie Brown e Snoopy. Nel 2017, doppio tragico attentato di matrice islamica a Barcellona, un camioncino piomba sulla zona pedonale della Rambla ad alta velocità zigzagando. Poi a Crambè su un Audi A3 tenta di travolgere i passanti ma viene bloccata dalla polizia. Nell'attacco muoiono 16 persone, tra cui due italiani, oltre a 8 attentatori. Ed è tutto anche per quanto riguarda la storia, ovviamente, di questo 17 di agosto, ma noi torniamo ovviamente alla musica. Se avete ancora un po' di caldo, agitare Coca-Cola è il titolo in realtà del brano di Tommaso Paradiso. Buongiorno, Morning Show con Graziano D'Andrea.

Sono le 7.26, buongiorno e ben arrivati all'ascolto del Morning Show per iniziare bene la giornata e la settimana. Siamo insieme e abbiamo tanti momenti particolarmente interessanti come questo, del resto, dove andiamo anche a fare gli auguri alle nostre ascoltatrici e agli ascoltatori che oggi compiono gli anni. Siete nati in questo 17 di agosto, bene, auguri, auguri, auguri. Ma sono nati oggi anche Tommaso Cannizzaro, poeta e critico letterario, Samuel Goldwyn, pioniere del cinema, il cofondatore della Metro-Goldwyn-Mayer, tre volte premio Oscar, Mae West, attrice, e Gianni Agus, grande attore e conduttore TV, Maureen O'Hara, attrice, premio Oscar alla carriera nel 2015, Miracolo sulla 34esima strada, Il gobbo di Notre Dame, alcuni dei suoi bellissimi film. Auguri a Giulio Rapetti, paroliere in arte Mogol, ed ancora Gabriella Farinon, annunciatrice TV e attrice, Robert De Niro, attore due volte premio Oscar, Martha Coolidge, regista, Nelson Piquet, pilota automobilistico, tre volte campione del mondo di Formula 1, Gianluca Nicoletti, giornalista, scrittore e conduttore radiofonico, Belinda Carlisle, cantante, Marco Galli, conduttore radiofonico, Sean Penn, attore, due volte premio Oscar, lo ricordiamo in Dead Man Walking, Milk, Mi chiamo Sam, ma ce ne sono tantissimi altri, Claudio Coccoluto, DJ e produttore discografico, Anna Maria Bernini, avvocato e politico, ministro delle politiche europee nel 2011, ministro dell'università e ricerca dal 2022. Sasà Salvalaggio, attore e comico, lo ricordiamo anche in Striscia la Notizia. Jim Courier, tennista, Thierry Henry, calciatore, campione mondiale del 1998 e allenatore. E Lene Marlin, cantante, Unforgivable Sinner, è stato uno dei grandi successi, oppure Sitting Down Here. Li abbiamo ricordati tutti? Bene, allora continuiamo ancora fra musica e ovviamente tante tante rubriche e notizie. Continuiamo in maniera particolarmente allegra ed estiva con il bongo cha cha cha.

0: Sono le 7:31.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Rallentamenti per traffico intenso sulla 1 Milano-Bologna tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna. Code per traffico anche sulla 22 del Brennero tra Campo Galliano e il bivio per l'Autosole verso Modena. Sempre per traffico si rallenta sulla 14 Adriatica tra Bologna Borgo Panigale e il bivio per la 13 Bologna Padova verso Ancona. Sulla diramazione Predosa Bettola è chiuso lo svincolo di Novi Ligure sia in entrata in direzione della 26 dei Trafori che in uscita per il traffico proveniente dalla 7 Milano Genova. Riapertura prevista per il prossimo 31 agosto. A Roma, sul tratto urbano della Roma-L'Aquila, resterà chiuso fino al prossimo 28 agosto il tratto tra il bivio per la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

Ed eccoci al momento dell'oroscopo, sempre molto atteso. Anche quest'oggi andiamo con due tranche da sei segni zodiacali per iniziare bene questa nuova settimana di metà agosto. Allora andiamo subito con l'Ariete, con la luna nel punto più alto del vostro cielo. Amici dell'Ariete, dal segno del Capricorno, questo lunedì vi chiede un pizzico di diplomazia nella gestione dei rapporti di lavoro o di famiglia. Non abbiate fretta di imporre le vostre idee, la forza del sole in Leone vi garantisce comunque carisma e grande rispetto. In serata ritroverete un'ottima intesa di coppia. Toro, lunedì fantastico per il Toro, lo splendido trigono della luna dal Capricorno vi restituisce concretezza, stabilità, tanta lucidità mentale. Giornata perfetta per organizzare i prossimi impegni, fare chiarezza su questioni economiche e vivere i sentimenti con profonda sincerità e serenità. Gemelli, giornata riorganizzativa molto intuitiva. La luna nel vostro ottavo campo vi aiuta a fare un bilancio lucido delle ultime giornate di festa e a riordinare le idee per la ripartenza. Usate la vostra innata simpatia per alleggerire l'ambiente circostante. La serata vi regalerà momenti molto intimi e complici. Cancro, con la luna nel segno opposto del Capricorno, la parola d'ordine di questo lunedì è flessibilità. Non prendetevela se i ritmi di lavoro, gli impegni altrui subiscono piccoli rallentamenti, mantenete la calma. La vostra sensibilità e l'ottimismo sesto senso vi permetteranno poi di volgere ogni situazione a vostro favore. Leone, con il sole trionfante nel vostro segno, continuate ad essere la guida indiscussa dello zodiaco, ma la luna in Capricorno nel sesto campo vi invita a riprendere in mano la gestione pratica della quotidianità. Organizzate con metodo la vostra agenda e concedetevi qualche piccola cura speciale per il benessere fisico. Vergine, lunedì radioso, ricchissimo di spunti per la Vergine. Lo splendido trigono della luna del Capricorno accende la vostra creatività, la determinazione, l'intuito commerciale. Giornata ideale per avviare progetti importanti, fare scelte strategiche e vivere l'amore con profonda passione. Ovviamente questi sono i primi sei segni zodiacali, ne mancano altri sei all'appello. Voi nel frattempo continuate a fare una buona, ricca colazione, poi fra poco, dopo il prossimo brano, ovviamente gli altri sei segni zodiacali. A proposito di segni zodiacali, arriva Calcutta, eh sì, con un brano che, guarda caso, si intitola Oroscopo, perfetto proprio per quello che stiamo vivendo in questo momento nel corso della nostra mattinata di questo lunedì con il Morning Show.

Continuiamo, abbiamo gli altri sei segni zodiacali, quindi mi raccomando, amici che siete interessati al vostro segno zodiacale, massima attenzione, aumentate il volume della vostra radio. Andiamo subito con la bilancia. La luna nel vostro quarto campo vi suggerisce di iniziare la settimana con ritmi calmi, dedicando tempo alla gestione degli spazi domestici e agli affetti più cari. Lavorate con metodo senza affaticarvi. La serata vi regalerà risposte rassicuranti e una piacevole sensazione di armonia interiore. Scorpione, lunedì brillante, molto produttivo. Lo splendido sestile della luna dal Capricorno accende la vostra intelligenza emotiva, la parola, la capacità di convincere chiunque vi circondi. Momento ideale per chiudere accordi, inviare comunicazioni importanti e stringere contatti preziosi. Andiamo con il Sagittario. La luna nel vostro secondo campo porta un'ottima concretezza, un occhio di riguardo alla pianificazione finanziaria per le prossime settimane. Gestite le risorse con equilibrio. L'energia del Sole in Leone vi garantisce comunque un entusiasmo contagioso e grandi intuizioni per il futuro. Andiamo con il Capricorno, luna protagonista assoluta nel vostro segno. L'astro d'argento vi regala un lunedì da incorniciare, ricco di forza, lucidità, fascino e profonda determinazione. Avete tutte le carte in regola per riprendere in mano le redini di ogni progetto e guidare con successo la vostra settimana. Andiamo con l'Acquario. La luna nel vostro dodicesimo campo vi invita, amici dell'Acquario, a un inizio di settimana cauto, a una gestione intelligente delle vostre energie. Lavorate dietro le quinte senza svelare subito le vostre carte. Un pizzico di riserva vi permetterà di preparare mosse vincenti per i prossimi giorni. Concludiamo con i Pesci, lunedì di grande respiro e visione strategica. Lo splendido sestile della luna dal Capricorno favorisce la collaborazione, i progetti di gruppo, la vita sociale. Giorno ideale per condividere le vostre idee con persone fidate e vivere la sfera affettiva con grande dolcezza e sintonia. Bene, questo per quanto riguarda anche l'oroscopo di questo lunedì 17 agosto 2026. Poi fra poco andremo ancora con altri momenti, con altre rubriche. Non perdetevi assolutamente il Morning Show anche per quest'oggi e per tutta la settimana, fino a sabato a partire dalle 7:09. Morning Show.

Eccoci giunti al nostro consueto appuntamento con la rassegna stampa. Andiamo con il Corriere della Sera in apertura. L'Ucraina lancia 600 droni su Mosca e l'attacco più duro, raid sulle abitazioni e sul mercato dei libri di Kiev. La NATO ne abbatte uno russo in Romania. Migranti espulsi, così Roma tratta con Berlino. La Vitola, il PM mi riconvochi e Ranucci voleva più scorta. La Repubblica, l'anno più caldo di sempre, emergenza clima, la temperatura media del 2026 si avvia a essere la più alta, diciamo, da quando esistono i dati per la Columbia University. Il 2027 sarà peggio, i danni nel nostro paese l'equivalente di una manovra. Non c'è problema più urgente, il filosofo Ceruti, legale di La Vitola lancia messaggi, anche Ranucci chiese più scorta ed ancora Ceuta e migranti non arrivano, ma il collasso sì. La Stampa, flessibilità, la lettera del governo a Bruxelles, così useremo i 14 miliardi per energia e difesa, cantiere, manovra, gli istituti di credito alla Lega, basta cambiare accordi. L'Italia delle grandi opere azzoppate, su 522 miliardi, 182 sono gestiti da commissari, ma un cantiere su due resta ancora sulla carta. Il Fatto Quotidiano, la leva di Crosetto è già fallita, italiani primi nel no al riarmo, flop bellicistici, addio a 40.000 nuovi soldati, modello naufragato anche in Germania. Il Fatto Economico, team se la compra Poste, in realtà vincono i privati. Il Resto del Carlino, Cisgiordania, il grido del Papa, basta violenza sui palestinesi. Donna morta nel Cosentino, lui arrestato al porto di Bari, massacrata di botte dal compagno e abbandonata, agonizzante davanti all'ospedale. Il Messaggero, l'Italia sul tetto d'Europa, azzurri fantastici, l'Atletica è prima nel medagliere di Birmingham grazie agli ori di Iapichino, Diaz e 4x400. A Parigi, tripletta storica di Quadarella e la squadra di nuoto seconda con il maggior numero di podi. L'attentato a Ranucci, il caso della scorta, quelle due ore coperte al telefono con La Vitola. Andiamo con La Verità, l'invasione dell'Europa fermata con il pugno di ferro il 15 agosto di Ceuta diventa una lezione per tutti, altro assalto all'exclave, ma le forze dell'ordine marocchine, centinaia di arresti, gli spagnoli schierati resistono. Dopo anni di ipocrisia e bugie, le maniere dure vengono accettate per quello che sono, necessarie. Parla Mario Roggero, Ferragosto dentro con Bossetti e i libri, ma sogno gli agnolotti fatti da mia moglie, intervista esclusiva. Dopo la bomba Ranucci ferma i suoi sfoghi, così la Jeep nelle carte, intanto La Vitola chiede di essere ascoltato ancora dagli inquirenti. Il Giornale, caos immigrati, fermata un'altra ondata, ma tra stupri e violenze Ceuta resta un inferno anche per la sinistra. Sanchez nasconde le vacanze d'oro. Il Giornale ancora con scorta, sondaggi e coincidenze, Ranucci forse aveva capito. Il Partito Europeo, ECR, Meloni non vuole scossoni, la presidenza al polacco Bielan. Andiamo con Il Tempo, esclusivo Reportopoli, quanto ci costa Report, gli stipendi faraonici e le spese inimmaginabili della trasmissione di Ranucci. Il Manifesto, Notav per una nuova struttura clandestina, un articolo di Francesca Musacchio. Andiamo con Libero, La Vitola coinvolge Ranucci, il faccendiere ai giudici, mise in guardia Sigfrido sul rischio di attentati un mese prima della bomba. Sondaggi amari, oggi Sanchez alle elezioni sarebbe triturato. Stupri e assalti, altro che Ceuta sotto controllo. Il Sole 24 Ore, pagamenti acquisti con carta, il 26% sotto 10 euro, spinta anti-evasione. Dazi, l'Unione Europea cerca altre rotte con 12 intese.
l'economia dell'estate su di città d'arte, così il turismo è cambiato con gli stranieri. Andiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, Italia Stellare, altri ori, Quadrella, Iapichino e 4x400 e l'Atletica e Regina d'Europa. Con il salto di Larissa e la staffetta maschile chiudiamo a 10 titoli, 6 quelli del nuoto con Simona che fa tris, rimpianto Ceccone, Pilato battuti di un centesimo. Gila, l'intervista, volevo solo il Milan, Amorim cura i rapporti, sa come fare gruppo. Coppa Italia, Lazio eliminata dal Mantova, va avanti tutta la serie a tranne la squadra di Gattuso. Vicario va in porta, Juve numero uno arriva in prestito e c'è la firma di Lukumi. Il Tottenham dunque verso il sì. Corriere dello Sport, Suzuki in Premier, il giapponese dice no al Paris Saint Germain, va all'Aston Villa, virata di Carnevali, Juve e Vicario. Il Tottenham apre il prestito, vertice notturno, frenata per Dibu. Loro di Larissa dell'Italia, Quadarella, Tris e poi quattro argenti. Chiudiamo con Tutto Sport, festa Juve con Lukumi, Vicario in pole su Dibu, alle 18 contro la Next Gen allo stadio, ma anche il nuovo acquisto. Apoteosi, Quadarella, Iapichino e 4x400 gran finale. SOS Abate, serve qualità, intanto in porta arriva Perri. Simeone porta il Toro ai sedicesima di Coppa Italia, ma il tecnico lancia l'allarme. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. E noi salutiamo anche gli amici di Radio Tiguglio Web, che ritroveremo naturalmente domani mattina alle 7:09 e continuiamo il nostro Morning Show.

0: Radio Tiguglio presenta.
1: Eccoci qua amici, una nuova settimana in questa estate 2026, ben ritrovati con Maurizio Rossi. Si parte immediatamente quest'oggi perché si preannuncia una settimana calda, non dal punto di vista meteorologico ma da quello tecnico che noi amiamo e come sempre cerchiamo di svelarvi, di portare nel vostro vivere quotidiano quelle che saranno poi le prossime novità, anche i prodotti nuovi che troverete negli scaffali, diciamo adesso per il momento no, a rientro dalle vacanze, anche perché ne vengono segnalati diversi. Ecco, noi parleremo proprio di questo. State qua.
2: Lo marel sempre chi e me guarda e me dice ti ste fecco in mani in mano e rispondi a gode fa in quarantena. Mi suonò, te senti a suonare il piano. Vorrei dire che le dure sta a cammina. Per fortuna che anche un piccolo terrasetto. Quando il su mi metti sulla cadrega. Che ne lì piscininghe, che tre quattro fiori lì, tutti insieme con la gatta e il me.

mi me pierdes dando fe, dando aspas. Ma in quelle mani impossibili gono il pas. A desiderio vive di luce sulla strada e genque con la maglietta ti ci dà, fa la corsetta e non chi sei. E più se perla non se fa. Sto pensando che ci cambierà la vita.

0: stagione, senza un bisogno che e te veri bene. E l'umarella, le amo che el me parla, meno male che sei mia controllata, che rispondi a gode fa in quarantena, e lui se volta e va via tutto soddisfatto.
1: Guarda che c'è buono, no, mettere i colori, non è così, dai, vacca tua, che adesso vuoi mangiare, il giretto. E va bene, sì, allora...

0: Radio Tigullio, la musica che vuoi, quando vuoi.
1: La notizia subito eclatante, amici di questi giorni, ve ne voglio già parlare, perché se state utilizzando Publisher della Microsoft, chiuderà. Per anni ha fatto parte un po' della famiglia Microsoft Office, fornendo strumenti semplici per creare delle brochure, volantini, newsletter e altri materiali grafici. Ora però la Microsoft ha deciso di voltare pagina. Con una mail agli abbonati di Microsoft 365 ha annunciato che il software, quindi dal 1 di ottobre di quest'anno, sarà dismesso. Perché? Publisher viene utilizzato sempre meno e Microsoft preferisce concentrare le proprie risorse su strumenti considerati più strategici come Copilot. Guarda un po'. Microsoft ha spiegato che Publisher rientra tra gli strumenti che sono meno utilizzati e giustifica così la sua scomparsa, con la volontà di investire di più, diciamo, per soddisfare le esigenze, quelle dei clienti, in particolare di Microsoft 365 Copilot. Gli abbonati quindi che pagano un accesso mensile o annuale alla suite di produttività perderanno ogni accesso a Publisher, questo a partire dal 1 ottobre 2026. Il software non si aprirà più indipendentemente dal file. Chi possiede quindi una licenza perpetua acquistata una sola volta tramite Office 2021 potrà invece continuare a utilizzare Publisher ancora per poco, fino al termine del supporto della versione, diciamo così, del 13 ottobre. Ecco, dopo quella data il software resterà installato comunque sì sul computer, ma non riceverà più alcun aggiornamento di sicurezza. Quindi, per evitare, ecco, di perdere l'accesso ai propri documenti, la Microsoft raccomanda di convertire ogni file Publisher in PDF o in documento Word prima della scadenza, operazione che va effettuata file per file senza alcuno strumento di conversione in blocco. Quindi bisogna, diciamo così, aprire il documento, passare dal menu file, salva con nome e poi selezionare anche il formato PDF. Ecco, salvatelo così, almeno non lo perderete per sempre.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Questa è Radio Ticuglio.

Andiamo ancora avanti, amici, nella nostra puntata. Qui ci sono degli investimenti abbastanza importanti per quanto riguarda le infrastrutture, perché dovete sapere che oltre 500 città e contee negli Stati Uniti hanno vietato la costruzione di nuovi data center. Però c'è lo stato di New York che invece ha approvato una moratoria di un anno. Le proteste stanno aumentando, le riunioni cittadine vengono organizzate solo online. Amazon ha usato però un altro stratagemma per evitare ostacoli e ritardi, ovvero avviare la costruzione senza informare i cittadini. Insomma, molte volte il silenzio, eh? Amazon ha presentato il progetto da 2 miliardi di dollari nel 2020. Un singolo funzionario della città di Gilroy in California, nota come la capitale mondiale dell'aglio, questo non lo sapevo, l'aglio che ha una capitale, ha rilasciato l'approvazione a luglio 2025. Quindi l'azienda di Seattle costruirà un data center di oltre 40.000 metri quadrati su un terreno agricolo. Il via libera è stato dato, diciamo così, sulla base di un piano regolatore industriale che risale, attenzione, udito udito, al 1981, aggirando quindi l'obbligo delle assemblee cittadini. I residenti hanno scoperto poi l'avvio della costruzione solo all'apertura dei cantieri. Il sindaco Greg Bosso ha dichiarato che altri progetti sono stati approvati allo stesso modo, ma non ci sono state delle proteste. Beh, non li ha infastiditi il fatto che, diciamo così, un centro di distribuzione alimentare sia arrivato a Gilroy senza il loro coinvolgimento, ma ora li infastidisce il fatto che stia arrivando un data center a Gilroy senza che abbiano avuto la possibilità di partecipare alle decisioni. Vediamo un po'. Comunque, promette sicuramente tanti posti di lavoro un investimento del genere.

0: La migliore musica di ieri e di oggi suona su Radio Tiguglio.
1: Dopo la musica, amici, continuiamo ancora nella puntata di Radio Web. Questa volta ci trasferiamo in Germania perché il profilo ufficiale tedesco di Bethesda su X avrebbe annunciato l'arrivo della versione 100 senza censure di Return to Castle Wolfenstein. Di per sé la notizia non sarebbe di grande interesse se non si trattasse di un gioco che è uscito nel 2001. A cosa è dovuto il ritardo di 25 anni, qualcuno direbbe. Il motivo non è poi così difficile da immaginare, basta guardare bene quelle che sono l'immagine di copertina di questo gioco, diciamo che questa volta la violenza non c'entra, almeno in senso stretto. La ragione da ricercare nelle severe leggi nazionali sulla rappresentazione dei nazisti. All'epoca del lancio, gli sviluppatori, diciamo così, di Grey Matter Interactive e Nerve Software furono costretti ad apportare pesanti modifiche per evitare il ban nel paese. Quindi via le svastiche, Eric Himmler, diciamo, diventò così Heinrich Holler, e i riferimenti al Terzo Reich furono rimpiazzati con quelli del Wolf Clan. In seguito, diciamo, di Wolfenstein 3D del 92, considerato il capostipite del genere, appunto Return to Castle Wolfenstein, vedi il giocatore vestire i panni scopo di William Joseph Blazkowicz, per gli amici BJ, un soldato americano imprigionato nel celebre castello dall'esercito nazista. Il titolo inizia con una fuga dalla cella.

tanto peggio se conti gli anni che gli hai donato e i conti non tornano, i miti sanno sempre quasi tutto e quanto sono innocui nonostante ciò che hai detto.

0: mare. Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.
1: Bene, dopo questo brano che abbiamo ascoltato fino alla fine, direi di entrare nella galassia Meta, anche perché è annunciato il nuovo modello Muse Glimmer, deriva da Muse Spark. Ecco, ci sono due importanti differenze: open source con licenza Apache 2.0, quindi è liberatamente accessibile a tutti su Hugging Face. Può inoltre essere eseguito localmente su personal computer e Mac e con una singola GPU. Di cosa si tratta? Muse Glimmer è la versione open source di Muse Spark, il primo modello di intelligenza artificiale sviluppato dai Super Intelligence Lab di Meta. Il capo ufficio Alexander Wang ha comunicato che verrà rilasciata anche la versione open source di Muse Spark 1.2 nei prossimi giorni. Muse Glimmer, comunque, attenzione, perché ha 30 miliardi di parametri e può essere installato direttamente su computer e Mac. Il nuovo modello di intelligenza artificiale di Meta quindi è stato addestrato per offrire delle prestazioni elevate soprattutto nelle attività agentiche. Può quindi eseguire diversi compiti in autonomia per conto dell'utente, come pianificare gli appuntamenti, creare le bozze dei messaggi, organizzare file o scrivere codice. Supporta ovviamente lunghe catene di ragionamento e input multimodali, quindi ecco, genera delle risposte su argomenti complessi ed interpreta delle immagini, tabelle e documenti, e sarebbe, attenzione, in grado di comprendere anche dei comandi in oltre 100 lingue. Può essere utilizzato con Open Cloud e quindi, in base ai risultati dei benchmark, Muse Glimmer supera Gemma 4 31B di Google e Qwen 3.6 27B di Alibaba. Meta non ha effettuato confronti con i più recenti Qwen 3.8 e Kimi K3 di Moonshot. L'esecuzione locale consente comunque di ridurre, diciamo così, notevolmente la latenza e l'uso dei dati personali, garantendo la privacy al massimo. Muse Glimmer richiederebbe teoricamente 55 giga di memoria. Utilizzando quindi tecniche di quantizzazione è stata ridotta a 20 giga, quindi è sufficiente una GPU con 24 giga di memoria e l'esecuzione locale, quindi senza essere connessi ad internet. Beh, da provare, da provare.

0: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
1: Bene amici, anche per questo lunedì il tempo è letteralmente volato. Siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web. Chiudiamo qua, è tutto con Maurizio Rossi. Io per quanto mi riguarda tornerò con voi come sempre domani, martedì alla solita ora su questa radio. E su questo brano dunque i nostri saluti. Passate una buona estate, ci sentiamo domani.

detto qui nessuno sente mai. Te l'avevo detto qui nessuno vede mai mai. Ma fino a quando la verità viene su a galla, come un pesce morto come la merda. Allora tutti muti muti come sconosciuti, sanno solo fare la

0: hit mondiale.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Sono le 8:33.
1: Stai ascoltando i successi italiani e stranieri di ieri e di oggi. Radio Tiguglio vi augura buon ascolto.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio. The summer is
1: magic. È un caldo atroce, mo come famo, siamo esauriti, poi lo cantiamo, dai benvenuti. Mamma mia ragazzi, siamo arrivati alla seconda quindicina del mese d'agosto. Un saluto a tutti voi vacanzieri che tornate, voi che siete stati in vacanza e dite che me ne frega a me, io ancora non ci sono stato. Ma no, magari neanche ve lo dite, perché avete talmente tanto caldo che tanti pensieri non ve li fate. Benvenuti rigorosamente in onda in diretta, e questa è la tua antenna nazionale, e questa è Tempo Zero, sciocchi la capanna. Qui passano moto, lambrette, ma che è? Chiudete per favore la finestra dello studio, che si sente veramente tutto d'intorno, un attimo, così, fo per dire, se fosse possibile, sapete, ecco. Amici, come dico sempre io, è la cosa che fa incazzare la nostra Consuelo da Fiuggi, però ve la dico lo stesso: se stai ascoltando la versione podcast Reloaded, questa è la puntata di riferimento dal 16 al 23 agosto. Oh, ma vi rendete conto che l'estate sta finendo quasi? Meno male, non ve lo posso dire, meno male, perché io sto caldo veramente non reggo più. Allora, mi dispiace per voi amici ascoltatori adolescenti che dovrete presto tornare tra i banchi di scuola. Io vi dico, chi se ne frega, che io questo caldo non lo so. Sto facendo veramente il conto alla rovescia. Tempo Zero, sciocchi la capanna, dai che iniziamo anche in questa settimana.

0: Matrona, le bugie vanno raccontate più spesso e più piccole, se proprio le vuole raccontare. Il fatto che lei cucini non è assolutamente credibile, questo le volevo svelare, questo segreto, ecco. Cosa? Come
1: ascolto
0: boh?
1: Ascolto una musica.
0: Ah, sui social, eventualmente.
1: Cosa? Ora che c'ho il computer, sì. Che c'ho il gioco del salotto, gioco
0: ecco
1: quello.
0: Fatto, lo sapevo, immaginavo che passava il tempo a giocare. Basta, beh, immaginavo, niente di che. Corsi immaginari anche nel frattempo?
1: Quest'anno diciamo che sì. Dato che il scorso anno era andata al mare.
0: Lo scorso anno, che il scorso anno? Mamma mia, però Matrona non sa parlare.
1: È venuto fuori. Sì.
0: Cosa? Che è venuto fuori?
1: Nella pelle, col sole, tutti quei puntini rossi.
0: Ma non sarà che probabilmente dovrebbe lavarsi un po' di più, Matrona, probabilmente.
1: Quest'anno non ho tanta voglia di andarci perché
0: dove?
1: È troppo caldo.
0: È troppo caldo, mamma mia.
1: Quando
0: nella capanna.
1: Sono andata per
0: dove?
1: Fare la vacanza, c'era molto sole.
0: Molto sole, il mare. È ancora questo chat.
1: È praticamente
2: a maiuscola.
0: Ma che è sta cosa? Ma che sta parlando col chat GPT o il chat GPT sta parlando con me? Boh.

0: La nostra matrona, probabilmente perché si lava troppo poco, ecco, ha problemi delle macchiette rosse sulla pelle. Matrona, ma contattare eventualmente un dermatologo? No, eh?
1: E praticamente sì. era successo
0: cosa?
1: Sì. Mi aveva fatto venire mezzo braccio con tutti i
2: mezzo
1: contini.
2: Braccio, tutti
1: e
2: cosa?
1: Sto ancora mettendo la crema.
0: Mettendo la crema sì, forse è meglio, molto effettivamente. Sì, quindi...
1: E sono un po' troppo delicata.
0: È un po' troppo delicata, lei non è delicata ma è un po' troppo delicata. E questo è il magnifico italiano della nostra matrona.

0: nostra matrona è un po' troppo delicata, con dei puntini sulla pelle neri, bisognerà mettere la crema.
1: Perché c'è una pelle troppo chiara.
0: Troppo chiara, va bene, prenda il sole.
1: Adesso ho parlato con la mia estetista.
0: Ah, beh, l'estetista, attenzione.
1: C'è la possibilità, sì. Allora no, la possibilità di fare che? Di
0: dovrebbe
1: fare...
0: parlare, scusi se mi intrometto, ma dovrebbe parlare probabilmente con il dermatologo più che con l'estetista.
1: Sì, con la vitamina D. Sì. E quello non mi permette di prendere quella cosa col sole, che ora non mi
0: quella cosa col il sole, con il sole
1: non
0: poi,
1: è una dermatite,
0: no. Che cos'è? Non lo sa neanche lei, quella cosa con il sole poi, tra l'altro, non con il sole, mi raccomando amici radioascoltatori, la prossima volta che parlate del sole è con il sole, coi ventato, coi ventato.

0: musicale, che figata veramente. Tempo zero, sciocchi la capanna, quest'altro che c'ha da fare veramente con le varie ma sciocchezze, perché poi alla fine non è che noi diciamo chissà quanti, quali cose. Volevo chiedere un'informazione ai miei collaboratori prima di dare la linea alla nostra emittente radio televisiva preferita. Non è che pagando i diritti ad Axwell noi potremmo eventualmente anche usare questo pezzo musicale sul finire come tappetino, eventualmente, eh? A me sembra una figata, anche perché quelli che fate voi amici, a volte no, voglio dire, i miei collaboratori che sono sicuramente amici, adesso do un po' così la caramella, prima della la carota, prima del bastone, anche perché i tappetini che fate voi a me fanno, non dico schifo, però quasi, eh? Lo possiamo chiamare DJ Axwell, che io vorrei mantenere questo così, senti come ci si parla bene sopra, potrei parlare per ore, per la gioia della nostra Consuelo da Fiuggi, che sono ologorroico, quella che non ci capisce niente. Ciao Consi, è meraviglioso averti conosciuto, comunque non sconsi, non sconsi, averti conosciuto veramente in quel dì di Fiuggi è stato veramente un onore. Dai, ci prendiamo la prima pausa.
1: Teo, ho voglia di una cosa.
2: Di cosa, Stella?
1: Di così e cos'ha.
2: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 ed in replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
1: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
3: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri e eventi il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

Ciao, sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

sono Giallo TX e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
1: Oh no, è molto di più, amico mio.
0: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.

0: su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny San Marco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: Radio Tigullio Activity, la musica che vuoi ogni giorno.

0: Allora, matrona, chi è questa cosa con il sole, per favore? Che poi sembra veramente preparata, sta guardando, non è vero, è proprio così lei. Che cos'è questa cosa con il sole?
1: Sappiamo, ah, l'eritema solare.
0: L'eritema solare, peccato.
1: L'estetista mi ha detto che lei.
0: L'estetista, c'ha... Non sia mai che andiamo dal dermatologo.
1: Queste lampade, sia la vitamina D, sì? E D. E anche la F, un sistema per non fare venire l'eritema solare.
0: Ho capito. Vabbè, queste sono cose ovviamente che soltanto l'estetista, non il dermatologo.
1: Perché è un costo anche a fare le lampade. Ha detto che costa un euro al minuto.
0: Un euro al minuto? Dipende, se magari ci sta 10 minuti.
1: Fai presto a fare anche euro. Perché loro vanno dai 8 a 10 minuti per colpo.
0: Come posso fare? Vabbè, eventualmente faremo una colletta per poterle far fare queste sedute e queste lampade.

testate tutte, ma proprio tutte le testate giornalistiche. Ci chiedono la linea praticamente tutti. È la notizia del secolo. Pensavamo che fosse soltanto una baggianata, una trovata pubblicitaria. Il super dotato, il super pensatore. Pensavamo che fosse soltanto uno scherzo, ma in realtà è tutto vero. Tutte le testate giornalistiche ne stanno parlando. Insieme a noi, tutti collegati insieme a Capanna TG24 per scoprire tra poco una notizia sconvolgente, tantissimissimissimo sconvolgente.

scopri la magia di Radio Tiguglio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tiguglio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

0: sentirti mai più.
1: Le testate giornalistiche sono tutte riunite e noi siamo pronti dalla nostra TG Capanna 24 ad ascoltare le testimonianze.
2: Sì. Ma male che sono io che la porta qui dalle 10:30.
1: Ma lei non capisce proprio niente. Vabbè, insomma, allora che
2: io
1: succede?
2: Non ho detto che gli altri stavano facendo polemica.
1: Ok, vabbè.
2: Io non volevo fare.
1: Lei non vuole fare polemica. Vabbè, che già è qualcosa. Dai, sì, quindi.
2: Nome, sì. Perché lo so chi è.
1: Chi è? Ah, chi è questa persona? Ok, che ha detto che il pensatore è super dotato, pisellonio. Ok, va bene. Quindi dai.
2: Che stai scherzando, ma ero seria.
1: Era seria? Va bene. Dai.
2: Ma non lo dirò mai.
1: Come non lo dirà mai? Scusi, ma si sono collegate tutte con noi, le testate giornalistiche. E lei esce fuori che non lo dice mai. Ma scusa, me ne mandate via, per favore. Abbiate pazienza. Gruppo di cretini abbiamo. Cretini! Assolutamente, vergognatevi, guarda.

0: argomenti, appuntamenti mondani, tutto questo è la vita della capanna internazionale e il nostro Commenda c'ha sempre un sacco di cose da fare. Commenda!
1: Buon pomeriggio,
0: Commenda, ciao!
1: Ciao Gattina,
0: tra l'altro è la nostra Sibilla che non capisce niente, bene, posto
1: ma
0: poi.
1: Che bello sbadiglio!
0: Lei sa solo sbadigliare, la nostra Sibilla capisce dalle 10 alle 11 e tre quarti, quindi sei di ogni giorno.
1: Bello, sì,
0: siamo veramente orgogliosi di sbadigli di stare incoglionita, va bene.
1: Okay.
0: Bellissimo, non vedo l'ora di ascoltarla.
1: Tutto Simone.
0: Ah, grazie, un saluto anche a me. Allora, che c'è?
1: Matrona,
0: le salutiamo tutti. Che stiamo a fare? L'appello, mica siamo a scuola, scusi.
1: Tutti gli altri, Nunzio, Antonietta.
0: Tutti quanti, dai, sì.
1: La signora.
0: La signora che...

0: Ora quest'altro c'ha da fare con la signora, per favore, ma la sento mezzo addormentato oggi con me. Come la signora? Ma di che?
1: Che la storia
0: è di... Non capisco, insomma, sì.
1: Massimo,
0: ma chi è Massimo? Commenta, la vedo leggermente confuso oggi, sta facendo l'appello come se fossimo a scuola, ma noi siamo nella capanna internazionale, non siamo a scuola, vabbò, dai, quindi... Dai.
1: Carlotto.
0: Che
1: è un famoso contemporaneo.
0: È qualcuno che abita fuori, quindi, dalla capanna internazionale. E mi viene da dire anche chi se ne frega. Scusa.

0: romanziere. Vabbè, dai.
1: Una storia. Quindi,
0: sì, dai, però veloce, su che è diventato come il pensatore, dai.
1: Diciamo ex
0: Porta. Mamma mia, mi sta a parlare a puntate, veramente, mi faremo viola, dai, per favore, con me.
1: Che riceve una donna ricca e lei
0: e che fanno poi? Sì. Cioè la storia è quella cosa, ha fatto un riassunto peggio del Bignami, ma non si è capito niente veramente di cosa andrà a vedere questa sera in teatro. Vabbè, comunque, ma perché non lascia stare più che altro? Lasci stare, su, con me.

0: L'argomento del giorno è: possiamo essere, meglio essere comunque sinceri con il nostro compagno o la nostra compagna, oppure quell'area di mistero che non fa mai male? Lei come si comporterebbe, come si comporta in questi casi con me?
1: Qualcosa di personale.
0: Qualcosa di personale, ora non troppo personale, ma insomma sul generico, dai.
1: Che dal Covid in avanti non ci sto beccando niente.
0: Che vuol dire? Che non è colpa del Covid se lei non sta beccando nulla, che probabilmente è un po' come la Sibilla. La Sibilla viene schifata dagli uomini, lei viene schifata dalle donne.
1: Sì. Che non becco poco niente.
0: Niente, non becca nulla, è un beccafino. Vabbè, dai. Allora lasci stare, il Covid non c'entra niente, tra l'altro è passato pure da un pezzo. Se lei non è amato dalle donne, io eventualmente mi prenderei una pausa anche da lei, guardi.

0: come dicevo poco fa, una pausa, sì, ma non una pausa chissà, una pausa settimanale, che veramente io arrivo alla fine della puntata che sono esaurito, boh, non lo so, già non sto bene di mio, e poi questi ci pensano del loro. Amici, grazie veramente di cuore per avermi tenuto compagnia, grazie ai miei collaboratori e ai grandi tecnici dell'emittente. Tra 60 secondi la versione podcast reloaded di questa boiata di programma sarà online. Bene, ecco, di questo programma inutile sarà online con la sua versione estiva, ecco. Amici, grazie veramente di cuore per averci tenuto compagnia, grazie per gli applausi, grazie al pubblico, grazie, ma grazie a me, ma grazie a voi, grazie a chi vi pare, l'importante è rimanere sempre incollati sulla nostra emittente radio televisiva preferita, che vi tiene in compagnia con i nostri programmi, con i suoi programmi, intrattenimenti innovativi, sempre in onda in diretta, tempo zero, stupidi, la capanna torna la prossima settimana, va bene, dai.
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
2: Su Radio Tiguglio Web. È il momento di ascoltare un po' di musica di intrattenimento.
3: Siamo l'onda che non si ferma mai. Radio Tiguglio Web. Tiguglio Web.
4: Non stop. Non stop music.
5: Su Radio Tiguglio.
6: Radio Tiguglio. Ti mette al centro della musica.

la tua colonna sonora notturna tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Night Life. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tigullio Web ogni domenica alle 21:30.

0: su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny San Marco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
2: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tigullio.
3: I took a pill in Ibiza.
4: Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazzi, vicini e lontani. Sono Emanuel Scira, quello del Buonasera con Emanuel. Sono qui su Radio Tigullio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21.30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tigullio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi il meno possibile. Ciao ciao.

0: Tempo zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordè, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
1: No vabbè, non ho parole.
0: E invece, cara Daniela, qui in tempo zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
2: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
3: Il meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
4: ilmeteo.it.
5: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e nel settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Avete ascoltato il meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
4: ilmeteo.it.

con condanne per un totale di

Oh my.

0: quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare.
1: Era, ma che batti, c'è noi, oggi, dai, fortlano,

0: Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
1: Cari ascoltatori, siete su Cult News, programma condotto da Paolo Avanzi, dedicato a novità e divagazioni su arte, spettacoli, libri e musica.
2: Care amiche e cari amici, nella puntata di oggi parleremo di Festival del Libro, di novità in libreria, i prossimi Festival del Cinema, mostre di arte, festival artistici, teatrali, di performance e alla fine una divagazione, una riflessione su un tema attuale. Intanto ascoltiamoci Achille Lauro, una stupida storia.
3: Le ver-

0: E adesso parliamo di novità in libreria. Di Andrea Molesini per Sellerio, La macina della risacca. Il nuovo romanzo di Andrea Molesini, vincitore del premio Campiello. Un romanzo di famiglia e di guerra. Il racconto di un figlio sui momenti cruciali della storia italiana che vengono ripercorsi intrecciandosi alla vita del padre dell'autore. Aurelio, nato nel 1907, uomo malato, si lascia andare ai ricordi proprio nel momento in cui sente che sta per sopraggiungere la fine. La storia trasporta lettrici e lettori durante i 20 mesi dell'occupazione nazista, da settembre 43 al maggio 45. E Judith Herman, Indietro nel tempo, per Edizioni Lorma. È un lungo cammino nel passato del nonno dell'autrice, membro dell'SS in Polonia e testimone degli errori del passato. Dalla provincia polacca a Berlino, passando per Napoli, la narrazione riflette sul potere della memoria, sul desiderio di scoprire ciò che è stato, ma anche sul voler dimenticare quel che è successo. Non manca poi il tema della colpa, e questa storia è definita profondamente evocativa. Di Gina Kajer, Nel cuore del gatto, per Iperborea. Un viaggio nel cuore dell'Iran attraverso tre generazioni di donne della stessa famiglia. Un romanzo politico e poetico che si interroga sul significato più profondo di identità, emancipazione e libertà. La protagonista di questa storia si chiama Gina, nome che condivide con Gina Mahsa Amini, assassinata dalla polizia morale nel 2022. Vicenda che fa scoppiare in Iran la prima rivoluzione al mondo guidata da donne. Di Veronica Ruggeri per Newton Compton, Ti prego non dirmi bugie. La protagonista della storia è Linda, regista affermata poco più che trentenne. Durante un party esclusivo conosce l'attore di successo Pablo Lunardi. Rimanendo incredula, lui le chiede di uscire. Tra i due nasce una relazione travolgente che ben presto si trasforma però in tossica. Di Michael McDowell, L'amuleto. Con questo volume, una storia di odio e vendetta che sfocia nel paranormale, le tre lettori si troveranno in Alabama, negli anni 60, dove un misterioso amuleto darà inizio a disgrazie e orrori che metteranno a dura prova l'intera città di Pine Cone. Questo è L'amuleto per Neri Pozza. Di Avery Curran, per Mercurio, Latte acido. Ambientata nel 1928 in un collegio femminile inglese, questa storia ruota attorno alla morte della studentessa modello Violet. Le ipotesi parlano di un tragico incidente e le sue compagne, tra gelosia e paura, decidono di evocare il suo spirito. Si ritrovano tuttavia davanti a un buio scuro che si infiltra nel cuore di Brierly School. Di Mariana Enriquez, Qualcuno cammina sulla tua tomba, per Marsilio. Questo libro si presenta come una cronaca di viaggio in giro per i cimiteri di tutto il mondo. E così tra tombe di personaggi famosi si alternano riferimenti letterari e avventure personali dell'autrice. Di Mercedes Ron, È colpa vostra, per Salani. Da poco diventati genitori, i due protagonisti di questo romanzo vedono riemergere le vecchie cicatrici del passato e Nick riceve una terribile accusa e tutto esplode in mille pezzi. I due tornano infatti a scontrarsi e autodistruggersi, dimenticando che la loro vera forza è sempre stato il noi.
1: E adesso ascoltiamoci Baustelle in L'arte di lasciare andare e poi Festival del libro.

E adesso spazio ai festival del libro delle prossime settimane. Fino al 29 agosto Pescasseroli di legge in Abruzzo, manifestazione diretta da Dacia Marraini. Ospiti di questa 8ª edizione Valentina Petrini, Vincenzo Paglia, Carlo Cottarelli, Tiziana Ferrario, Paolo Di Paolo, Concita De Gregorio e Aldo Cazzullo, che ci aiuteranno a comprendere meglio la complessità del presente attraverso storie e testimonianze capaci di parlare a tutti. Per maggiori informazioni consultare il sito facebook.com/pescasseroli legge. Altro festival interessante è quello che si tiene a Torricella Peligna, provincia di Chieti, dal 20 al 23 agosto, il John Fante Festival, giunto alla 21ª edizione. Saranno premiate 3 opere finaliste selezionate dalla giuria degli esperti del premio. La cerimonia di premiazione si terrà sabato 22 agosto, sempre a Torricella Peligna. Per maggiori informazioni il sito è johnfante.org. Dedicato all'infanzia, il festival Bimbi a

0: Dal rock alla fusion, alle love songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
1: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.

sarà dal 24 al 30 agosto a Guspini, provincia di Mediocampitano, in Sardegna. Per questo festival, giunto alla 14ª edizione, il sito è festivalbab.it. Sempre in Sardegna, a Seneghe, provincia di Oristano, dal 28 agosto al 6 settembre torna per la 22ª edizione il Festival Internazionale di Poesia Cabudane de Sos Poetas, Settembre dei Poeti. Per maggiori informazioni il sito è settembredeipoeti.it. Poi vi ricordo a Como la Fiera del Libro di Como, tra fine agosto e inizio settembre, giunto alla 74ª edizione. Fiera del Libro di Como ha il sito fieralibrocomo.it. Dal 4 al 6 settembre torna a Sarzana, in Liguria, il Festival della Mente, rassegna dedicata alla creatività e alla nascita delle idee. Quest'anno il programma si compone di oltre 30 eventi con oltre 50 protagonisti, tra i nomi enunciati Alessandro Barbero, Mario Calabresi, Alessandra Carati, Laia Manzini. Il programma è su festivaldellamente.it. Vi ricordo anche il più importante festival della letteratura a settembre, dal 9 al 13 settembre, il Festival Letteratura che si tiene a Mantova, giunto alla 30ª edizione. E poi a Verbania il Letteraltura, dal 3 al 6 settembre, Festival Lago Maggiore, appunto Letteraltura, giunto alla sua 20ª edizione. La manifestazione avrà come titolo Venti d'avventura, si terrà a Verbania, nei territori del Lago Maggiore. Parleremo di Festival del Cinema dopo Pandau Ballet True.

E adesso spazio ai festival del cinema delle prossime settimane. A Conversano, provincia di Bari, dal 16 al 23 agosto si terrà Imaginaria. Imaginaria è una kermesse con respiro di livello internazionale che trasforma il centro storico di Conversano, il complesso medievale di San Benedetto, in un posto di assoluto pregio artistico. Imaginaria è il primo e unico festival internazionale di cinema di animazione in Puglia e riesce a creare un'atmosfera familiare tra il pubblico e gli addetti ai lavori che giungono nelle sale cinematografiche a cielo aperto di Conversano e di altre città pugliesi. Lo scopo è di diffondere la fruizione e la conoscenza del cinema di animazione non solo durante l'evento. Per maggiori informazioni consultare il sito imaginaria.eu. A Bosco Chiesa Nuova, provincia di Verona, del 21 al 30 agosto avremo il Festival della Lessinia, una rassegna cinematografica dedicata alle montagne venete e alle lingue e culture minoritarie delle Alpi. Il festival ha ampliato i suoi orizzonti alle montagne di tutto il mondo con una ricerca internazionale di film senza distinzione di genere e di durata su temi della vita in montagna e si tiene a Bosco Chiesa Nuova tra fine agosto e inizio settembre, prossimi Monti Lessini. Il festival presenta ogni anno oltre 60 film. Per maggiori informazioni il sito è ffdl.it. Dal 22 al 29 agosto a Villa Mare, provincia di Salerno, ci sarà il Villa Mare Festival Film and Friends e si svolge appunto nel borgo marinaro di Villa Mare, provincia di Salerno. Nato come semplice gara tra cortometraggi, è diventato un appuntamento cinematografico di rilievo. Ha come scopo la divulgazione della cultura cinematografica, musicale, televisiva, editoriale e teatrale. Per maggiori informazioni il sito è villamarefilmfestival.it. E andiamo in provincia di Padova, sui Colli Euganei, dove si tiene l'Euganea Film Festival dal 28 agosto al 6 settembre. Euganea Film Festival è un evento unico nel suo genere e va ad animare i luoghi più affascinanti e suggestivi del Parco Regionale dei Colli Euganei, provincia di Padova, allo scopo di promuovere il lavoro di autori italiani e stranieri e ridare vita a un territorio ancora poco conosciuto e valorizzato. Il concorso presenta un'ampia selezione di documentari, cortometraggi, film di fiction e di animazione. Per maggiori informazioni il sito è euganeafilmfestival.it. A Bracciano, nei pressi di Roma, dal 28 al 30 agosto avremo la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano, giunta alla quinta edizione. È un evento annuale che si tiene appunto nel meraviglioso borgo di Bracciano, ai bordi del lago. La mostra ha sezioni competitive per lungometraggi, mediometraggi, cortometraggi. Il sito è mostracinemabracciano.com. E per finire vi segnalo il Sarajevo Film Festival, che si tiene appunto a Sarajevo, nella Bosnia, un festival giunto alla 32esima edizione, che si terrà tra il 14 e il 21 agosto. Con 100.000 spettatori, il festival è il più grande evento cinematografico dei Balcani e si è affermato da oltre 10 anni come importante appuntamento annuale dei professionisti del cinema. Il concorso è dedicato a produzioni del sud-est d'Europa, nelle varie sezioni, è aperto a cortometraggi, documentari e lungometraggi. E adesso ascoltiamoci Arisa la notte e poi spazio alle mostre di arte in corso.

0: E adesso spazio alle mostre di arte. A Torino, al Camera, Centro Italiano per la Fotografia, due mostre che inaugurano la direzione artistica di François Hebel. La prima grande mostra in Italia dedicata al maestro del colore, il belga Henri Gruyère, dal titolo Retrospettiva. È un'esposizione originale al Project Room dedicata al più grande grafico svizzero che lavora con la fotografia, Werner Jaeger. Questo appunto al Camera di Torino fino al 4 ottobre. A Rovereto, al MART, vi segnalo una mostra dedicata ad Anselmo Bucci, pittore, incisore, disegnatore e scrittore. Oltre 150 opere che ricostruiscono la carriera, la vita e i legami di un intellettuale tutto tondo, offrendo al pubblico e alla critica una delle figure più complesse e culte di artisti vissuti tra Milano e Parigi. Questo al MART di Rovereto fino al 27 settembre. A Como, al Palazzo del Broletto e alla Pinacoteca Civica, una mostra dedicata a William Turner, che presenta acquerelli, dipinti del più importante pittore romantico inglese, dedicati al paesaggio italiano, in particolare su quello di Como e il suo territorio. Molte opere esposte provengono dalla collezione Tate del Tate Gallery, questo fino al 27 settembre, Como Pinacoteca Civica. Il MAEC, Museo dell'Accademia Etrusca della città di Cortona, dedica una grande mostra internazionale a Gino Severini, tra i principali protagonisti dell'arte del Novecento e uno dei protagonisti del futurismo, in occasione del 60° anniversario della sua scomparsa. Questa mostra racconta il ruolo di mediatore tra mondi differenti, tra Italia e Francia, tra tradizione e innovazione, fino al 1° novembre a Cortona, Piazza Signorelli. Ai Musei Nazionali di Matera, una mostra dedicata a Mimmo Iodice, una immersione nella visione del passato attraverso immagini, frutto di un'arte fotografica trasformativa. Questo appunto Mimmo Iodice Mediterraneo, ai Musei Nazionali di Matera, fino all'8 novembre. Alla Reggia di Venaria, Torino, Rubino, eredità visiva di tre generazioni. Un viaggio di immagini da tre generazioni di fotografi dedicato a una singolare genealogia familiare, il Rubino, che nel corso di tre quarti di secolo si sono dedicati e si dedicano all'universo delle immagini fatte a macchina. Questo fino al 30 agosto alla Reggia di Venaria. Presso la Fondazione Accorsi e Ometto di Via Po a Torino, fino al 6 settembre, una mostra dedicata a Giovanni Antonio Bazzi, detto il Sodoma, alla conquista del Rinascimento. Un'importante rassegna dedicata a questo artista, vissuto a cavallo fra il 400 e il 500, in cui emerge una elaborazione frenetica delle diverse esperienze maturate che gli hanno permesso di sviluppare un linguaggio molto personale. Alla Fondazione Mars di Bologna, una mostra dedicata ad una coppia di artisti tedeschi, Bernd e Ilha Becker. Nelle gallerie del Mars di Bologna sono esposte oltre 350 fotografie originali in bianco e nero, affiancate da un ampio corpus di materiali di approfondimento. Questo fino al 27 settembre, Fondazione Mars, Via Speranza 42. Il Pellini Museum di Rimini ospita una mostra dedicata a Carlo Zauli, tra i maggiori protagonisti della ceramica italiana e della scultura del secondo Novecento. Carlo Zauli ha saputo trasformare un materiale legato alla tradizione in un linguaggio contemporaneo, questo fino al 23 agosto. Carlo Zauli, Sensualità della forma, Piazzetta San Martino, Pellini Museum di Rimini. Il Maxi di Roma dedica una mostra ad Andrea Pazienza, nel 70° anniversario della nascita. Non sempre si muore, questo è il titolo della mostra, tratto da un'intervista rilasciata dall'autore a Clive Griffiths. Pazienza continua a vivere dei capolavori che non tramontano, nelle opere inedite che continuano a venire fuori. Questo è il Maxi di Roma fino al 27 settembre.
1: Di prossimi festival artistici e culturali parleremo dopo Simona Molinari, La Verità. Wow.

E adesso parliamo di festival artistici e culturali nelle prossime settimane. Ecco, andiamo in provincia di Matera, a Pisticci, dove si terrà l'Inludo Festival, Festival dei Linguaggi di Comunità. Questo fino al 20 agosto, con una proposta di eventi, presentazioni e talk. È un festival che si tiene nel rione Piro, a Pisticci, provincia di Matera. Un festival interattivo che coinvolgerà lo spettatore. Andiamo a Cortona, dove è in corso Cortona on the Move, giunto alla 16ª edizione. È un festival internazionale di fotografia che si svolge fino al 1 novembre e porta a Cortona il meglio della fotografia contemporanea. L'edizione corrente presenta 33 mostre tra esposizioni personali e collettive, confronti generazionali, progetti inediti e committenze. Un atlante visivo aperto, un viaggio di viaggi in cui la fotografia diventa strumento di esplorazione critica e poetica. Andiamo a Sarzana, provincia di La Spezia, dove la fortezza Firmafede ospiterà la mostra internazionale dell'antiquariato città di Sarzana dal 14 al 23 agosto, uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama antiquario nazionale. Gli spazi della fortezza accoglieranno antiquari provenienti da tutta Italia, con una proposta espositiva ampia e qualificata. A Brolo, provincia di Messina, invece avremo il Situ Festival, giunto alla 7ª edizione. Questo Situ Festival si svolge dal 17 al 27 agosto, dedicato alla residenza d'artista per la realizzazione di opere site specific. Poi nei giorni successivi, dal 28 al 30 agosto, ci saranno altri artisti con programma di mostre collaterali, eventi e attività aperte al pubblico. Dal 19 al 22 agosto torna ad Aliano, provincia di Matera, la Luna e i Calanchi, festival della paesologia, che raccoglie il meglio delle tensioni civili e artistiche che si svolgono nel Mediterraneo interiore, con particolare attenzione a quello che accade in Lucania e nelle regioni vicine. A Valle Cascia, tra Macerata e Monte Cassiano, potrà edizione di I Fumi della Fornace, la festa della poesia, arte e teatro, questa dedicata al tema del lasciare la festa. Che cosa accade quando nessuno sembra più capace di lasciare la festa? Lasciare la festa si sviluppa a partire dal tentativo di immaginare il momento in cui si torna a prendere distanza, il momento in cui il corpo si sottrae al movimento generale e ricomincia a vedere. Dal 3 al 12 settembre torna a Rovereto Oriente Occidente Dance Festival, giunto alla sua 46ª edizione, con più di 45 eventi, 15 compagnie. Questo Oriente Occidente Dance Festival si svolge dal Teatro Zandonai, al MART, centro città, all'Urban Center, coinvolgendo luoghi simboli e contesti inattesi. Vi segnalo poi a Benevento la Bene Biennale 2026, giunta alla 7ª edizione, una biennale internazionale di arte contemporanea, che si tiene dal 25 al 30 agosto, inserita nel programma della 47ª edizione del Festival Benevento Città Spettacolo, diretta da Renato Giordano. Il tema di quest'anno è la Biennale che non c'è, uno spazio per raccontare ciò che manca, ciò che tace, che non si vede. Nelle sale degli spazi del centro storico di Benevento, insieme alle mostre e alle festival, si tiene questa manifestazione. Parteciperanno una serie di artisti, fra cui io stesso con una mia opera. E le opere degli artisti saranno esposte presso le sale museali della Rocca dei Rettori, appunto a Benevento, fino al 30 agosto. Per maggiori informazioni consultare il sito benebiennale.com. Parleremo di altri festival di teatro, di arti performative, dopo Paolo Conte, Sparring Partner.

E adesso spazio ai festival di teatro e arti performative. Vi segnalo il Performazioni International Performing Arts Festival in Val Samoggia, Guiglia, vicino a Bologna. È un festival giunto alla 15ª edizione e si svolge in varie località del comune di Val Samoggia, provincia di Bologna, e nel comune di Guiglia, vicino a Modena, dal 9 al 13 settembre. Performance, installazioni, lavori site specific con compagnie italiane e internazionali per rigenerare territori giustamente considerati marginali. In Sicilia, fino al 5 settembre, teatri di pietra. Dal Grecento a Trapani, da Palermo a Siracusa, passando per Enna, Teatri di Pietra Sicilia 2026 costruisce ancora una volta una geografia culturale che attraversa l'isola e mette in relazione luoghi, comunità e visioni artistiche differenti. Andiamo in provincia di Vicenza, a Bassano del Grappa, dove dal 21 al 30 agosto abbiamo B-Motion, nuove prospettive da cui osservare e interpretare il presente. Un festival dedicato a danza, teatro e musica, un focus riservato alla Svizzera e un altro alla Lituania. Un panorama artistico eterogeneo che mira a offrire un significativo scampolo della ricerca internazionale nel campo delle arti performative. Andiamo a Macerata, San Ginesio, dove dal 25 al 30 agosto avremo Ginesio Fest, giunto alla 5ª edizione. Il tema di quest'anno è Illusioni, con vari spettacoli teatrali, tra cui Bubaro dei Bubari della giovane Carolina Bulcani, Dottor Vice di Franco Scaldati e altri spettacoli di danza, questo appunto a San Ginesio, provincia di Macerata, dal 25 al 30 agosto. A Lecco e Monte Brianza, dal 28 agosto al 6 settembre, invece avremo il Festival Teatrale delle Ville nei parchi più belli della Brianza, che si intitola L'Ultima Luna d'Estate. Un festival giunto alla 29ª edizione e porta il teatro in vari comuni della Brianza, animando parchi, ville, piazze. Il titolo di quest'anno di questo Festival Teatrale delle Ville della Brianza è Il potere rivela l'uomo, suggerendo così la volontà di esplorare il tema del potere attraverso i testi dei grandi autori. In cartelloni attori come Laura Curino, Massimo Polizio, Alessandra Faiella. Fino al 23 agosto il cimitero Futa Pass, vicino a Firenze, il più grande sacrario tedesco della Seconda Guerra Mondiale, ospita diversi

diversi spettacoli, tra cui Il processo di Franz Kafka, proponendone un adattamento teatrale. E adesso un omaggio a Francesco Guccini, via Paolo Fabbri 43. E poi una divagazione, come al solito, su un argomento di carattere culturale.

0: Non manco.
1: Care amiche e cari amici, ecco, come al solito, al termine di questa rubrica, una divagazione su un tema di carattere così generale, culturale. E vorrei soffermarmi su un aspetto, su un tema che ormai è sulla bocca di tutti, anzi sulla pelle di tutti. Parliamo del caldo torrido, atroce, che, insomma, che accompagna le nostre serate, le nostre giornate. Questo caldo che è legato al surriscaldamento del pianeta. Insomma, è un termine, è un argomento abbastanza, come dire, banale, se vogliamo, però lo sentiamo sulla propria pelle. Soprattutto l'estate, sulla scelta del tema più importante che caratterizza la nostra epoca, molti parlano dell'intelligenza artificiale. In realtà, secondo me, più che dell'intelligenza artificiale, il tema clou, secondo me, è questa degenerazione del nostro pianeta, il pianeta Terra, che sembra che vada sempre più a rotoli. Se ne parla solo l'estate, guarda caso, quando il caldo diventa atroce, però in realtà, secondo me, è un tema che dovrebbe riguardare tutti noi. Tutti i giorni dell'anno, perché non è possibile parlare solo del caldo e del surriscaldamento del pianeta solo d'estate, da luglio, o meglio da giugno a luglio, se non a agosto. Questo tema è un tema così importante che secondo me dovrebbe far riflettere, ma il problema di fondo è che nonostante ci siano sforzi da parte di molti paesi nel ridurre l'inquinamento, nell'utilizzare fonti di energia rinnovabili, nell'aumentare il verde pubblico, nonostante ci siano sforzi anche considerevoli, sta di fatto che si va sempre peggio. E si va sempre peggio perché ci sono paesi, altri paesi che, ahimè, non sono così sensibili a questo tema. Ci sono guerre in corso, guerre che fra l'altro implicano la distruzione di raffinerie, distruzione di impianti elettrici, energetici, ma lo sforzo anche di molti individui, di molti di noi, per in qualche modo far sì che la natura riviva, viene in qualche modo vanificato da questi interventi anche in paesi, anche in posti molto lontani dal nostro, parlo di guerre e distruzioni, che mettono a repentaglio, che in qualche modo annullano l'effetto virtuoso delle persone più, chiamiamole, sensibili, se non intelligenti. Se già le estati diventano roventi, ci si può immaginare tra 10, 20, 30 anni cosa succederà. Eppure ci sono dei negazionisti, persone che ancora pensano o si illudono che questo surriscaldamento non abbia a che fare con l'intervento umano, che sia legato ad aspetti ciclici della natura e via dicendo. Quindi il problema di fondo è che non si può tornare indietro per quanti sforzi noi facciamo per ridurre le emissioni nocive. Anzi, se molti stati continueranno ad aumentare le emissioni, carbone, combustibili fossili, via dicendo, purtroppo la situazione degenererà. Ma di questo ne parleremo meglio tra poco.

Sempre in tema di surriscaldamento, io volevo leggervi un mio saggio che ho scritto 7 anni fa, dalla raccolta Anche le cipolle piangono, storie di quotidiana assurdità, un saggio che trovate anche online su Mondadori, Feltrinelli e vi dicendo, ecco, un saggio che si intitola L'afa e l'ufo, ecco, ve lo leggo giusto, già 7 anni fa questo tema era già molto sentito, ecco, l'afa e l'ufo. Ormai è scientificamente dimostrato. Ne sono convinti tutti, a parte qualche irriducibile menefreghista. Il pianeta Terra sta andando in malora. Inquinamento, deforestazione selvaggia, sovrasconsumo di risorse. Siamo alla frutta, anzi, se va avanti così, non ci sarà neppure quella. La temperatura aumenta di anno in anno. Altro che effetto serra, qui siamo all'effetto barbecue. Il bello, si fa per dire, è che nonostante le cause di tutto ciò siano arcinote, si continua a fare come si è sempre fatto. E siccome i vecchi, la generazione irresponsabile di questo stato, non si smuove, cominciano ad alzare la voce i giovani, cioè quelli che rischiano di non arrivarci integri alla vecchiaia. Convegno dopo convegno, corteo dopo corteo, è presumibile che questa folle corsa all'autodistruzione si fermerà sull'orlo del baratro. Quando la temperatura media arriverà a 50 gradi, si spegneranno per decreto caldaie e condizionatori, pure quelli l'hanno surriscaldata. Quando la fauna si sarà del tutto estinta, ci si deciderà a diventare vegetariani. Quando il puzzo di gasolio e benzina sarà irrespirabile, si andrà per forza sulla piedi o in bicicletta. Insomma, quando il pianeta Terra sarà una landa di deserto e fiamme, si ritornerà all'età della pietra. Mangeremo radici, bacche e pochi ortaggi che ci fregheremo l'un l'altro. Ah, dimenticavo, ci sarebbero le energie cosiddette alternative. Peccato che quelle richiedono tecnologie sofisticate che solo pochi possono permettersi. E allora ecco ordini disperati al terzo mondo stringere d'assedio i soliti ricchi fortunati, rinchiusi in fortezze simili a prigioni, dove se esci fuori rischi di finire sulla brace o come uno spiedino. Sono troppo pessimista? Per fortuna o sfortuna, quando arriverà il momento, non ci sarò, sono troppo vecchio per confermare o smentire quanto sopra. Ma in fondo non sembra così azzardato immaginarci prossimi al gran finale. E allora che si può fare? Adottare fin da subito comportamenti virtuosi? Magari. Ma considerando l'innata stupidità umana, penso a una soluzione estrema, o meglio esterna, una specie di magia. Confido nell'esistenza di qualche specie extraterrestre più intelligente della nostra, che accorgendosi dello sfacelo del nostro pianeta, arrivi con le proprie astronavi per imbarcarci e portarci via. Magari dove stanno loro si vive anche meglio. Ammesso che il puzzo e l'afa sulla Terra non siano insopportabili anche per loro, gli ET di turno. E in effetti è da un po' che non si fanno vedere in giro. Ma non sarà che avvertendo il peggio, questi extraterrestri preferiscono fin d'ora starsene alla larga? Ma forse è solo una mia impressione. Comunque sia, dato che l'uomo, temo, non si salverà da solo, speriamo in un qualche benevole UFO. Afa permettendo. Questo era l'afa e l'ufo dal mio saggio Anche le cipolle piangono. Con questo vi ringrazio per l'attenzione e ci diamo appuntamento alla prossima settimana.

0: Termina qui Cult News, programma settimanale di novità e intrattenimento su arte, spettacoli, libri e musica. Per vostri commenti o suggerimenti potete scrivervi sul mio profilo Instagram @avanzidicultura o via mail avanzidicultura@gmail.com. Paolo Avanzi vi ringrazia e vi dà appuntamento la settimana prossima.
1: Su Radio Tiguglio va ora in onda
2: Radio Mania Estate.
3: Questo pomeriggio andiamo a scrutare un album degli anni 70 del 1977 di Lucio Dalla, intitolato Come profondo il mare. Album decisamente importante per l'autore. È il primo in cui Dalla scrive sia i testi che le musiche, dando inizio alla sua fase cantautoriale, ed è considerato una pietra miliare della canzone italiana.
4: Siamo noi, siamo in tanti,

0: In questo album, Dalla non è più il Dalla jazz sperimentale degli anni 70. Qui diventa davvero narratore ironico, surreale e politico.
1: Quale allegria, se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

0: Lucio Dalla era davvero di un'altra categoria. Musicista vero, clarinetto jazz a 16 anni, poi sperimentazione, poi cantautore, poi pop, senza mai diventare banale. In Come è profondo il mare c'è già tutto: l'ironia, il sacro e il profano, la poesia di strada e il jazz. Sta proprio lì, insieme a De André, De Gregori, Battisti, Guccini, ma con una follia tutta sua che gli altri non avevano.
1: Ti hanno visto bere a una fontana.

0: estate. Radio Mania
1: Estate. Il 5 agosto del 1966, esattamente 60 anni fa, arrivava nei negozi di dischi del Regno Unito Revolver, il settimo album dei Beatles, pubblicato a meno di un anno di distanza da Rubber Soul. L'album segnò una svolta decisiva nella storia della band e in più in generale della musica pop. 14 canzoni, nelle quali musica classica, suggestioni indiane, psichedelia ed esperimenti di studio convivevano in un linguaggio ancora in gran parte da inventare.

Eleanor Rigby, niente Beatles che suonano, solo Paul, un quartetto d'arti e un testo sulla solitudine. I'm Only Sleeping, John Lennon ha sonnato con il famoso assolo di chitarra al contrario.

Oggi Revolver è considerato uno dei capolavori assoluti dei Beatles, ma nell'estate del 1966 la sua portata non parve immediatamente chiara a tutti. Le recensioni dell'epoca raccontano lo stupore di fronte a suoni mai ascoltati prima, l'ammirazione per canzoni come Eleanor Rigby, ma anche dubbi, incomprensioni e giudizi severi. Chi lo definiva brillante e rivoluzionario, chi invece restava perplesso davanti all'elettronica. L'album si apre con Taxman di George Harrison, attacco feroce al fisco inglese.

Yeah.

Oggi festeggiamo l'anniversario di Revolver, mitico album dei Beatles. Il 5 agosto del 1966, esattamente 60 anni fa, arrivava nei negozi di dischi del Regno Unito Revolver, il settimo album dei Beatles, pubblicato a meno di un anno di distanza da Rubber Soul. L'album segnò una svolta decisiva nella storia della band e in più in generale della musica pop. 14 canzoni, nelle quali musica classica, suggestioni indiane, psichedelia ed esperimenti di studio convivevano in un linguaggio ancora in gran parte da inventare.

È in arrivo la Viral Shazoo Chart. Ogni settimana la classifica delle canzoni più apprezzate e ricercate dagli ascoltatori curiosi dall'Italia e dal mondo.

0: piattaforme.
1: Bentrovati amici della Viral Shazz Chart, con la sottoscritta Silvia Dini andremo ad esplorare la selezione fresca e briosa dei brani più virali e shazzammati del periodo. Avremo modo di riascoltare ritorni di grandi hit vintage, alcuni successi apprezzatissimi nei scintillanti anni 90 e ancora oggi in grado di farci vibrare anima e core, e non può mancare qualche brano dei giorni nostri. Ma intanto salutiamo il pezzo che la scorsa settimana svettava altissimo. Era dagli anni 80 David Bowie, il Duca Bianco con la sua Let's Dance.

si va alla scoperta di questa nuova selezione. Senza amore, dove saremmo adesso? Ce lo canta un bel pezzo pubblicato dai The Dubby Brothers nel 1983, famoso per la sua linea di chitarra acustica, il ritmo travolgente e l'iconico ritornello incentrato sul treno e sull'amore. Long Train Running.

0: Number 9.
1: E la nostra Viral Shad Chart ci porta nel 1985 con le atmosfere sognanti del synth pop scandinavo, guidato da un falsetto indimenticabile e accompagnato all'epoca da un videoclip poetico ambientato fra i paesaggi della foresta tropicale. Cacciatori di emozioni, arrivano gli A-ha con Hunting High and Low. Yeah.

0: 8.
1: La chitarra slide più calda del rock britannico ci porta direttamente su una spiaggia al tramonto, con il profumo del mare e quella malinconia tipica dell'estate che non vuole finire. Rilassiamoci con Chris Rea.

0: Angolo Discovery.
1: Cosa ci sarà nell'angolo Discovery questa settimana? Spazio alla novità e all'esplorazione sonora, con una regina del pop mondiale che accende i motori del suo nuovo progetto discografico, regalandoci un ritmo ipnotico e infuocato. Scopriamo insieme Katy Perry nel brano Watch Is Burn.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Radio Tiguglio. Non-stop music.
2: Number 7.
3: Quattro ragazzi di Dublino, un basso ossessivo all'infinito e un testo straziante che oscilla fra amore eterno e tormento distruttivo. Una delle ballate più grandi della storia della musica. Sono gli U2 con With or Without You.

I primi anni 2000 hanno avuto una colonna sonora ben precisa, guidata da questa cantautrice e dal suono inconfondibile della sua chitarra acustica, che ha scalato le classifiche di tutto il mondo. Vi sembrerà di sentirla ovunque. Lei è Michelle Branch con Everywhere.

0: Soundtrack.
1: Ed eccoci nell'angolo delle colonne sonore. Occhiali da sole scuri, abito nero e una missione per conto di Dio. Direttamente da uno dei film cult più amati dalla storia del cinema, ecco il ritmo travolgente del rhythm and blues che ci farà ballare anche sulle poltrone. Scateniamoci con The Blues Brothers e

0: 5.
1: C'è una chitarra acustica che brilla nel giardino di George Harrison, scritta durante una mattina di primavera trascorsa a casa dall'amico Eric Clapton dopo un lungo e freddo inverno. La luce sta arrivando. Ecco i Beatles con Here Comes the Sun.

0: Angolo Vintage.
1: Eccoci qui nell'angolo vintage. Andiamo indietro, ma non tantissimo, fino al 1987, per un incontro leggendario irripetibile. Il re del pop britannico unisce le forze con la regina assoluta del soul mondiale per un duetto vincitore di un Grammy. Una perla d'archivio firmata da George Michael e Aretha Franklin, I Knew Were Waiting For Me.

0: Rock alla Fusion alle Love Songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
1: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.
2: Andiamo un po' ancora avanti a scoprire le ulteriori curiosità di questa Viral Shaz Chart. Una linea di basso tesissima per un pezzo del 1980 che racconta la storia scomoda e ravvicinata fra un insegnante e una studentessa, impreziosita dalla firma inconfondibile di Sting. Non stiamogli troppo vicino, arrivano i Police con Don't Stand So Close to Me.

Andiamo a scoprire chi occupa le prime tre posizioni della settimana. Una promessa di fedeltà e di amore assoluto cantata con una voce angelica ma determinata, diventata il simbolo di chi decide di non arrendersi e tiene duro, preferisce piuttosto affondare con la propria nave su cui non ci sarà nessuna bandiera bianca. Dido e la sua White Flag.

0: 2.
1: Alla posizione numero 2 c'è un brano molto particolare che vorrei dedicare a una persona speciale. Dal re della dance anni 90 c'è un pezzo martellante che ha fatto ballare intere generazioni e continua ancora oggi. Un pezzo eccezionale, ma no, di più. Come mi disse una sera un caro amico DJ, questo è un capolavoro assoluto per eleganza, atmosfera e qualità della produzione. Alziamo il volume. Ecco Hathaway con What Is Love.

Posizione numero 1, siamo in cima. Possiamo rilassarci un po' con un brano che celebra la pace trovata nel silenzio e un videoclip iconico con un re che cammina solitario fra i paesaggi del mondo. Chiudiamo in bellezza con il capolavoro assoluto dei Depeche Mode, un pezzo dall'energia incredibile che coinvolge il cuore di chi ascolta. Godiamoci Enjoy the Silence.

Amiche e amici, anche questa puntata della Viral Shaz Chart finisce qua. Abbiamo attraversato sonorità molto diverse fra loro, che ci hanno fatto scoprire dai social e da Shazam energia, nostalgia, leggerezza, intensità e voglia di ballare, che si sono alternate in un percorso ricco di sfumature. Ogni brano ci ha lasciato un'emozione, un ricordo o un piccolo messaggio da portare con noi, dimostrando ancora una volta quanto la musica sappia parlare a tutti in modi sempre nuovi. Vi saluto, vi ringrazio per essere stati qui con me e vi do appuntamento alla prossima Viral Shaz Chart. Non mancate, ma come dico sempre, nel frattempo, Shaz!

0: Mendel via una nuova settimana insieme, anche se poi in realtà ora musica va in onda anche il sabato e la domenica, però lunedì è sempre lunedì, quindi nuova settimana, nuove novità da andare a scoprire giorno per giorno nei nostri spazi dedicati alla musica indipendente. Ben trovati da Riccardo Pellegrini, partiamo subito con un classico.
1: Ora musica story
0: 1981.

qui arriva l'estate, nota dopo nota, poi ci sono le onde del mare. Kate Marshall, Only Crying, dall'estate 1981, oggi ad aprire Ora Musica, perché c'è sempre un classico prima di una novità al primo ascolto. Quella di oggi è di Nartico, il nuovo singolo si chiama Gianni Morandi.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano in Sicilia. Francesco Imbesi in arte Frambe, in programmazione con la sua bellissima versione di Luglio, grande classico. Ciao Francesco, anzitutto.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: Sì, perché come dico sempre, quando si riprende un brano, no? O lo fai in modo originale, nel senso tuo, lo devi saper fare tuo, o se no diventa karaoke.
1: Esatto.
0: Giusto?
1: E non è facile andare a riprendere una cosa passata, perché il rischio di fare peggio è più alto di quello di fare bene.
0: Direi che ne è venuta fuori comunque una versione molto, molto carina e radiofonica.
1: Sì, e sono veramente soddisfatto anche del feedback che sta arrivando, in quanto la gente si sente catapultata negli anni 80. Non so se hai visto anche il videoclip del brano, non so se hai avuto l'occasione.
0: C'è questo ritorno che oramai direi che è costante, è costante, perché si va sempre comunque...
1: Sì, è riuscito a trasmettere, diciamo, quella leggerezza, quella spensieratezza, quella sensazione d'estate, no? Che l'ha resa un classico.
0: E poi anche questa scelta di intercalare le voci è molto particolare.
1: Sì, anche quella pronuncia un po' internazionale, sì. Poi abbiamo voluto aggiungere anche quel pezzo di francese in mezzo, quel tocco di che a modo mio la rende ancora più leggera, più internazionale.
0: Senti, questo è un singolo prettamente estivo da trasmettere adesso, ma il futuro di Frambe che cosa prevede? Com'è il tuo progetto? Quest'estate sarai in giro, immagino, anche, no?
1: E allora sì, qualche data, però al momento mi voglio godere la parte proprio radiofonica, la parte che la gente la fa sua, ecco. Progetto Frambe, non voglio guardare troppo avanti, voglio semplicemente godermi questo pezzo, questo momento che comunque vedo che è partito veramente veramente bene, meglio di quanto mi aspettavo. Io sto pezzo l'ho fatto a gennaio, perché ogni anno mi dico sempre voglio fare luglio, non è il primo anno che penso a questa canzone, perché proprio è una canzone che per me sa d'estate, però ogni anno arrivo sempre tardi, ci penso in estate. Questo inverno ho detto pensiamoci prima.
0: E sei stato nei tempi.
1: E siamo stati, sì, esatto. E quindi in questo momento, diciamo, voglio godermi questo
0: mix,
1: questa realtà, sì, questa realtà che mi sta accompagnando.
0: E allora noi adesso andiamo ad ascoltare la tua versione di Luglio. Prima però diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungere e seguire Frambe attraverso i social.
1: Sì, su Instagram frambe.official, e da lì poi si apre tutto un mondo.
0: Frambe, oggi anche qui a Ora Musica, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te, grazie a tutti. Un abbraccio.

0: Luglio col bene che ti voglio. Questa è la nuova versione di Frambè. Oggi il nostro ospite qui a Ora Musica.
1: Radio Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.

0: Salve da Giuseppe Cesena. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7, in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7.
1: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
2: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare 2 brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tiguglio Web.
3: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui, su Radio Tiguglio.
4: Ehi, da brava.
5: Radio Mania, Day by Day.
6: Non va bene!
5: Con Luigi Guarneri.
7: Vi aspettiamo tutti.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Radio Tiguglio Activity, la musica che vuoi ogni giorno.
2: Ora Musica, il network della musica indipendente.

Oh, torniamo negli anni 70, esattamente nel 1975, grande successo degli ABBA, SOS, ve la ricordate?

0: SOS, grande classico degli ABBA, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica siamo ritornati nel 1975, domani a quest'ora altro classico, adesso invece tornano le nostre promozioni con Restami Addosso, il singolo di Carlo Audino.
1: Il sole muore piano.

0: Carlo Audino, anche questa settimana tra le promozioni di Ora Musica con la sua canzone per l'estate, era Restami Addosso.
1: Su Radio Tiguglio, la musica giusta, al momento giusto.
2: Ora Musica, le novità del giorno.
3: E mi viene da prendere a calci gli sbagli, che sanguinare si impara. È un giorno come tutti gli altri.

dire, adesso fammi dormire. Avere l'impressione di tornare allo stesso punto di arrivo con noi e poi crollare in questo isterico chiamarsi

0: presunzione di capire tutto quanto troppo presto. Avere l'illusione che l'amore, in fin dei conti, sia solo questo.
1: Stai ascoltando Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. E questo era il singolo di Ruggero Ricci, si intitola Porcellana, tra le nostre promozioni di questa settimana.

0: della medaglia, ovvero Enzo Villa, artista romano, con questo brano che rappresenta il suo nuovo progetto, il suo nuovo singolo. Si chiama Il fiore e l'albero e oggi ci accompagna al nostro angolo dei ricordi.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: La prima ci riporta al mondo di Tullio De Piscopo, 1984, quando usciva Stop Bayon, che cantava Ma quando scimma for sarà primavera.

Bayon oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica, con questo brano che ci ha riportato indietro negli anni 80. Tullio De Piscopo, che a proposito ha da poco compiuto i suoi 80 anni. E adesso invece tornano le nostre promozioni con i Nuju. Il loro nuovo singolo è Ripudia.

Ora musica in Uyu con questa canzone che è ispirata dall'articolo della Costituzione dove si dice che l'Italia ripudia la guerra, e ripudia proprio il titolo del singolo che rappresenta il nuovo progetto dei Uyu, ascoltato qui a Ora Musica. Siamo

Ma non è mica finita, perché ho un'altra novità da presentarvi e riguarda un'altra voce femminile, quella di Luana Buongiorno, che è uscita con una canzone a metà.

0: canzone a metà.
1: Una canzone a metà, questo è il nuovo singolo di Luana Buongiorno. Oggi a completare la lista delle segnalazioni targate Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna domani alla stessa ora. Se vogliamo entrare in contatto vi segnalo la pagina Facebook di Ora Musica e poi anche il mio profilo Instagram, Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. Cercatemi, mi troverete. In radio domani alla stessa ora, grazie per l'ascolto.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
3: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
4: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vivere speciale.

0: Era l'anno 1986, Sugar, Zucchero Fornaciari con Rispetto, singolo che presentò al Festival di Sanremo, e poi uscì anche l'album con lo stesso nome, quello in poche parole dove c'è quella bambina che è lì spettinata davanti al microfono, carina veramente come copertina di questo album, che è la svolta blues di Sugar, Zucchero Fornaciari. Un ben ritrovati a tutti voi, io sono Alex De Sin, console per la parte tecnica c'è Stefano Calisto. Anche oggi ne avremo veramente per tutti i gusti, per tutte le età qui all'interno della nostra programmazione. Continuate a fare quello che stavate facendo, sì, perché al resto ci pensiamo noi.
1: Troppo forti
2: con Alex De Sì.
1: Proprio se non ci avete un caso da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo forti con Alex De Sì.

0: Devi sapere che io colleziono i tappi delle bottiglie di birra di tutte le tipe.
1: E beh, e cadè? E io invece ho una collezione di coproliti.
0: E che sono i coproliti?
2: Parliamo di collezionismo bizzarro certificato dal Guinness World Record, che dimostra come l'ossessione umana possa trasformare oggetti comuni e decisamente disgustosi in vere e proprie imprese da record. Negli Stati Uniti, George Franzen possiede la più grande collezione di coproliti, ovvero di feci fossilizzate del mondo, composta da ben 1277 pezzi unici provenienti da ben 8 paesi diversi. Il suo pezzo forte si chiama Precious, un coprolite di coccodrillo delle Miocene, lungo ben 20 cm. Un'altra collezione particolare è quella dello statunitense Scott Wiener, che ha trasformato la passione per il cibo da sport in un primato, accumulando oltre 650 scatole di pizza uniche provenienti da oltre 40 nazioni diverse. La collezione include scatole artistiche, scatole termiche e persino la scatola della pizza più piccola del mondo. Vi voglio parlare di pelucchi dell'ombelico. Graham Barker, un bibliotecario australiano, ha raccolto e catalogato i pelucchi del proprio ombelico ogni singolo giorno per oltre 26 anni. I pelucchi sono conservati in barattoli di vetro sigillati e suddivisi rigorosamente per anno e colore, influenzato dal tipo di vestiti indossati. Un altro record incredibile è quella della signora Becky Marz, che possiede una collezione di oltre 21.000 bollini ed etichette applicate sulle banane. La donna viaggia in tutto il mondo e scambia i piccoli adesivi con altri collezionisti internazionali per scovare le varianti più rare.

0: forti.
1: Un pizzico di ironia e rinfrescare l'atmosfera sotto l'ombrellone.
2: Il piccolo Luca sta facendo i compiti e a un certo punto chiede alla mamma:
3: mamma, ma dov'è la Macedonia?
2: E la mamma:
3: no.

0: Radio Tiguglio.
1: Grandi emozioni musicali.
2: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
3: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
2: DDL Cieli Blu.
3: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: Vi ricordo che siete all'ascolto di Troppo Forti, ancora ben sintonizzati a tutti voi. In console per la parte tecnica c'è Stefano Calisto, io sono Alex Desi e ci sono le notizie curiose dal mondo. Lo sapevate che i polpi sanno aprire i barattoli e le scatole con coperchio a vite? Sì, lo fanno per prendere il cibo chiuso dentro, usano i loro tentacoli per toccare, girare e forzare il coperchio. Questo mostra la loro grande intelligenza e la capacità di risolvere problemi. I test del laboratorio mostrano che i polpi usano abilità speciali, usano le ventose per fare presa sul coperchio, ruotano il barattolo o il tappo con i tentacoli e poi ricordano la mossa giusta per le volte successive.
1: Troppo forti!
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: dure estive, un pizzico di ironia e rinfrescare l'atmosfera sotto l'ombrellone.
1: Qual è il frutto più felice dell'estate? L'anguria, perché sorride sempre a fette. Cosa fa un pomodoro al mare? Il bagno di Pumarola. Perché il gelato va sempre dallo psicologo? Perché ha dei complessi di inferiorità quando si scioglie. Cosa dice un chicco di caffè sotto il sole? Che estate espressa!
2: Troppo forti! Troppo forti.

0: Due ladri davanti alla vetrina di una lussuosa gioielleria.
1: Oh, secondo te quanto costa quell'anello di diamanti?
2: Ma secondo me 3 anni di galera.

0: succede la dieta?
1: Guarda, proprio stamattina ho perso 2500 calorie.
0: Caspita, e come hai fatto?
1: Ho dimenticato la torta nel forno.

0: esempio di semplici fenomeni naturali, DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
2: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
3: Sono le 16 e 32 minuti.
2: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.

0: La musica per tutti i gusti, per tutte le età, qui all'interno di Troppo Forti. Rimanete con noi perché fra qualche istante facciamo quattro chiacchiere.
1: Troppo Forti,
2: le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana,
1: con Alex De Sica.
0: Sì, io sono presente, ma non sono da solo, perché devo fare quattro chiacchiere. Va bene che sono un po' pazzerello, però le quattro chiacchiere da solo ancora non le faccio, ma le faccio in compagnia di Luana Perdon. Ciao Luana, come va?
3: Ciao Alex, tutto bene, grazie.
0: Tutto a posto? Allora, sì. Luana, raccontaci di quello che stai combinando in questa calda estate 2026.
3: Ma sai, io sono una persona che mi piace sempre mettermi in gioco con me stessa. Io ho fatto televisione, ho fatto un po' di tante cose e ho deciso di fare il mio primo singolo, di incidere questa bellissima canzone, Busco lo zio Bobby, che è una canzone dedicata soprattutto a Bobby Solo.
0: Ah, lo zio in questione, Bobby Solo, lo zio,
3: sì,
0: Bobby.
3: Esatto.
0: Come mai?
3: Ma perché Bobby Solo, fin da quando ero una ragazzina, è sempre stato un po' una presenza importante, una figura capace di evocare familiarità e un senso di sicurezza. E poi, vabbè, io ascolto molto le sue canzoni e quella che mi ha colpito molto è stata quella di Una lacrima sul viso. Quindi ho detto da ragazzina, perché magari un domani sarebbe bello conoscere Bobby Solo, sono sempre stata una sua grande ammiratrice.
0: Il brano è stato scritto da Luigi Mosello, che salutiamo.
3: Sì, esatto, il brano è stato scritto da Luigi Mosello, la produzione di Andrea Biandrino. E quando Luigi mi ha proposto questa canzone, anche il testo, quando ho letto il testo ho detto, cavolo, è adatta per me questa canzone, perché mi rispecchia molto a me questa canzone. Perché è una canzone che praticamente si parla della solitudine. La solitudine, il bisogno di evadere, il desiderio di ritornare a sorridere. È un po' la mia storia in realtà.
0: Certo. Oltre a questo brano, cosa stai combinando altro? Cosa stai preparando? Cosa...
3: Ma guarda, io adesso, allora, oltre a questo brano che poi porterò in giro, perché ho già parecchi eventi da portarli in giro, conduco anche un programma su TCM Television, che è un talk show da un anno a questa parte, quindi sono anche in veste di conduttrice, presento anche. Molto bello come programma, perché è un talk show dove si invitano parecchi ospiti del mondo dello spettacolo, dello sport, della cultura, e quindi si parla un po' di tutto in generale, ci si confronta. E quindi sta andando molto bene, e si ricomincia poi a settembre.
0: Certo, avrai anche lo zio Bobby come ospite?
3: Ma io me lo auguro con tutto il cuore, speriamo.
0: Certo, te lo auguriamo.
3: Sarebbe un sogno averlo. Ho avuto un mese fa ospiti nomadi, e comunque anche loro comunque sono completi, che hanno fatto la storia della musica italiana,
0: certo.
3: Hanno fatto anche loro delle bellissime canzoni, quindi mi piacerebbe avere ospite anche Bobby Solo. E perché no?
0: Ora ascoltiamo Busco lo zio Bobby. Luana Perdon è qui con noi, ma rimani qui perché poi continuiamo la chiacchierata.
3: Sì.

0: Tocca allo zio Bobby, Luana Perdon, qui all'interno di Troppo Forti. Luana, ci sei ancora?
1: Sì, ci sono.
0: Ho ballato persino io, che sono un manico di scopa, devo dirti la verità.
1: Beh, mi fa piacere, no, beh, come musica mi piace molto come canzone.
0: Sì, molto ballabile, esatto. Molto fresca, dobbiamo dire, proprio esatto. Estiva, anche se poi l'argomento è abbastanza serioso, se andiamo a leggerlo bene, no?
1: Sì, parla di rinascita, parla di comunque della solitudine, che c'è questa ragazza che ha voglia di uscire, conoscere gente, rimettersi in gioco, ritrovare il sorriso, e il sorriso lo ritrova tramite questa persona che lo busca, lo zio Bobby, che in poche parole sarebbe Bobby solo,
0: certo.
1: Che lei, il suo desiderio è quello di incontrare questa persona e raccontargli i suoi sogni che ha nel cassetto.
0: Oh, quali sono i tuoi sogni nel cassetto, a proposito?
1: Ne ho tanti. E devo dire che piano piano mi si stanno realizzando, un po' per volta. Bisogna seminare per raccogliere,
0: certo,
1: no?
0: Dice piano, il proverbio. Certo.
1: E quindi io devo dire che comunque fino adesso, bene o male, i sogni miei si sono tutti realizzati. Presentando un programma, ho appena fatto adesso un disco, che sono felicissima, anche ringrazio Luigi Mosello e anche Andrea Biandrino, che hanno creduto in me, nel mio personaggio. Poi c'ho altri progetti anche a livello televisivo, però preferisco per scaramanzia non,
0: certo,
1: non parlarne.
0: Meglio tenerli per sé al momento.
1: Esatto.
0: Ascolta.
1: Però, vabbè, sono contenta.
0: Certo. Ascolta, a questo punto della chiacchierata, lo so che ti chiederò troppo, però
1: sì,
0: l'artista di turno deve canticchiare live a cappella un pezzetto della canzone.
1: Oddio.
0: Un pezzettino, dai.
1: No, sai cosa? Che sono talmente emozionato che non sono
0: anche parlata, com'è? Busco.
1: Non ce la farei, guarda, sono veramente emozionatissima.
0: E allora guarda, l'applauso te lo faccio lo stesso.
1: Grazie, se sono, guarda, emozionata. Se non sembra, io la mia timidezza la combatto su un palcoscenico. Però durante le interviste sono una persona molto timida, io.
0: Uh-huh.
1: Sono fatta così, non ci posso fare niente.
0: Beh, no, è normale, è giusto. Anch'io sono.
1: È normale. Sì,
0: anche io.
1: Se prova emozione, se non si prova, se volete,
0: non è bello. Se non sei normale, non sei una persona,
1: esatto,
0: normale, se non
1: bravo.
0: Trovi emozione. Anch'io, anche se sembra che ho così la faccia come il di dietro, però non è così. Già se ho due persone in studio sono un po' più titubante, devo dirti la verità. Invece così.
1: Ma tu pensa che io ogni volta che devo presentare questo programma, che si va in diretta oltretutto, perché uh-huh, non è che non si va in diretta.
0: Beh.
1: E io prima di dietro le quinte, Madonna, dico, c'ho la mia scaletta in mano, Madonna, chissà come, sono agitatissima.
0: Sì.
1: È come praticamente se c'è un vuoto, all'improvviso è un vuoto di memoria, non ricordi più nulla.
0: Sì, la conosco bene.
1: Poi, ecco, poi quando si accendono le luci che sei in diretta, ti ricordi tutto.
0: È vero, è così, è successo anche a me, è successo anche quando ho presentato degli appuntamenti live dal vivo in piazza, devo dire, succede questo, lì per lì, dice, che faccio? C'ho le gambe, mi fanno Giacomo e poi dai, dopo due cavolate di qua, due cavolate di là, riesci anche con il lavoro, ormai la vecchiaia che ho, riesco a riparmi.
1: Ma tu pensa, Alex, che io ho avuto la fortuna di lavorare per 3 anni di fila in Rai con Paolo Limiti, il programma, ci vediamo le due su Rai 1.
0: Grande.
1: Ecco, è stato un grande, per me è stato anche oltre ad essere un grande amico, un grande maestro soprattutto. E quindi io con lui facevo tutti i balletti, mi faceva fare tutti i balletti dello stile Lido de Paris di Wanda Osiris.
0: Uh-huh.
1: E quindi io dietro le quinte, quando c'era il balletto e si cantava e si ballava in diretta, io dicevo al mio coreografo, io non mi ricordo un punto di danza, non mi ricordo neanche il titolo della canzone, non mi ricordavo niente, vuoto. Però quando si apriva il sipario che si andava in diretta,
0: certo,
1: c'eravamo su Rai 1, lì ti ricordavi tutto, ti ricordavi la canzone, ti ricordavi i movimenti. Però questo è il bello della diretta.
0: Certo, ti dà lo sprint, no? Dice,
1: esatto.
0: Qui devo dare il tutto, il
1: 100%. è vero.
0: Ascolta, per saperne di più di te, di quello che combini, dove andiamo a cercarti sul web?
1: Vi dovete seguire nei miei profili social, che è Luana Perdon Real.
0: Oh, è lì.
1: I profili social.
0: Sono facilissimi.
1: Su Instagram, Facebook e TikTok.
0: Va benissimo. Io, Luana, ti ringrazio.
1: Mi raccomando, ascoltate la mia canzone che è molto bella.
0: Certo. Io ti ringrazio, ti do appuntamento alla prossima. Io
1: alla
0: ti
1: prossima.
0: Aspetto.
1: Grazie Alex, un
0: ciao.
1: Grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao, grazie.
2: Troppo forti.
3: Radio Tiguglio Web.
4: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

0: dice addio allo spreco dei prodotti invenduti. È entrata in vigore la nuova legge europea e è vietato distruggere i prodotti di consumo invenduti. I negozi ora devono donare, riciclare o riutilizzare. In Francia un supermercato ha già fatto svendite antispreco e ha venduto 3 tonnellate di pasta in 2 giorni.
1: Troppo forti!
2: Canzoni d'estate, i tormentoni estivi del passato. Canzoni d'estate.
0: Eh sì, le canzoni d'estate, quelle mai dimenticate. Qui all'interno di Troppo Forti facciamo un bel salto indietro nel tempo e all'anno 1980, quando Umberto Tozzi

0: Le canzoni d'estate, quelle mai dimenticate, Umberto Tozzi con Stella Stai, singolo del 1980 che partecipò anche al Festival Bar e ebbe veramente un grande consenso. Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio, qui da noi ce n'è veramente per tutti i gusti, per tutte le età.
1: Troppo forti!
2: Le freddure estive, un pizzico di ironia e rinfrescare l'atmosfera sotto l'ombrellone. Freddure su creme solari. Perché la crema solare ha fatto carriera? Perché sapeva come proteggersi le spalle? Cosa dice un tubetto di crema scaduto? Oggi mi sento proprio acido.
3: Troppo forti.
4: Con Alex De Sì.

0: Perché i fantasmi non usano la crema solare? Perché preferiscono restare pallidi? Come si chiama una crema solare molto economica? Crema da 4 soldi! Cosa fa una crema solare a una festa? Si spalma tra la folla!
1: Troppo forti!

0: ce l'abbiamo messa tutta per tenervi compagnia nel miglior modo possibile, sperando di esserci riusciti. Vi aspettiamo qui la prossima volta. Ciao ciao!
1: Troppo forti con Alex De Sì.
2: Per oggi è finito. Vi aspettiamo la prossima volta.
1: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma che sta per andare in onda è una presa d'archivio.
3: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
4: You are on WCO Radio, la buona trasmissione dedicata alla musica Texas, Red Dirt, folk americana, alternative country. WCO Radio, and Blue Bonnets Hill, Star.

la splendida California Cowgirl Lenny Bosco con la sua Honky Tonk Orbit. E continuiamo con un altro bel nuovo singolo uscito nel corso dell'estate. Lui è Bailey Zimmerman e questa è la sua meravigliosa Chevy Silverado.

Chevy Silverado, lui era Bailey Zimmerman. E io intanto vi ricordo, se non l'avete già fatto, di lasciare i vostri click click click click alle pagine Facebook di Blue Bonnet Zilla, quella di WSN Radio, dove Blue Bonnet Zilla in onda il martedì sera dalle ore 21 e replica il mercoledì mattina dalle ore 11, a quella di Blue Bonnet Zilla Live, dove in contemporanea con l'emissione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. E mi raccomando di lasciare i vostri click click click click anche alle pagine Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Zilla in onda il mercoledì e il lunedì dalle ore 17, e a quella di Micro Radio, dove Blue Bonnet Zilla vi fa compagnia il venerdì dalle ore 8 del mattino. E intanto in sottofondo è partito già il nuovo brano Blue Water Highway. Questa era allora Play Louis Armstrong.

Erano i Blue Water Highway con la loro Play Louis Armstrong. E noi continuiamo con un altro brano che arriva da un nuovo album. L'album si chiama Enjoy the Ride. Lui è Colby Acuff e questa è la sua As Good As It Gets.

Colby Acuff, As Good As It Gets, dal suo album Enjoy the Ride. E noi si continua con un altro nuovo singolo uscito nell'estate. Loro sono i grandissimi Muscadine Bloodline e questa è la loro My

Party, un brano originale del 1964. La cantava Roy Orbison, noi ce l'ascoltiamo in duetto tra i Texas Gentlemen e Rudy Foster, e questa è la famosissima Pretty Woman.

Pretty Woman nella versione in duetto tra i Texas Gentlemen e Ruthie Foster. E adesso il vero motivo per cui noi siamo qui, oltre che per la musica, siamo qui per la birra. Beer for the beer. Lui è Wynn Williams.

Era Wayne Williams con la sua Ear for the Beer. Intanto fatemi salutare tutti gli amici all'ascolto dell'emissione del mercoledì e del lunedì su Radio Tiguglio Web, oppure tutti quelli dell'ascolto del venerdì mattina su Micro Radio, a quelli della replica del mercoledì mattina su ABC Radio e tutti quelli che mi stanno ascoltando durante l'emissione del martedì, tra i quali ho visto Arianna, ho visto Max, ho visto Gianni, ho visto, mi sembra, anche Stefano. Quindi un saluto e un abbraccio a tutti. E io continuo con una bellissima voce femminile. Lei è Alexandra Kay, anche questo è un singolo uscito nel periodo in cui non eravamo in diretta. Lei, questa è What?

Diverse voci femminili in questa prima puntata dell'anno della nuova stagione di Luvone Circo. Estera Alexandra Kay con What It Does. E a proposito di voci femminili, ce ne ho subito un'altra che secondo me è meravigliosa. Lei è Jade Marie Patek e questa è la sua Open Invitation.

Open Invitation, lei era Jade Marie Pate, che io nel mentre che ci sono, prima di presentarvi il prossimo brano, vi ricordo di lasciare i vostri click click click click sotto forma di follow alla playlist di Blue Bonnet Steel che trovate su Spotify, che oramai abbondantemente ha superato le 5000 canzoni, dove presto ci saranno anche le canzoni di questa puntata. Andiamo avanti con un bel duetto fra due bravissimi giovani, uno è Tyler Alverson, l'altro è Parker McCollum, e questa è la loro Beer Garden Baby.

Beer Garden Baby, da due bellissime voci, Tyler Alveson e Parker McCollum. La prossima canzone invece arriva sempre da un album nuovo che ricorda molto quei posti dove si sta bene, quei posti che si possono chiamare casa. L'album si chiama Place That I Call Home, loro sono Coulter Moore and the Cleaver Few, e questa è The Flood.

Colton Moore and the Cleaver Few dalla canzone The Flaw dell'album A Place That I Call Home. E adesso andiamo avanti con un altro di quei giovani che ultimamente sta facendo cose meravigliose. Sto parlando del grandissimo Zach Top e questa è la sua South of Sanity.

Out of Sanity. Lui era Zack Top. E a proposito, prima vi ho detto che in questa puntata ci sarebbero state diverse voci femminili, ne ho qui pronta un'altra con questo singolo uscito anche questo durante l'estate. Lei è Presley Hale.

Hale con la sua Mountain Daughter. E io con questa vi devo dire che purtroppo siamo giunti al termine anche di questa prima puntata della stagione di Blue Bonnet Seal. Non prima di dirvi, ricordate di lasciare i vostri click click click click alle pagine Facebook di Blue Bonnet Seal, a quelle di WSR Radio, dove Blue Bonnet Seal è in onda il martedì sera dalle ore 21 e replica il mercoledì mattina dalle ore 11, a quella di Blue Bonnet Seal Live, dove in contemporanea con l'emissione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. E mi raccomando di lasciare i vostri click click click click anche le pagine di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Seal è in onda il mercoledì e lunedì dalle ore 17, e a quella di Micro Radio, dove Blue Bonnet Seal è in onda il venerdì dalle ore 8 del mattino. E mi raccomando anche click click click come follow alla playlist di Blue Bonnet Seal che trovate su Spotify. E allora siamo giunti al termine, io vi lascio con un duetto. Se la puntata era partita con una cover di Joe Strait, finisce con un'altra cover di Joe Strait, il duetto fra Ben Garcia e Darby Sparkman, che hanno rifatto la splendida Give It All We Got Tonight del The King of Country Music. Gianluca X vi saluta e vi dà l'appuntamento alla prossima settimana, come dico sempre con tutto l'amore che posso, sentitevi belli sempre, e noi ci lasciamo così, Give It All We Got Tonight, Ben Garcia, Darby Sparkman.

0: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming, lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
1: Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
2: Tell Stories, racconti alla radio, lette da Gabriele Guzzardi.

Carissimi ascoltatori di Radio Tiguglio, bentornati e ben ritrovati a questa nuova puntata di Tell Stories, lo show dove tutto può succedere perché qui si vola con la fantasia, signore e signori. Per chi si fosse sintonizzato solo ora su Radio Tiguglio, vi faccio un piccolo riassunto. Alla voce di Tell Stories trovate il vostro Gabriele Guzzardi, sempre pronto a decantarvi le storie più affascinanti, i racconti provenienti dal web, i personaggi nella storia e gli estratti dei libri più interessanti, selezionati e rielaborati dalla penna della nostra scrittrice Aurora Coppola. Restate con noi allora, passerete un'ora in compagnia e in allegria di tanti altri ascoltatori che ogni lunedì e mercoledì si sintonizzano su Radio Tiguglio Web. Vi ricordo che siamo presenti anche su Facebook e sui maggiori media e potete scriverci direttamente all'indirizzo radio.tiguglio@gmail.com. Noi siamo a vostra disposizione e aspettiamo fiduciosi le vostre reazioni. Ma ora, bando alle ciance. Lanciamoci subito a raccontare la prossima storia. Quella che segue è la vita di Marc Marionnet, pubblicitario parigino malinconico e mondano, il quale formula una sua teoria. Anche l'amore, come tutto il resto ormai, ha una data di scadenza. Durata massima, 3 anni in tutto. Tanto ci ha messo a disfarsi il suo matrimonio con Anna. Cinico quanto inguaribile romantico, in fondo smanioso di smentirsi, sempre pronto a partire di nuovo per una nuova avventura, Marc incontrerà Alice. Sarà vero amore o un altro conto alla rovescia? La storia ricomincia.

guidare bene da ubriachi. Basta mirare tra i palazzi. Marc Marionnet dà gas allo scooter. Si butta tra le auto che fanno i fari e suonano il clacson quando lui le sfiora, come nei matrimoni tamarri. Ironia della sorte, Marionnet festeggia per l'appunto il suo divorzio. Stasera fa il giro dei locali numero 5 bis. Non c'è tempo da perdere. 5 locali a sera. Castel, Buddha, Bus, Cabaret, Queen. È già dura. Figuriamoci il 5 bis che, come si evince dal nome, va ripetuto 2 volte di seguito nell'arco di una notte. Esce spesso da solo. I mondani sono esseri solitari, persi in una marea di conoscenti sconosciuti. Si rassicurano a colpi di strette di mano. Ogni nuovo bacio sulla guancia è un trofeo. Si illudono di essere importanti salutando personaggi famosi, intrecciando 10 inutili dita. Fanno in modo di frequentare solo posti dove c'è gran casino, per non dover parlare. Le feste sono state date all'uomo per permettergli di nascondere il proprio pensiero. Pochi esseri conoscono tanta gente quanto Marc, e pochi sono così soli. Stasera non è una festa come le altre. È il suo divorce party. Urrà! Ha cominciato comprando una bottiglia in ogni locale. Pare ben avviato. Marc Marionnet, sei il re della notte. Tutti ti adorano. Dovunque tu vada, i padroni dei locali ti baciano sulla bocca. Non fai le file d'attesa, hai il tavolo migliore, conosci i cognomi di tutti, ridi a battute, anche quelle meno divertenti. La tua foto è ovunque senza motivo ed è incredibile che successo sociale hai ottenuto in pochi anni di cronaca mondana. Un nababbo, un mondanitor. Ma allora, dico, com'è che tua moglie ti ha mollato? Ci siamo separati di comune disaccordo, biascica Marc entrando al bus. Poi aggiunge, ho sposato Anne perché era un angelo e per la stessa ragione ho divorziato. Ho creduto di cercare l'amore fino al giorno in cui ho capito che quello che volevo era evitarlo. Passato l'angelo, cambia argomento. Merda! Grida. È pieno di belle ragazze qui. Dovevo lavarmi i denti prima di uscire. Ops, signorina, lei è un amore. Potrei spogliarla, per favore?

0: meteo di Radio TQ, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Radio Tiguglio.
4: È fatto così. Marc Marionnet si fa passare per uno stronzo nel suo vestito in velluto liscio perché si vergogna di essere dolce. Ha appena compiuto 30 anni, l'età bastarda in cui si è troppo vecchi per essere giovani e troppo giovani per essere vecchi. Fa di tutto per mantenersi all'altezza della propria reputazione, per non deludere nessuno. A forza di voler ispessire il suo press book, è diventato a poco una caricatura di se stesso. È una fatica riuscire a dimostrarsi gentile e profondo, facendo sempre la parte del duro menefreghista. Adotta un comportamento incoerente, se non desolante. È dunque colpa sua se, quando grida sulla pista da ballo «Yuppi, ho divorziato!», nessuno viene a consolarlo. Solo i raggi laser trafiggono il suo cuore come spade. Ben presto, mettere un piede davanti all'altro diventa un'operazione complicata. Risale barcollando sullo scooter. La notte è gelida. Via a manetta. Mark sente le lacrime colargli sulle guance. È sicuramente il vento. Le palpebre restano di marmo. Non porta il casco. La dolce vita? Ma quale? Dove sta la dolce vita? Troppi ricordi, troppe cose da dimenticare. È un'impresa cancellare tutto e per sostituirli bisognerà rivivere almeno altrettanti bei momenti. I miei drammi si svolgono in ristoranti, locali notturni e appartamenti di lusso. La storia più dolorosa che mi fosse capitata ultimamente era quella di non essere stato invitato alla sfilata di John Galliano. E poi, di colpo, eccomi morto di disperazione. Ho conosciuto il periodo in cui tutti i miei amici bevevano, poi quello in cui si drogavano, poi quello in cui si sposavano e ora attraverso quello in cui tutti divorziano prima di morire.

0: Radio Tigullio, con te.
1: Sempre.
2: Incredibile a dirsi, nel bel mezzo della fiera non riuscivo più a capire se l'allievo fossi io o se stavo camminando in mezzo a una marea di zombie. Come fare? Cosa comunicare? Come reagire di fronte a coloro che ti chiedono, accusano di non essere ciò che tu non sei o non sei più? Non so più chi sei, mi disse una volta mia sorella a tavola quando discutevano della mia prossima missione. Voglio dire, ormai le mie missioni ed il conseguente allontanamento da casa avrebbero dovuto essere una consuetudine per la mia famiglia. Non è mai stato così. Loro sono sempre stati in terra. Io, invece, era da un po' di tempo che avevo la testa per aria e dunque terra contro aria. Vince lo stabile. Ergo, tu sei il benemerito cretino. Senza una dimora fissa, senza una famiglia, una moglie che ti urla all'orecchio cosa devi fare tutti i santi giorni, al cellulare come fosse un pitbull, un mutuo e dei pargoli, come si conviene alla tua età, passati i 40 anni, passati alla famosa vita che comincia a. Meno male che a consolarmi c'erano i miei colleghi, compagni di missione, gente che si sentiva estranea a casa tanto quanto me. Ormai, su per i cieli, avevamo creato anche noi la nostra famiglia. Era gente che sapevo arrivare da ogni dove. Inghilterra, Russia, Cina e Stati Uniti. Ma ormai non contava più. I nostri confini erano diventati così labili che alla fine erano spariti del tutto. Lassù, tra quel buio e quel bel silenzio all'orecchio, chi eravamo e da dove venivamo, le due domande più gettonate in qualsiasi lingua quando ti capita di incontrare una persona, non contavano più nulla. Eravamo diventati una stella a cinque punte. Le nostre materie, i nostri corpi, erano gli stessi elementi che ci tenevano insieme, uguali, in tutto l'universo, e non importa se l'esposizione al sole o miliardi di anni di adattamento ti hanno plasmato in una cosa diversa dall'altra. Per l'immensità, tu sei sempre uguale. Ti vuole bene allo stesso modo. Sei figlio suo.

sempre il mio solo destino. Posso soltanto amarti senza mai nessun freno.

0: da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Tutte le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
3: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
4: Oh no, è molto di più, amico mio.
3: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao!
5: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9.30. 3 ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!

Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico, un'unione musicale tra

0: domenica dalle 23:30, on Radio Tigullio Web, on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
1: Colora la tua estate con la nostra musica. Radio Tigullio Web. Tell me what you really
2: like. Baby, I can take... Ormai in orbita era come stare in una di quelle comunità hippie degli anni 70. C'era armonia tra di noi. Era una piccola società che funzionava. Forse perché eravamo in pochi o forse perché sapevamo che in caso di guerra non avremmo potuto rifugiarci e sparare da altri angoli del mondo, visto che vivevamo tutti in una capsula. Fatto sta che la convivenza ormai era assodata. Io stesso sono stato a casa di uno di loro, l'astronauta inglese Michael. Come tutti gli inglesi ed ex professore di fisica di Oxford, era una persona al di fuori degli schemi. Era il tipico inglese innamorato del mondo, ma amava averlo distante da sé allo stesso tempo. Come ai tempi del castello di Otranto e del Grand Tour, Michael amava il whisky e i superalcolici. Michael era, alla fine, un cultore dei piaceri della vita. Nella sua credenza vedevo piccole bottigliette di Suntory aperte e poi lasciate lì per l'occasione. Una generosa bottiglia di Bunnahabain, Stock 84 e Bundaberg, che mi facevano l'occhiolino da una mensola e nel frigo. C'era poco cibo, ma drink di pregio. Un Rezzina assieme a un paio di moscati, una vodka polacca nello sportello e un negafulo nel congelatore. Michael era un grandissimo collezionista di ricordi. Aveva un piatto in casa sua che era della bisnonna di sua nonna, un camino con la testa che ne riportava una data, la data di quando era stato costruito, il 5 dicembre 1866. C'erano poi gli oggetti più strani del mondo in quella casa. Gong cinesi, Buddha dappertutto, minerali, un attrezzo che penzolava dal soffitto del salotto che serviva, mi spiegò, per asciugare i panni. E poi un oggetto che aveva comprato ad un'asta. Pareva uno di quegli attrezzi che gli scienziati alla base da terra ci fanno salire su per gli esperimenti di G-Force. Una sorta di gabbia circolare con un sedile piazzato nel mezzo, mi disse, usato nel film Joe 90, girato nel 1962. Era forse una delle cose più strane ma più familiari che abbia mai visto.

0: 18 e 33 minuti.
1: Non stop. Non stop music.
2: Su Radio Tiguglio.
3: Michael era un tipo schivo ma cordiale. Amava conversare a piccoli intervalli. Nei suoi occhi un velo di riservatezza, ma il taglio ne svelava comunque la dolcezza d'animo. Michael era un uomo colto e generoso. Sapeva la mia lingua e ogni tanto si cimentava a parlarla. Si vedeva che l'aveva studiata, infatti parlava come un libro stampato. Era atono ed impersonale, ma aveva una grande padronanza di linguaggio, questo lo devo ammettere. Con lui ero già stato in missione. Michael era estremamente metodico. Insieme siamo andati a scalare le valli ed i canyon di Marte. Lui da una parte e io dall'altra, cercando la vita per il nostro pianeta. Cercando acqua ghiacciata e terre da coltivare per le nuove generazioni, perché la nostra sta già morendo di fame. Ce l'avevano già detto nel 2050 che non ci sarebbero state risorse sufficienti per nutrire 9 miliardi di persone nel nostro pianeta, ma noi non li abbiamo ascoltati, gli scienziati, e quindi hanno provveduto a mandare noi cavi da laboratorio nell'orbita alla scoperta di nuovi orti da coltivare. Ed eccoci dunque qua, alla mia missione su Marte, in queste montagne aguzze e altissime, appuntite e silenti, maestosi e disastrose. Come faremo io ed il mio compagno di missione a trovarvi dell'acqua ancora non lo so. So solo che dovrò tornare con qualcosa in mano prima che la navetta smetta di produrre l'ossigeno necessario alla mia sopravvivenza per la camminata su questo pianeta. Solo il deserto intorno a me. Mi pareva di starci quasi bene, mi sentivo quasi a casa, forse c'ero già stato altre volte. Forse era qui che ho vissuto la mia vita precedente, come un beduino nello spazio, chissà. Fatto sta che mi sentivo a mio agio. A volte, accoccolato nel sedile della navetta, guardavo dall'oblò l'immensità e pensavo: anche questa è natura dopo tutto. Anche questa parte di universo dovrebbe generare arte e dovrebbe essere venerata come un dio di qualsiasi religione. Perché non lo facciamo?
4: Quando nasce un amore, non è mai troppo tardi. Scende come un bagliore da una stella che guardi. E di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino.

0: quando nasce un amore.
1: Su Radio Tiburio, la musica giusta, al momento giusto.
2: Forse non ci rendiamo conto di quanto dovremmo essere grati a questo buio stellare per essere qui, per essere ciò che siamo oggi. Forse è così, o forse possiamo semplicemente dargli la colpa e bestemmiare esattamente come lo facciamo con il nostro Dio. Lo facciamo per averci messo in questo puntino isolato dell'universo e quindi non gli dedichiamo neanche una statua, un ritratto, un ricordo, una qualsiasi sindrome di Stoccolma. Io non sono pratico d'arte e non so neanche disegnare. Un bambino delle elementari a mio confronto è un novello Michelangelo. Se avessi l'abilità dell'artista al mio universo, dedicherei delle statue o delle installazioni fatte di bronzo o ferro, secondo i movimenti dello spazio-tempo. Analizzerei e trasporterei sulla carta i suoni e le onde elettromagnetiche e li proietterei infine su di uno sfondo, ad un ologramma, così che la gente ne possa vedere la struttura ma anche la poesia, proprio come quando si osserva la bellezza inaspettata di un fiocco di neve al microscopio. A volte facevo sogni strani in orbita. Ormai era già una settimana che avevo questi incubi a bordo della navicella spaziale. Non so se dare la colpa a ciò che ci propina l'agenzia spaziale, queste poltiglie che sembrano semolino, che in realtà sarebbe pollo liofizzato. Alla lunga dovrebbe essere abbastanza per farti marcire i denti. Ci sono poi le diverse abitudini tra la Terra e lo spazio. Lo sballottarmi di qua e di là, dunque, l'impossibilità di dormire bene. Fatto sta che alla fine, quando ritorno alla base, mi corico nel mio letto, sperando di riuscire a prendere sonno, ma l'alternarsi delle ore e dei giorni qui finisce per darmi noia e dunque, quando il mio corpo si arrende a qualche dormita, il mio cervello poi comincia a fare sogni strani.

Piccola Katie, fermati un momento e ascolta. Ti ricevo così tanti anni fa, piccola Katie. Adesso potresti essere mamma, probabilmente anche nonna. Pensa, io ti canto ogni sera, da 34 anni, ogni sera. Piccola Katie, non so cosa dirti, ti mando un bacio. Prima o poi ci incontreremo da qualche parte del mondo, tu fatti riconoscere, dimmi io, sono piccola Katie. Ah, ti volevo dire di non preoccuparti troppo del tempo che passa, delle nostre rughe, dei nostri capelli bianchi. A volte la vita comincia a 50 anni. Ciao, piccola Katie.

sogni senza capo né coda che mi lasciano perplesso e che mi infastidiscono durante la missione, perché sono talmente strani che non riesco a scordarmeli. Al solo pensarci mi sta iniziando a far male la testa un'altra volta. Signore e signori, per oggi ci fermiamo qui con le nostre storie. Vi ricordiamo che potete partecipare anche voi al programma se avete da proporci dei racconti, estratti o storie brevi da leggere. Vi invitiamo a scrivere sulla pagina Facebook di Radio Tiguglio Web oppure inviare il vostro materiale al nostro indirizzo radio.tiguglio@gmail.com. Direi che per oggi è tutto. Il vostro speaker Gabriele Guzzardi e la vostra autrice Aurora Coppola vi danno appuntamento alla prossima puntata di Tell Stories con un'altra nuova storia da leggere. Restate con noi per passare un'ora insieme in compagnia di tanta bella musica, solo su Radio Tiguglio Web.

0: Rock Trails, online dal Salento, la musica di qualità di Antonio Simmini.
1: Ciao a tutti, sono Antonio Simmini del Rock Trails, ovvero Sentieri Rock. Buona estate a voi amici di Radio Tigullio Web. Noi ci ritroviamo a fine settembre con novità. Ed ecco a voi una delle più belle puntate dell'inverno passato. E buon ascolto da Antonio Simmini. Bye bye, ciao.
2: Su Radio Tigullio Web è in arrivo una nuova puntata di...
3: Va in onda Rock Trails, tra eccessi e successi, con i suoi protagonisti inossidabili nella storia, condotto da Antonio Simmini.

Benvenuti in questa puntata inizio rock sfavillate, Goodbye June con The Hard Way. Iniziamo così, e arriva Morning Power, ultimo lavoro della chitarrista 26enne Hayley Venable.

0: Benissimo, la bambina prodigio di cui ne abbiamo già parlato in altre programmazioni, Hayley Venable, 26 anni, con il suo ultimo lavoro, Money and Power, soldi e potere. Lei dice all'età di 26 anni, i soldi e il potere stanno rovinando il mondo. Brano che sta andando alla grande, grandi successi, tanti concerti per questa chitarrista di grandi possibilità di diventare qualcosa di molto, molto importante. Hayley Venable con Money and Power qui in Jazz, anzi, pardon, Rock Trades.
1: Groundbreaking music. Here is Grammy winning Opry member Alison Krauss and Union Station featuring Jerry Douglas.

una bellissima cover del gruppo Cotton Twins, gruppo Dream Pop e tante altre cose degli anni 80, ma ancora vivi e vegeti a tutt'oggi. Però questa cover l'hanno un po' sistemata gli Ashen Ringlets con Cherry Color Funk, questo è il titolo del brano dei Cotton Twins.

0: La puntata di Rock Trace è potente, vulcanica, rovente. Siamo in compagnia della band dei Dirt Honey in California Dreaming, una band questa che si è confermata a Los Angeles nel 2017, composta da Mark Label alla voce, John Notto alle chitarre, Justin Smolian al basso, Jadon Bean alla batteria, e si è fatta notare poi con il singolo When I Gone nel 2019, il primo brano di una band di e che raggiunge la vetta delle classifiche nella Billboard Mainstream Rock. E hanno fatto da apripista per Slash, The Who, Guns N' Roses, per poi confermarsi più avanti intorno al 2021-2023, e poi questo brano li ha spinti verso, diciamo, il successo che meritano. Dirt Honey con noi in California Dreaming.
1: Eccessi e successi con i suoi protagonisti inossidabili nella storia, condotto da Antonio Simmini.

Et voilà, The Gallow 2026, il nuovissimo album dei Black Label Society, vanno alla grande con il brano The Gallow, nuovissimo album. Ma parliamo un attimino di questa ragazza, Carla, trentenne oggi, io l'ho conosciuta agli albori, è marchigiana, però vive e proietta il suo percorso artistico a Roma. Questo è il suo ultimo album, un miscuglio di soul and blues. Extrafondente è il titolo dell'album. Sta andando bene, da poco uscito in arte Scarlet Dange, dove sei Dio, questo è il titolo del brano.

Beh sì, ogni tanto poi bisogna parlare di certi artisti, perché lei è Mary Fall. Io sinceramente l'ho conosciuta nel 2011, quando ha inciso From the Dark Side of the Moon, praticamente una rivisitazione canzone per canzone del classico album dei Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Io vi invito ad andare ad ascoltarlo, perché con la sua voce si hanno delle nozioni ed emozioni veramente importanti. Lei comunque è classe 1958, è una cantante, cantautrice e attrice statunitense, nota per il progetto October Project, che è nato negli anni 90, però oggi esegue una carriera più da solista. Ogni tanto fa parte di questo progetto, ricordiamoci, October Project, molto importante.

e ha inciso degli ottimi album. E poi io l'ho ripresa proprio in questo bellissimo brano di Joni Mitchell, What Size Now, e ve l'ho fatto ascoltare perché è veramente straordinario ed emozionante. What Size Now, con la voce della cantante di cui vi ho parlato poco fa, è Mary Follow, di cui c'è anche una bella versione di Alleluia di Leonard Cohen.

Anche qui una piccola bellissima perla della band dei Little Feat, ricordiamo Lowell George, che dopo la sua scomparsa la band si chiuse a riccio e dopo alcuni anni hanno ripreso un pochino a farsi vedere. E qui sono un po' datati, ormai sono settantenni e più che anzianotti, però hanno preso in mano questo brano che all'epoca fece successo, Long Distance, con la voce di Amy Hamm. Erano Little Feat.

Beh, una punta d'orgoglio la band se la merita, sono gli Airbag Awakening. Questo è un estratto dal loro ultimo album, The Century of the Self, e spunti di atmosfere freudiane, qualche sprazzo canterburiano, venature un po' space rock, ma il svilupparsi di queste fiammate dinamiche non fanno altro che catturare il nostro ascolto. L'etichetta Charisma Records, The Century of the Self, qualche anno fa, gli Airbag non smettono mai di sorprenderci, anche se loro ammettono i Pink Floyd sono i nostri mentori, e non si discute questo perché si sente tutto quanto. Airbag Awakening in Rocky Trails con Antonio Simmini, solo su questa bella radio.

La musica e le sue verità. La musica è dialogo, è il filo invisibile che collega il passato al futuro, il vicino al lontano, l'io al tu. Quando le note vibrano, non esistono confini, perché la musica è memoria e visione, radici e scoperta, tradizione e rivoluzione. Ci insegna che il nuovo non esiste senza il vecchio, che ogni evoluzione nasce da ciò che è stato. Ogni melodia porta con sé l'eco delle generazioni passate, il battito di chi ha vissuto e di chi vivrà. E così, quando ascoltiamo, comunichiamo non solo con il presente, ma con l'oltre, con ciò che è stato e con ciò che sarà. Nella musica ci incontriamo. È il linguaggio che ci permette di dire senza parlare, di sentire senza vedere. È il punto in cui ci riconosciamo, dove le differenze diventano armonia, dove ogni suono è un abbraccio tra anime che si cercano. Lasciamo che la musica continui ad essere il nostro ponte, la nostra voce, la nostra connessione infinita, perché nelle sue note c'è la risposta che spesso cerchiamo altrove.

abbiamo menzionato poco fa sul brano di What Lies Now la stupenda Joni Mitchell, ed abbiamo ripreso Help Me dall'album Count and Spark del 1974, un album di grande successo per l'artista canadese, ed era Help Me. Arriva per chiudere in bellezza questa puntata molto soft. Abbiamo iniziato così sparando dei fuochi artificiali, chiudiamo con dolcezza. Greg Armstrong ci fa ascoltare una rivisitazione del brano di Paul Buchanan dei suoi Blue Nile, Let's Go Tonight. Greg Armstrong per chiudere questa puntata di Rock Trails. Io vi ringrazio sempre e mi scuso per qualche errore tecnico, però purtroppo è, diciamo, la vita della diretta. Grazie per avermi fatto compagnia in questo Rock Trails. Antonio Simmini vi saluta con la musica di qualità. Ciao ciao, grazie a voi.

0: va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
2: Sì,

L'avete riconosciuta la fuertezza, vero ragazzi? Bene, adesso andiamo con quelli che sono gli argomenti delle nostre notizie curiose. Quest'oggi, come detto, parleremo di animali, parleremo di un tricheco in avanscoperta in una foresta. Che ci fa un tricheco? Ma non lo sanno neanche gli esperti. Poi vi racconteremo della bellissima amicizia di un cavallo ed un Siberian Husky, assurdo però succede, ed infine anche di un maialino domestico che abbaia.

La prima curiosità di oggi, ragazzi, ci porta in Norvegia, nel nord del paese scandinavo. Protagonista è un tricheco, un leone marino. Animali questi che sono estremamente agili quando sono nell'acqua, ma quando sono sulla terraferma sono veramente impacciati nei movimenti. Del resto non sono nati per muoversi agilmente sulla terraferma, e generalmente quando se ne stanno fuori dall'acqua se ne stanno appollaiati sui ghiacci a pochi metri dal mare. Però ogni tanto ce n'è qualcuno che si diverte ad andare in giro, ed è il caso di un maschio di, appunto, di leone marino, che negli scorsi giorni è stato visto avventurarsi a oltre 200 metri dalla riva all'interno di una foresta. Forse era curioso e voleva andare a vedere che cosa ci stava lì in mezzo. È strano che questi animali si avventurino così lontano dalla riva. L'ultimo caso segnalato è quello di una femmina che nel 2022 fece la stessa cosa, ma purtroppo per lei non ce la fece ritornare indietro, morì stremata appunto a molti metri dalla riva. Speriamo che a lui vada meglio, a questo leone marino maschio. Ed ora abbiamo anche Pupo con Ti scriverò. La canzone in apertura era Scrivermi, questa invece Ti scriverò. Vabbè, casi della vita.

Ma quante ragazze tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 si sono innamorate ascoltando le canzoni del Pupo, eh? Poi noi magari lo abbiamo preso in giro di brutto un po' per il suo nome, eccetera, eccetera. Insomma, si era scelto Pupo, insomma, vabbè, Enzo Ghinazzi forse sarebbe stato meglio, almeno dal punto di vista comunicativo. Però lui ha fatto questa scelta. Vabbè, intanto lo abbiamo ascoltato con questa Ti scriverò, eh? Dai che ci diamo una scossa. Ci diamo una scossa con gli Earth, Wind and Fire, Sing a Song.

lasciata la Norvegia, siamo sbarcati nello Utah, siamo negli States, ragazzi. La località è Glover, protagonista di questa storia è Mandy McCrean, titolare di una fattoria, titolare di un'azienda agricola con un maneggio. Protagonisti, loro malgrado, sono due quadrupedi, un bellissimo stallone dal manto nero ed un Siberian Husky, il cui nome è Rasco. I due sono diventati amici inseparabili. Pensate, per capirci, che il cane, quando il cavallo va a mangiare, mangia la stessa cosa, il fieno che mangia il cavallo. Pensate, un cane che generalmente è carnivoro. I due, come dicevo, sono inseparabili. Il cane dorme nella stalla vicino al cavallo e i due, quando escono generalmente insieme. Quando il cavallo va a fare la sgroppata, anche il cane lo segue. Addirittura giocano insieme. C'è una sorta di palla con un manico, il cane abbaia, il cavallo la va a prendere, gliela lancia e poi il cane, tutto contento, comincia a correre come un pazzo con questo giocattolo in bocca, seguito poi dal cavallo. La titolare dell'azienda, Mandy, dice: Rasco è semplicemente un piccolo pony. Un cane che ha perso un po' l'identità da cane.

con l'Italia zeppa di turisti, molto spesso stranieri, ci capita ogni tanto di vedere un'auto con la guida a sinistra e ci siamo chiesti, scusate, con la guida a destra, ci siamo chiesti come mai in Inghilterra si guida ancora a destra. La spiegazione ci porta al Medioevo, quando i cavalieri, che generalmente essendo destromani portavano la spada a destra, dovevano essere pronti ad un eventuale attacco dalla parte opposta. Poi in Europa questa cosa è stata cambiata, questo succedeva anche in Europa, però con l'avvento di Napoleone c'è stato invece il cambiamento della guida per le strade a destra e non più a sinistra. In Inghilterra invece l'hanno mantenuto. Pensate che la Svezia è stato l'ultimo paese europeo ad abbandonare la guida a sinistra nel 1964. Invece l'Inghilterra ha deciso di tenersi tutto.

una carica particolare questo pezzo del DJ Funks Deluxe, eh? I Am Still Standing. Intanto meno di un quarto d'ora ci separa dalla conclusione, amici del nostro Flipper. Buona parte delle canzoni ce le siamo già sciroppate, ce le siamo già gustate, non ci resta che l'ultimo mazzetto insieme anche all'ultima curiosità, della quale però parleremo tra poco, il tempo di ascoltarci un'altra canzone. Siamo negli anni 90, siamo nel 1990, questo è il primo album del Marco Masini, quello dove c'era Disperato. Dai, noi ascoltiamo questa che è un po' meglio, un po' più vivace, un po' meno cupa, ovvero Ti Vorrei.

0: Questo era l'album, oltre che a Disperato, che conteneva Ci vorrebbe il mare, conteneva Le ragazze serie, eccetera eccetera. Lo abbiamo comunque ritrovato, il Masini con Ti vorrei. E intanto, ragazzi, tra poco andremo anche con l'ultima curiosità di oggi, che ci vede parlare di cosa? Parlare di un maialino che abbaia. Non ci credete? Cose che arrivano dal Brasile. Comunque, tra poco, dopo gli Acqua, ne parleremo.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

Marcella con Dopo la tempesta ci ha portato in Brasile. Siamo a Curitiba. Siamo nella casa di Michelle, la quale oltre ai suoi due cani, Madeleine e Jorge, ha pure un maialino domestico, il quale si è abituato talmente tanto a stare con i cani che ha imparato ad abbaiare. Se ne sono accorti recentemente, non potevano credere alle loro orecchie. Pure questo maialino ha imparato ad abbaiare come i cani. Beh, generalmente i maiali sono animali molto comunicativi, hanno tutta una serie di rumori e di suoni per farsi capire e per comunicare. Evidentemente Pedro, questo è il nome del maialino, ha trovato un modo per parlare più agevolmente coi suoi amici a quattro zampe, cioè Pedro e Madeleine. E ragazzi, siamo arrivati all'ultimo pezzo di quest'oggi, sentite un po' qua. Chiudiamo con un grande motivo degli anni Ottanta, eh? Hard to Say I'm Sorry dei Chicago.

0: Purtroppo ragazzi, per ragioni di tempo che non ho più, sono costretto a tagliare i Chicago con Hard to Say I'm Sorry. Io Marco Mari vi ringrazio tutti per l'ascolto e naturalmente vi aspetto alla prossima partita con Flipper. Ciao!
1: Game over.
2: Radio Tigullio Web ricorda agli ascoltatori che questo programma è una presa d'archivio.
3: Va ora in onda su Radio Tigullio.

Indubbiamente un'operazione coraggiosa quella di Priscilla Ribas, che ho avuto il piacere di intervistare un annetto fa più o meno. Questa è Mamma e Courage'em, un brano scritto da Gaetano Veloso per Gal Costa, ma sicuramente non è uno dei brani più conosciuti. La loro ricerca è stata proprio di Priscilla, di Alberto Zaniol, è stata proprio quella di cercare i brani meno conosciuti di questi grandi personaggi scritti per voci femminili. Infatti l'album si intitola Femminina. Da Priscilla Ribas passiamo invece a una giovane cantautrice, si chiama Yumi, una giovane cantautrice americana. Questa è Hard Feelings e questa Ladies Man. Sono Franza Di Maggio, benvenuti tra le voci femminili più raffinate ed eleganti.

In viaggio con Franza Di Maggio, con le voci femminili più sensuali e raffinate da tutto il mondo. Questa è Ladies Man. Buon ascolto.

po' di chanson française con i Paris Combo, gruppo che purtroppo ha perso la voce di Belle du Barry, che purtroppo non c'è più, insomma ci ha lasciati per un brutto male. Comunque questa era Baguet, Paris Combo, un gruppo francese che alla fine degli anni 90, soprattutto all'inizio del 2000, ha fatto un grande successo e tantissime serate in giro per la Francia e non solo. Adesso noi ci ascoltiamo Chase the Sunrise, andiamo a cercare l'alba con Yaya Bey, Goya Gumbani, Loji e Fatima. Yaya Bey l'abbiamo conosciuta, abbiamo già ascoltata diverse volte, è un personaggio che si aggira dalle parti di Brooklyn, afroamericana, spesso ci ha parlato appunto delle storie anche un po' sociali, diciamo così, degli afroamericani, con questo, insomma, con queste differenze enormi, no? Con questi quasi scontri tra una visione della divinità del cristianesimo molto forte, molto vicina al mondo del gospel, e poi da tutt'altra parte, un po' come ha fatto Kanye West, no? Da tutt'altra parte, con certi eccessi di vario genere e tipo. Lei si chiama Yaya Bey, Chase the Sunrise, ce l'ascoltiamo qui in Ladies Man.

In viaggio con Franza Di Maggio, con le voci femminili più sensuali e raffinate da tutto il mondo. Questa è Ladies Man. Buon ascolto.

Tra il soul del South Carolina e il North Irish di Van Morrison, la voce di Dana Masters, che abbiamo imparato a conoscere qui su Ladiesman, e pensare che stava smettendo di cantare addirittura, roba da pazzi, con una voce così smettere di cantare. E vabbè, sono cose che capitano. Per amore si era trasferita dagli States al Nord Irlanda, ci è voluto un bel po' di tempo finché, cresciuti i figli, è riuscita a ritrovare la voglia di mettersi in gioco con una formazione che poi l'ha portata a essere la corista di Van Morrison. Dopo 7 anni di Van Morrison finalmente ha preso coraggio e ha deciso di pubblicare questo album davvero stupendo, Real Good Mood. Portishead adesso, invece, andiamo a Bristol in Gran Bretagna, sempre in Inghilterra in questo caso, con Wandering Star.

Un po' di elettronica con i Portishead, un gruppo strano perché in 30 anni di attività hanno fatto solo 3 album, di cui l'ultimo dopo 11, quindi insomma se la prendono comoda. I Portishead e la voce bellissima di Beth Gibbons. E noi siamo arrivati in fondo anche al nostro Ladies Man di quest'oggi. Da Franz Di Maggio delle Ladies Man è tutto, come sempre un grandissimo abbraccio, ma prima di lasciarci c'è un bel pezzo rifatto dai Coltrane Jazz Band Quartet e si intitola Like a Virgin, è un pezzo di Madonna ovviamente, e per questo album molto particolare che si chiama Vintage Bossa Café. È tutto come sempre, I greet you. Take care of you. And happy music.

0: Ciao ragazzi, eccomi qua per ricordarvi che il sottoscritto Emanuel si concede una pausa estiva, una pausa meritata direi per quanto riguarda le dirette con Emanuel e anche i 30 minuti, ma noi di Radio Tigullio abbiamo pensato che è meglio non lasciarvi mai senza. Quindi ecco una delle puntate andate in onda durante la stagione scelta per voi. Si ritorna in diretta a settembre, vi auguro una fantastica estate e buon ascolto con Radio Tigullio. Da Emanuel, ciao agliù!
1: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
2: Radio Tigullio presenta.
1: Signore e signori, ha inizio lo spettacolo. Il buonasera con Emanuel.

0: siete benvenuti. Ha inizio il buonasera con Emmanuel. Avvisiamo che qui non tutto è troppo serio. Alla guida c'è Emmanuel Cida. Vi auguriamo un buon divertimento.
1: Bene, bene, è stato bellissimo, grazie. Ci vediamo alla prossima. Ma certo, attenzione un attimo che passa come al solito. Un attimo, eccoci. Facciamo passare il mio collega. Ciao. Bene, perfetto, eccomi qua, benissimo, in questa meravigliosa stazione, come sempre. Vi vedo, e beh, siete da molto in attesa? Beh, una settimana circa, lo so, il tempo ci vuole, ma comunque per me non passa davvero mai, ma quando sono qua sono strafelice, mi piace da morire. Pensare già, io sto raggiungendo la stazione, quella virtuale, dove andremo con il Buonasera con Emmanuel, il sottoscritto. Buonasera davvero di cuore a tutti voi, benvenuti ancora per la miliardesima volta che ve lo dico, non so adesso quante volte, un'altra serata davvero speciale come sempre, davvero speciale. Che vi devo dire ragazzi, avete veramente scelto il bello, il meglio, davvero una serata radiofonica dove basta socchiudere gli occhi e il tutto verrà da solo, eh? Che ne dite? Mi raccomando, socchiudere gli occhi non per quelli che stanno guidando la macchina, intendiamoci, beh, è chiaro, lo so, però sa, certe volte uno magari si fa prendere un po' dal dice il conduttore ha detto così, io socchiudo gli occhi, no, cioè chi guida no, è come bere, no. Vabbè, ogni tanto quello di dietro dà il colpetto, con la manina sulla nuca, così magari si sveglia. Allora, dunque, andiamo con il Buonasera con Emmanuel, anche perché avremo una ospite davvero speciale, un artista 360 gradi. Quante cose! Giulia Ottonello, ma sì, ma certo, tanta roba, ragazzi, tanta roba. Insieme alla mia squadra, che fra poco mi collegherò insieme, così ci saluteremo come sempre. Io direi alla regia, ecco Angelo, se ci sei, di dare questa classica spinterella per far partire questo meraviglioso treno su questa strada ferrata virtuale. Come sempre, che vi devo dire, grazie per avermi scelto e vi auguro ovviamente un buon viaggio.

affanarsi dai binari. Il treno per il Buonasera con Emanuel è in partenza. A tutti i passeggeri auguriamo buon viaggio e grazie per aver scelto la nostra radio.

Styles con As It Was. Volevo ricordarvi anche che abbiamo, ovviamente, per quelli che non lo sanno, c'è un contatto, anche un contatto WhatsApp, se vi va potete inviare un audio, cioè classico vocale, potete scrivere i vostri messaggini sia WhatsApp che Telegram, intendiamoci. Il numero è il 331 82 80 843. Come potete anche scrivere sui social, potete scrivere sulle chat della vostra emittente preferita. Quindi andiamo ad ascoltare il prossimo brano, così magari poi pian pianino possiamo anticipare, andare con qualcosa della nostra ospite Giulia Ottonello.

0: è il Buonasera con Emanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.
1: Ma certo, il Buonasera con Emanuel, fantastico, da pochi minuti iniziato e già stiamo andando alla grande con la dance, così ci svegliamo un pochino. Oh, adesso invece partiamo, per ricordare appunto il nostro ospite che avremo fra poco, la Giulia Ottonello, con il pezzo, insieme ovviamente in featuring con gli Ella Goda. Bellissimo brano, davvero freschissimo, ultimissimo anche in lavorazione. Abbiamo con Mentre il buio se ne va, Giulia Ottonello.

0: Allora, vediamo se riusciamo ad andare in diretta. Pronto? Buonasera.
1: Buonasera.
0: Eccola qua, Giulia. Giulia. Allora, innanzitutto ci scusiamo. Io mi scuso con te e mi scuso ovviamente con tutti coloro che stavano aspettando. Giulia Ottonella, appunto, grazie innanzitutto di aver accettato la nostra, il nostro invito. Come vedi, come senti?
1: Grazie a voi.
0: Ecco, purtroppo sono solo, non perché la squadra non ci fosse, c'è, solo che non riusciamo a fare il collegamento. È la prima volta nella nostra storia che accade. Purtroppo non è dipeso da noi, bensì probabilmente dal software che non va. Quindi non ci dà la possibilità di collegarci con Gemma, con Simonetta, con Anna e con Luigi. Insieme, purtroppo.
1: Oh, cavolo.
0: Sì,
1: mi comunque. Spiace, un saluto
0: lo so.
1: A loro.
0: Sì, certo.
1: Okay. Un grande saluto
0: certo.
1: A tutti
0: quanti. Noi nel frattempo, carissima, grande artista, perché sei davvero un artista a 360 gradi, davvero completamente, perché sei straordinaria, bellissima voce, insomma, è il caso, vabbè, sicuramente è qualcosa di normale dire bellissima voce, grande cantante, attrice, tutto e di più. Io non so da dove iniziare, perché tu sin da piccola praticamente, no? Hai incominciato, con che cosa? Con la danza? Cos'è che hai incominciato sin da piccola, Giulia?
1: Ma la voce è sempre stata un po', insomma, è stata la prima cosa che è nata, perché sì, la musica ha fatto parte fin da subito, e il canto. Poi mia madre è una cantante lirica ed insegnante di canto,
0: ecco.
1: Quindi sono proprio cresciuta in questa cosa, mi portava a vedere le opere quando ero bambina, e quindi mi sono ritrovata dentro questo mondo che
0: esiste. E io confermo sempre che esiste il DNA, cioè ecco, uno lascia, quindi tua mamma è cantante lirica, cioè cosa poteva nascere, fantastica. Ecco perché tu fai parte delle voci, no? Della canzone, cioè del cantante vero. Quello che non, quello
1: ma,
0: che, ecco, diciamo, insomma, ecco, si sente poco.
1: Non è sempre scontato, perché magari uno anzi avrebbe potuto avere anche poi un rigetto, no?
0: Sì.
1: Invece alla fine poi il canto ha fatto principalmente parte assolutamente del mio percorso. Poi sì, c'è stato anche un po' di studio della danza, ma è stato comunque molto complementare, perché non sono una ballerina, però per tanti anni ho studiato anche danza, e poi è arrivata infine, grazie all'esperienza anche probabilmente di amici, la recitazione, che io prima non avevo mai preso in considerazione fino in fondo, però poi piano piano ho scoperto questo grande mondo dei musical, e dopo ho scoperto all'interno, diciamo, della trasmissione di Amici, che il mio essere interprete forse si poteva portare avanti anche senza per forza il canto o la musica, ma quindi anche solo con una recitazione parlata, no?
0: Sì, sì.
1: E allora lì, insomma, questo è stato un po' il percorso in sintesi.
0: Certo. Ma ecco una domanda adesso, tu non so se tu hai seguito anche a spezzoni, se capita sempre un attimino guardare anche le trasmissioni in TV come Amici, che tu vieni appunto dalle origini, si può dire, no? Qual è la seconda edizione, mi pare, che hai vinto,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì,
0: la seconda,
1: sì.
0: Ecco, quindi
1: sì,
0: era da poco.
1: Sì.
0: Ma gli Amici di allora, cioè la trasmissione parlo, è completamente diversa a quella di oggi, secondo te? Cioè, cos'è che noti di...
1: Beh, ma anche per una cosa proprio, credo, fisiologica della televisione, c'è un cambiamento molto veloce nel mondo televisivo, quindi il format in sé del programma negli anni sicuramente è cambiato molto. E poi con i suoi pro, con i suoi contro, che uno può vedere, insomma, nel senso, ognuno ovviamente poi la pensa come vuole. Però diciamo alla mia epoca, se vogliamo dire così, visto che comunque sono passati 20 anni e possiamo anche dirlo, alla mia epoca diciamo che semplicemente era forse un programma più adatto alle mie caratteristiche, perché era molto tridimensionale, era un po' una Fame Academy dove si cantava, si recitava, si ballava,
0: ecco,
1: si stava molto.
0: Ecco, bisognava avere davvero del talento, è il caso di dire, no? Talentuosi, cioè bisogna davvero essere all'altezza.
1: Ma più che altro
0: credo. Oggi si dovrebbe dire così, no?
1: Se fosse avere oggi. Una buona predisposizione.
0: Ecco,
1: non
0: sì.
1: lo so. Più che altro bisognava avere una buona predisposizione, diciamo, per la tridimensionalità delle discipline, cioè avere più sfumature da giocarsi.
0: Ecco, e tu, fuori più ecco, e tu eri ben armata, avevi tutto questo, perché cioè, ti sei trovata.
1: Sì.
0: Ecco, sì,
1: Sì, mi hanno sì. anche aiutato parecchio, però è stato sì,
0: beh,
1: è stato
0: certo.
1: sicuramente. Un'esperienza importante, senza
0: quindi,
1: dubbio.
0: Esatto, sì. sei entrata. Ecco, molti hanno chiesto come mai la Giulia non la vediamo così tanto. Ovviamente sentire sicuramente, però sai, non nel classico mondo, diciamo, giornaliero della televisione, quella un po' così, no? Come mai sei stata tu, è stata una tua scelta anche un pochino o così? Non hai fatto una ragione.
1: Allora... Ma i motivi possono essere diversi. Intanto Amici nel 2002-2003, quando ho partecipato io, insomma, alla seconda edizione, che ancora si chiamava Saranno Famosi, e poi a metà edizione è diventata Amici di Maria De Filippi. Ecco, all'epoca diciamo che non veniva ben vista dal settore degli addetti ai lavori. Produttori discografici o gente comunque del mondo dello spettacolo in generale non guardava di buon occhio questa novità arrivata in Italia del talent show, diciamo, no?
0: Sì.
1: Quindi all'epoca c'erano molti pregiudizi ed è stata un po' ostacolata la cosa.
0: Era un po', diciamo, ecco, non era, andava con i piedi di piombo, il caso di dire, no? È un po' così.
1: Sì, aveva bisogno ancora un po' di tempo, diciamo, per essere accettato anche dal mondo dello spettacolo e della discografia
0: certo.
1: italiana.
0: E oggi non si fa altro che questo, insomma, cioè, a mille. Insomma.
1: Sì, poi con il tempo
0: certo.
1: è diventato l'opposto,
0: certo,
1: è diventato
0: certo.
1: quasi, insomma, in modo ormai, cioè, se non si fa un talent e se non si esce subito con dischi, cose, questioni, eccetera. Quindi questo sicuramente
0: bisogna...
1: è stato un motivo.
0: Certo.
1: Sì.
0: Per quanto riguarda appunto i dischi, la musica, le canzoni tue bellissime, noi ne abbiamo sentite alcune, abbiamo sentito L'ombra di un bonsai, Genova, poi abbiamo sentito sì. anche quell'altra, insomma, tante ne hai fatto una mi pare in un mese mi pare che un paio ne sono uscite circa, no? Da quello che
1: sì.
0: è vero, ecco.
1: Sì. Sì,
0: Genova
1: sì,
0: che è la tua
1: sì.
0: città. No?
1: Sì,
0: la tua città.
1: Io sono nata e cresciuta a Genova e Genova è un po' una lettera d'amore alla mia città ed è uscita il 1 aprile
0: sì.
1: e poi l'ultimo brano, proprio ultimissimo uscito in collaborazione con gli Ella Goda, una band
0: sì.
1: che si chiama Ella Goda.
0: Mentre il buio se ne va,
1: esatto.
0: che l'abbiamo sentita, è anche molto bella, davvero. Una delle mie preferite, ma ce n'è sempre uno un pochino con qualche stilino in più. Sono tutte belle, ovviamente.
1: Certo.
0: E quindi queste sono freschissime, diciamo, ecco, possiamo ovviamente dirlo tranquillamente.
1: Sì.
0: Ecco, ritornando un attimo a Genova, e c'è di tuo nella canzone, cioè parlo di scritto. C'è delle parole?
1: Sì, sì, allora Genova è stata scritta dall'autore Mirko Tremani, che è un giovane autore che ha scritto tra l'altro anche L'ombra di un bonsai, che era uscita ad ottobre. E lui si è confrontato un po' con me, mi ha fatto diverse domande, abbiamo un po' parlato di alcune questioni e dopo pochi giorni mi ha presentato quest'idea di questo brano, a me è piaciuta molto, quindi poi l'abbiamo sviluppata
0: certo.
1: e nell'arco di un po' di tempo è arrivata, insomma, a quello che è oggi, insomma, a quello che,
0: si
1: può sentire.
0: Ecco, la regia lo sta mandando già in sottofondo, Genova, giusto? Anche l'abbiamo sentito per intero ovviamente prima, ma... le note ovviamente,
1: sì, sì,
0: sempre
1: sì.
0: bello con la voce, no, direttamente dell'autrice
1: sì,
0: della canzone. Sì, dimmi Gianni.
1: Bello, grazie. E la musica è stata curata Francesco James Dini come produzione artistica musicale e l'orchestrazione è stata fatta da Valerio Baggio. Grazie alla loro collaborazione è bello per me sempre
0: Fantastico.
1: Ricordare come... come sì. Secondo me si percepisce un po' il mare.
0: È vero, vero, vero, vero. Sì, sì, sì. Beh, chiaro, Genova, il mare è bellissimo. Assolutamente, sì. Assolutamente grande la nostra Giulia Ottonello. O meglio, Giuli, come preferisci essere conosciuta? Come pare di aver visto Giulia anche. Giulia va come meglio?
1: No, sì. Ma io sono Giulia Ottonello. Giulia Ottonello. Molte persone mi chiamano anche Giuli, ma. Sì, quello è nel mio profilo privato di Facebook, diciamo.
0: Per quanto riguarda invece musical e tanta roba hai fatto comunque, davvero scatenatissime in tutte, per questo ho detto 360 gradi, cioè non ti manca nulla.
1: Sì, sì, ma forse anche questo è il motivo per cui non sono stata più così tanto presente nella televisione, perché ho fatto anche tanti anni di teatro, no? E quindi forse anche quello è uno dei motivi per cui...
0: Ti posso chiedere... Qual è la cosa che ti piace di più o è difficile rispondere? Cioè cantare o anche nei musical cantare, per dire, o che ne so, o recitare soltanto come attrice? C'è qualcosa o è tutto un insieme? Non riesci a dare un come dire, una classifica? Può anche, no?
1: No, beh, diciamo, dentro di me sento che la zona più confortevole è quella che è più antica, più proprio atavica, che parte da dentro, che parte dallo stomaco, per me è il canto, la musica.
0: È il canto.
1: Poi negli anni si sono sviluppate tante altre passioni.
0: Certo.
1: Penso di essere una persona abbastanza eclettica e questo mi aiuta anche a mantenere così alta.
0: Sì.
1: Anche la mi piace, no? Ti annoi meno, è stimolante e tutto.
0: Ma però sai come ti immagino io? Non lo so se non riesco a trovare il termine, però dicono, siccome noi in Italia abbiamo il cantante, abbiamo l'attore, l'attrice, nel senso è difficile trovare attrice e cantante con bella voce, chiaramente come la tua, insomma, cantante nel vero senso con la C maiuscola. Possiamo trovarli, io credo che si trovano più facilmente in America o negli Stati Uniti, no? Cioè troviamo più il cantante e l'attrice nello stesso tempo, non si sa chi se nasce prima l'attrice o il cantante maschio, ovviamente. E tu fai parte di questa categoria che è un po' alta, cioè non è semplice trovare.
1: Sì, ma soprattutto è un po' strano, a me sembra strano che in Italia non sia ancora presa così tanto in considerazione questa cosa. Mi sembra di percepire ormai da sempre che è tutto diviso molto a compartimenti stagni, no? E trovo che non sia una cosa fantastica.
0: Ma forse, perché sono perdonami Giulia, secondo me forse c'è troppa semplicità nel far cantare. Cantare adesso ho usato una parolona, cioè nel senso far un po', no? Perché ormai il canto è facile, io canto, ma c'è quel genere magari che è parlato ad alta voce, che è rimato, che insomma poi utilizzano un modo un po', c'è tanta in Italia e quindi c'è questa cosa un po' che piace poi ai giovani. Purtroppo devo dire, purtroppo adesso non l'abbiate.
1: Ma io penso
0: di me,
1: che
0: no?
1: ci sia. C'è posto per tutti, c'è posto per tutti. Sarebbe bello però che ci fosse anche un posto un po' più magari ampio per chi fa più cose, per chi si muove in più ambiti come quello del canto, della musica, quindi della discografia e magari della recitazione, del teatro, del cinema, un po' come succede altrove, ma che qui in Italia non è tanto
0: diciamo che non è proprio preso di primo. Comunque senti, io voglio farti una domanda classica che è importante poi per un artista. Non ti dico hai sogni nel cassetto, perché immagino quanta roba ancora c'hai che vorresti ancora fare, perché sei giovanissima, ancora c'è tanta strada, sei super brava, è il caso di ormai lo sappiamo, ma prossimamente qualche cosa che possiamo un po' in anteprima sapere di te, cosa c'è? Cosa brucia sul fornello, ecco,
1: Ma ho dedicato tanti anni al teatro musicale e poi è arrivato questo lungo periodo buio di pandemia e quant'altro. Sappiamo bene che periodo storico stiamo vivendo ed è un periodo storico veramente molto delicato, quindi in questo momento secondo me è difficile fare davvero progetti a lunghissimo termine. Una cosa però è certa, non voglio escludere niente, quindi tutto quello che dovesse arrivare o si dovessero creare delle situazioni lavorative che mi interessano, artistiche,
0: sì,
1: sono sicura che non le escluderò assolutamente. E poi mi piace la cosa anche di tornare alla musica, come sto facendo, perché la musica l'ho tenuta in un cassetto per tanti anni e adesso mi piace il fatto di ritirarla fuori.
0: Fantastico. Guarda, io noi tutti, ma adesso non abbiamo a voce Gemma, Simonetta, Anna e il resto, insomma, sicuramente l'avrebbero detto, cioè, ti vogliamo vedere assolutamente, cioè sentire lo possiamo fare sempre, però ti vogliamo vedere anche in qualche, sicuramente in qualche importante trasmissione. E sai perché accadrà, Giulia? Perché adesso non c'è la testimone, come, perché noi portiamo fortuna, cioè tu non ne hai tanto bisogno perché sei brava, però ricordati quello che ti sto per dire: fra non molto ti accadrà qualcosa. È accaduto a tutti, cioè noi intervistiamo,
1: wow.
0: Sì, esatto, adesso non voglio per presunzione, ma chi,
1: speriamo,
0: no tranquilla, guarda, stai serena, perché allora io noi abbiamo intervistato grandi personaggi che magari in un momento, sai, c'è quel momento un po' di pausa, magari certo. Ecco, oppure magari qualche bravissimo, anche noi abbiamo avuto tanti, non solo della musica e dello spettacolo, comici bravissimi. Come mai, io abbiamo fatto questa domanda una settimana prima che accadesse, come mai ancora, per esempio, diciamo Mediaset non ti ha chiamato? Perché, ed è accaduto, nemmeno dopo 10 giorni l'abbiamo visto in una trasmissione molto importante di Mediaset, dove ci sono vari comici, e l'abbiamo visto e a noi ci ha fatto piacere. Sai cosa c'è un pochino?
1: Wow.
0: Che l'artista non si ricorda più di quello che abbiamo detto, perché dici io sono bravo, prima o poi doveva accadere. Capisci qual è la cosa? E quindi questo è, comunque ti accadrà qualcosa di bello se riesci a ricordarti di noi, dici ah, guarda caso. Comunque,
1: certo,
0: ecco,
1: certo.
0: Guarda, davvero, comunque le tue canzoni adesso continueremo ancora ad ascoltarle, perché dopo ne ho conservato un'altra. Vediamo se riesco, uh-huh. Oltre Playboy, chiaramente, che poi c'è quell'altra, ecco, l'ombra, no, questa l'abbiamo sentita, ce n'era ancora un'altra che non riesco a vedere quando, qual è, ecco, mi pare, vediamo, l'ho persa, aiutami tu, ce n'era un'altra, eccola, sì, i miei colori, ecco, sì, la regia mi dice come, sì, in sottofondo, diciamo, così, è partito i miei colori, sì,
1: i miei colori, è bellissimo,
0: è molto,
1: cioè, per me, a me piace.
0: Allora, noi, Giulia, abbiamo un problema, non riusciamo a scegliere. Quindi cosa facciamo? Ah. Le sentiamo tutte e basta.
1: Okay. Ma no, decidete così.
0: Sì, le stiamo ascoltando un po' tutte questa sera con te anche. Allora, dunque, ricordiamo Giulia Ottonello, i suoi lavori sono stupendi, l'ultimo appunto Genova e Mentre il buio se ne va, in collaborazione appunto con Della Goda, e quindi ovviamente è un grande successo, è il minimo che possiamo dire. Prima di salutarci, Giulia, ti lasciamo, tu ti trovi a Genova adesso?
1: Sì,
0: Sì, quindi poi ti lasciamo a casa tua, ovviamente. E ci lasci un salutino, nel senso che tutti i nostri personaggi hanno lasciato sempre un saluto. Per esempio, no? Tipo, io, Giulia Ottonello, saluto gli amici, i radioascoltatori, vedi un po' tu, della radio, eccetera, eccetera. Ok? Così noi in questo momento viene automaticamente registrato e poi lo manderemo durante le nostre giornate musicali. Prego, quando vuoi, Giulia, vai.
1: Ciao a tutti, sono Giulia Ottonello e vi mando un abbraccio grandissimo, grazie per questa bellissima chiacchierata, un abbraccio a tutti voi e a presto. Allora, rispetto alle cose che ci siamo detti, a prestissimo.
0: Accadrà sicuramente, Giulia, preparati, mi raccomando. Anzi, sai cosa faccio? Se accadrà, ti mando su WhatsApp una manina, dire ciao, ricordati. Ok,
1: sì.
0: Guarda, non per presunzione, niente, no, esatto, ricorderai. Guarda, a me l'unica cosa, ripeto, che mi dispiace tantissimo, che non abbiamo con noi, purtroppo per motivi tecnici, il gruppo, altrimenti saresti stata bombardata da domande da parte di Gemma, che ringrazio per averci dato la possibilità di averti con noi, la Simonetta, Luigi e Anna, ovviamente erano tutti divisi un po' in diversi punti d'Italia, Simonetta Perugia, Piemonte, Anna Bologna, insomma, tutte, Luigi Napoli, poi eravamo divisi in vari posti. Grazie Giulia, grazie davvero. E quindi ascoltiamoci, cosa ci consigli dopo di te? Genova, i miei colori, l'ombra di un bonsai mentre il buio se ne va. Cosa vuoi? Dici.
1: Visto che ti piace così tanto, puoi mettere anche mentre il buio,
0: mentre il buio

0: breaking news.
1: Buonasera a tutti, partiamo subito con la prima breaking news, parlando di plogging. Le Alpi torinesi ospitano il primo campionato del mondo di plogging, che unisce appunto il valore dello sport al sano rispetto per l'ambiente. Plogging in pratica vuol dire correre raccogliendo quello che gli altri hanno scartato. Un'iniziativa sostenibile che ha preso vita, pensate un po', in Svezia e che unisce il valore etico del gesto allo sport. Infatti la parola plogging deriva dallo svedese ploka up, cioè raccogliere, e dalla parola inglese jogging. Eric Armstrong, un cittadino di Stoccolma proveniente appunto da una piccola comunità sciistica del nord della Svezia, è giunto proprio nel capoluogo, ha notato che c'era un'enorme quantità di rifiuti in giro e così ha deciso di rimediare impegnandosi appunto a ripulire le zone dove praticava questo sport. Un gesto che è diventato abitudine, che piano piano si è allargato a tutta la Svezia e oggi, grazie ai social media, è diventato un fenomeno che coinvolge tantissime persone in tutto il mondo, quindi è diventato un fenomeno mondiale. Anche l'Italia ha risposto all'appello, promuovendo e ospitando in Piemonte il primo campionato del mondo di plogging. Per 3 giorni, dal 1 al 3 ottobre, i comuni della Val Pellice, sulle Alpi torinesi, hanno accolto ben 55 atleti in gara per aggiudicarsi il titolo di primo campione al mondo di plogging. I plogger hanno raccolto, pensate un po', ben 795 kg di rifiuti, con un percorso di ben 1780 km di sentieri. La stima di rifiuti pro capite per partecipante è di circa 15 kg. E questo campionato mondiale di plogging è stato vinto da un giovanissimo Pietro Olocco, che ha totalizzato il punteggio più alto. La manifestazione è stata organizzata da Roberto Cavallo, che dice appunto queste parole molto importanti secondo me: abbiamo bisogno di correre per salvare noi stessi dai danni che abbiamo provocato, abbiamo bisogno di allenarci duramente per cambiare le nostre abitudini se vogliamo che i nostri figli vivano in un pianeta bello come l'abbiamo conosciuto noi. E così questo è molto importante e per quello che rappresenta appunto la montagna, ed è appunto una straordinaria metafora, è uno sport proprio che dà modo di migliorare alle persone. Invece per quanto riguarda la seconda breaking news, riguarda, pensate un po', il mouse del PC, brevettato appunto 50 anni fa. Il 17 novembre del 1970, Douglas Engelbart, pioniere dell'interazione uomo-computer, riuscì a far registrare il primo prototipo della storia, così chiamato per la sua forma simile appunto a quella di un topolino. Lo sviluppo del mouse comincia all'inizio degli anni 60, ma è solo nel 1967 che Douglas, considerato il padre dell'oggetto che appunto ha rivoluzionato il mondo dell'informatica, deposita il suo brevetto. Il termine mouse, cioè topo, deriva dall'aspetto dei primi modelli e della loro somiglianza con il celebre roditore. Sin dalla sua fondazione, il dispositivo ha lo scopo di far corrispondere il movimento dell'utente a uno spostamento dell'indicatore sul monitor. I modelli più vecchi, quelli a pallina o meccanici, sfruttavano appunto delle sfere che, muovendosi, inviavano segnali a sensori.

0: propri sensori generavano uno spostamento del puntatore, la famosa freccina del mouse, sullo schermo. Invece i più recenti sono i modelli wireless, senza filo, in cui il mouse è praticamente collegato al computer tramite un ricevitore che capta le onde radio, ma ancora oggi, seppur evolvendosi, i puntatori applicano praticamente lo stesso concetto sviluppato, pensate un po', circa 50 anni fa dal gruppo di ricercatori capitanato da questo Eggenbart. Quindi 50 anni compie oggi proprio l'invenzione di questo oggettino, di questo mouse, che è diventato proprio importante, certo, nella nostra vita. Poi volevo dirvi ancora una breve chicca per quanto riguarda una foto che è uscita su Instagram di Arisa e Rocco Siffredi, una foto che fa discutere, chissà cosa avranno in programma. Io ve ne avevo parlato nelle breaking news precedenti e vediamo un po' cosa accadrà. Per quanto riguarda le breaking news è tutto, e stasera
1: Sì, stasera siamo così perché purtroppo non riusciamo a fare il collegamento tutti insieme, ed è per me ovviamente non è un'abitudine, è la prima volta che accade una cosa del genere, non causata da noi. Andremo a scoprire probabilmente entro domani il perché non siamo riusciti a collegarci, non da parte nostra, bensì una questione tecnica del software che noi utilizziamo dalle origini, dalla base, vediamo un attimo. Comunque davvero, guarda Gemma, innanzitutto adesso ti ringrazio in diretta per averci dato appunto l'opportunità di avere Giulia Ottonello questa sera nell'intervista. Peccato di non aver sentito te e tutto il resto nelle domande, ma che devo fare?
0: A volte capitano degli inconvenienti tecnici. Grazie a te, Manuel, e salutiamo anche tutti i nostri ascoltatori.
1: Ok, allora Gemma, con te ci sentiamo alla prossima, ovviamente tutti quanti insieme, poi dopo la tua rubrica. Adesso tra poco avremo Simonetta con le pillole sue. Ci sentiamo allora, una buona serata. Ciao Gemma.
0: Buona serata, ciao
1: Emanuele.
2: È il Buonasera con Emanuele. Ancora a tutti.

0: Ora, le pillole di Simonetta, rubrica a cura di Simonetta Perri. La pillola va
1: giù, tutto bene. Eccoci, buonasera, buonasera a tutti. Una pillolina che è un pillolone. Vi ricordate di Samantha Cristoforetti? Ebbene, la nostra italiana, concittadina no, però è una nostra connazionale, esatto, è tornata in orbita. È partita questa mattina con altri 3 astronauti ed è schizzata proprio verso la Stazione Spaziale Internazionale a bordo di una capsula Space 10. SpaceX per la precisione. Allora, questa mattina, per intenderci, alle 9:52 ora italiana, un razzo Falcon 9 di SpaceX è partito da Cape Canaveral in Florida per superare l'atmosfera terrestre e portare in orbita l'astronauta italiana. Samantha Cristoforetti è diventata molto nota soprattutto perché è una donna, diciamolo, e perché nel corso degli anni ha fatto parecchie spedizioni a bordo di varie capsule che sono intorno al nostro pianeta Terra.
2: Okay.
1: Ora vorrei dire anche una cosa, che Samantha è anche una donna giovane sostanzialmente, ha 45 anni, quindi ha iniziato presto, è un'astronauta, un'aviatrice e è la prima donna italiana negli equipaggi dell'Agenzia Spaziale Europea, quindi è un orgoglio, italiano.
2: Certo.
1: Esatto, tra l'altro è anche una moglie e madre di famiglia, quindi tutto si può fare.
2: Vedi?
1: È sposata con un ingegnere francese, ha 2 figli, quindi diciamo che conduce anche una vita normale, no? Il compagno si chiama Lionel Ferra, francese, anche gli ingegnere come la Cristoforetti, e hanno 2 bambini. Quindi nonostante questo c'è questa innata passione per Samantha per i voli fuori dall'orbita terrestre. E è un orgoglio italiano che secondo me deve essere doppio, caro Emanuele, perché sì, è una donna.
2: Certo,
1: e sappiamo bene che le donne faticano sempre il doppio, il triplo, il quadruplo
2: per arrivare
1: dove purtroppo,
2: certo.
1: Esatto. Tra l'altro non è la prima, come ho detto, spedizione, no, che fa Samantha nello spazio. Prima di iniziare, però, questo è importante, lei è stata pilota militare, cioè quando è stata ammessa nel 2001, considerate che è del 1977, è nata a Milano, quindi è proprio una nostra connazionale doc, ecco, nel 2001 è stata ammessa all'Accademia Aeronautica di Pozzuoli e da lì è partito tutto. Però che è successo? Che a un certo punto lei era arrivata al grado di capitano, ma a dicembre del 2019 ha annunciato il suo congedo, perché comunque faceva parte dell'aeronautica militare, quindi non so che cosa è successo, ma da lì, da questa che poteva essere, no, una perdita, no, una mancata occasione, in realtà è nato tutto, perché questi grossi avvenimenti che sentiamo dire sempre più spesso sono accaduti proprio dal fatto che ha lasciato l'aeronautica militare italiana. Perché? Perché poi ha iniziato a collaborare con l'Agenzia Spaziale Europea e da lì c'è stato un'escalation di convocazioni, quindi per chiaramente conformità fisica, per addestramento e anche per le sue caratteristiche, proprio genetiche e di cultura, perché comunque ha fatto una formazione molto ferrea, poi è partita e si è lanciata nello spazio. Quindi io mi auguro che ci sia un futuro sempre di più delle donne in questi ambiti prettamente di rango maschile.
2: Assolutamente.
1: Ora, collegandomi a questa notizia, a questo lancio che è avvenuto proprio oggi, posso dire la data, Emanuele?
2: Sì, la data che
1: il
2: magari...
1: 27 aprile
2: è accaduto, ok.
1: Ok, vabbè. Esatto. Allora, c'è una notizia che mi ha un po' sconvolto, zurellando per il web, e questa è una seconda pillolina che però ci dovrebbe far riflettere. Allora, intanto non si tratta di un social... dove si pubblicano fake news, no? L'abbiamo trattato nella scorsa edizione.
2: Sì,
1: allora, la NASA ha detto che gli alieni ci osservano e sono sbarcati sulla Terra. E questo viene pubblicato poche settimane fa da Super Eva, quindi è una testata giornalistica che posso tranquillamente dire, perché si trova, chiunque può andare a verificare la notizia. Allora, loro hanno asserito che gli alieni sono già tra noi, sono sbarcati sulla Terra e ci stanno osservando. Quindi, dato che ci sono anche questi avvenimenti poco, diciamo, pacifici, diciamolo così, perché ormai
2: siamo, il caso di dire che siamo in mezzo a tanti fuochi.
1: Io chiedo a questi alieni, intervenite,
2: salvateci. Beh, davvero, magari tutto il contrario, no? Siccome nei film, nella fantasia, sono arrivati sempre gli alieni che volevano occupare la Terra,
1: cattivi,
2: quindi cattivi, invece no, mi sa che adesso arriveranno e ci salveranno e ci porteranno in salvo. Spero che sia così.
1: Sì, direi proprio di sì, direi proprio
2: tutto
1: che
2: può accadere.
1: Che
2: e magari, ecco, una volta, ecco, forse nei tempi addietro li chiamavano angeli, invece sono alieni. Sappiamo cos'è, no? Non possiamo dirlo.
1: Sì,
2: tutto
1: sì,
2: questo.
1: Beh, allora ci sono varie definizioni. Sì. Sicuramente l'alieno è qualcosa che noi non conosciamo. È questo, cioè qualcosa che diciamo sfugge alla nostra percezione, perché il fatto che anche la NASA ammette che sono già tra noi, molto probabilmente esistono anche in forme e dimensioni che noi non riusciamo a percepire come esseri umani. Porto un esempio molto pratico, non so se hai mai sentito sì. Che ci sono un esempio proprio pratico, dei prodotti ad ultrasuoni,
2: sì,
1: per allontanare i ratti dalle abitazioni.
2: Certo, ci sono no, non solo i ratti, ci sono diverse. Io per esempio sul tetto
1: anche
2: io c'ho un affare che allontana i piccioni, perché sappiamo che i piccioni, insomma, danneggiano tantissimo, con rispetto ovviamente ai volatili, per carità, agli animali tutti in genere. Io ne ho tre in casa, figuriamoci. Però appunto è costruita apposta per allontanare, dovrebbe allontanare le colombe, no? Però sai cosa c'è, Simo? Adesso ti rispondo anche a questa cosa, che secondo me le colombe di oggi, gli animali in generale, sono talmente abituati a tutto che non si spaventano di nulla. Cioè hanno talmente tanti rumori, no? Che magari noi non percepiamo, che tanto uno in più, uno in meno, non ci fa nulla. Ma io,
1: allora,
2: almeno con queste colombe, guarda,
1: si sono adattati.
2: Sì, con queste colombe mie che sono vicine da queste parti, cioè io posso mettere quasi, sai, sì, metti quello che riflette, l'oggetto che si muove, ma io metto anche un'aquila, addirittura anche se ci sono io vicino, non si allontanano, anzi sono curiose.
1: No.
2: Cioè, quindi siamo messi male. Siamo davvero messi male.
1: E allora alieni, venite a salvarci.
2: Venite, dai, salvateci da tutta questa cosa qua. Va bene, dai, Simo, è stato peccato che non ci siamo stati tutti quanti, ripeto, per una questione un po' anche tecnica, ma comunque.
1: Allora, io credo che sia il caso di invitare nuovamente l'ospite,
2: dice.
1: Ma comunque io sono positiva,
2: sì.
1: Perché come sai, io sono molto,
2: sì,
1: positiva in queste cose.
2: Ma infatti io gliel'ho detto, l'ho detto comunque a Giulia,
1: sì,
2: che
1: sì,
2: succederà.
1: Allora,
2: qualcosa.
1: Guarda,
2: sì.
1: Volevo fare un'altra pillolina, poi ho detto ma io mi metto a dire queste cose. Allora, invece no, la voglio dire proprio perché è venuta fuori questa cosa.
2: Sì.
1: Noi portiamo bene,
2: sì.
1: Portiamo fortuna.
2: Ormai è pubblica la cosa.
1: Siamo, sì, perché ormai siamo così,
2: sì.
1: Portiamo fortuna, abbiamo questo flusso magico,
2: sì,
1: diciamo.
2: Sì.
1: Però... un rituale che esiste da sempre e che viene conosciuto dalle nostre nonne, dai nostri bisnonni, cioè che è un rituale che si tramanda di generazione di generazione, no? Ormai, e che risale un po' al periodo medievale, se non forse prima. Mm.

0: Malocchio,
1: sì.
0: E lo scaccia Malocchio, perché comunque che se ne dica, si è sempre parlato di influenze negative e positive sulle persone, no? Il malocchio alla fine è un'invidia, quindi un effetto diciamo negativo una persona o più persone hanno nei confronti di un individuo.
1: Sì, è il flusso parte.
0: Ora, esatto, quindi allora, partendo dal presupposto che c'è mio padre che ha sempre detto che se non ci credi non ti attacca niente, come per dire, tu non ci credi, quindi non gli presti attenzione, non ti attacca niente.
1: Ecco.
0: Però ci sono dei rituali che vengono tramandati e che tuttora vengono utilizzati, la classica ciotolina con l'acqua
1: e l'olio. Sì,
0: che tutti conoscono e che secondo me nei momenti in cui le cose
1: ma
0: non
1: poi
0: vanno
1: c'è anche,
0: bene,
1: sai cosa c'è anche una forma di io dico adesso preghiera o qualcosa del genere che viene tramandata nel periodo mi pare in, non so adesso di Natale, no?
0: Io so questa frase che la voglio dire così. Allora, a me mi hanno insegnato così: con quattro occhi ti hanno creato, con due ti hanno invidiato, chi ti ha fatto il malocchio te lo portasse via. Questo e si fanno le croci dentro la ciotolina dell'acqua e poi dopo si dice il Padre Nostro. Non so se poi ci sono diverse usanze, per carità.
1: Sì, in Calabria da noi c'è questa che non si dice, non si pronuncia proprio, non si fa sentire, si tramanda dall'uno all'altro. Adesso non so quando il giorno speciale che c'è di dicembre. Natale, sotto Natale, da quelle parti là, e quindi c'è questa cosa che io non ho mai né chiesto né voluto sapere esattamente perché non. E c'è questa cosa che si chiama appunto per scacciare il malocchio. Da noi si dice anche: sentite questa, affascino. Cioè praticamente si non fascino nel senso che sia affascinante, no?
0: E chi ti ha malocchio in realtà, vedi, ti invidia.
1: Perché sei affascinante. Allora, essendo tu affascinante,
0: è il più grande ammiratore.
1: Ecco, il dialetto,
0: è il più grande ammiratore.
1: Vedi il dialetto, esatto, il dialetto come giocano, dato che tu sei affascinante per quella persona, ti affascina. No, nel senso, ecco, per questo si utilizza questo vocabolo, ecco, secondo me è così.
0: A questo proposito e poi chiudiamo la rubrica,
1: certo,
0: perché voglio,
1: certo.
0: Cioè, giustamente non voglio rubare tempo ai miei colleghi. Allora, film di Lino Banfi, Occhio Malocchio, Prezzemolo Finocchio, da rivedere. E poi c'è stato un film, una pellicola anche qui carina, in cui c'era Totò che portava figa, tra virgolette, no? Ve lo ricordate?
1: Sì.
0: Adesso non mi ricordo il titolo del film, ma io adoro.
1: C'era sempre qualcuno, no? Storicamente, che insomma portava iella, è il caso di dire.
0: Sì, allora, in questo momento storico manca un comico come Totò. Secondo me,
1: comunque mi hai fatto venire in mente un fatto che mi è accaduto.
0: Raccontalo, dai. Raccontalo.
1: Allora, è successo un po' di chiedo scusa ovviamente a chi ci ascolta, ci facciamo un po' gli affari nostri, ma è una cosa un po' carina.
0: No, a loro piace.
1: Allora, tanti anni fa c'era una persona ancora oggi fa anche un bel lavoro, insomma, conoscente, che andava, si diceva tra, sai quando si dice, solo si dice nelle orecchie un po' a tutti, no? E dice che questa persona qua portava iella ogni volta che si presentava e diceva qualcosa.
0: Tutti a fare le corna.
1: Ecco, io veramente non ci credevo, non ci ho mai creduto a queste cose, no? Allora, questa qua raggiunge la mia abitazione involontariamente. Io avevo finito di montare fresco l'impianto di luci di Natale, va bene?
0: Ale.
1: Sì, ma un lavoraccio perché è la parte esterna, cioè praticamente sul terrazzo, sai, io adesso non posso più perché è chiuso in vetro, ma prima, dato che c'era una grata, potevo fare, insomma, mi divertivo a fare questa illuminazione che la sera sembrava Las Vegas, no? Allora, è un bel lavoraccio. Finito, funzionante, perché le luci erano tutte nuove, quindi tutto carito, è stato chiaramente man mano. Ok, appena entra questa persona, oh che bello, bam! Ti giuro, non sto scherzando. Cioè, io ancora oggi, dopo 20 anni, mi chiedo che cosa sia successo.
0: Energia negativa.
1: Non lo so, cioè senza motivo, non è che tu dici c'è stato un cortocircuito, un'alta tensione, niente, era lì, era soltanto

0: Falciata la cosa, quanto è bello, paff, cavolo, dicono. È da lì che ho capito.
1: Ci sono, comunque, ecco. Ognuno di noi, se ci fa caso, ha delle persone che come ti fanno i complimenti. Esatto. Quanto è bello sto maglione!
0: Ecco, è
1: subito si buca, oppure funziona così.
0: Vabbè. Comunque, dai, allora, quindi, come si dice, è meglio non crederci per non accadere le cose.
1: Allora, mio padre dice: se non ci credi, però questa cosa
0: però contraddice quello che è accaduto a me, perché
1: contraddice, però allora dice: se non ci credi, come per dire, tu non gli presti attenzione, quindi non dai energia, no, a questa cosa, quindi non si avvicina. Non lo so quanto può essere vera. Io dico sempre che non ci credo, ma non vedo, ma ci credo. Facciamo così, perché comunque queste energie esistono. E visto il momento storico che stiamo vivendo, concludo con il film di Totò, I due colonnelli. Non so se vi ricordate la scena.
0: Certo.
1: Attento. Sì. Colonnello, che io ho carta bianca.
0: Sì. E se ci pulisca, no?
1: E la risposta.
0: Sì, perché erano il colonnello americano e l'altro,
1: una
0: certo.
1: Guerra mondiale. Questo è un pillolone di quelli grossi. Grazie Manuel che mi dai questo spazio. Nessuno vuole la guerra, nessuno vuole morti, quindi basta. Stancati tutti.
0: Assolutamente.
1: Scusate, è normale, però credo che sia l'opinione di tutti.
0: Di tutti.
1: Se qualcuno ha carta bianca, ci si pulisca il fondo schiena.
0: Come si dice in italiano? Teretano? Si dice in modo corretto.
1: Deretano. Sì, ma è più bello fattore.
0: Fattore fondo schiena, fattore B.
1: Fattore C.
0: Sì, vero, il fattore C. Perché poi B? Non ho capito, dovrebbe essere C. No.
1: Dovrebbe essere C, però dicono B, vabbè.
0: A anteriore, B busto, C dietro, ovviamente, no? Va bene. Ok, Simonetta, hai altro da dire?
1: No, grazie.
0: Va bene,
1: grazie,
0: allora io ti lascio.
1: Ascolto le rubriche.
0: Ok, una buona serata con te. Ci sentiamo fra 7 giorni. Spero che si rimetta tutto a posto, così saremo tutti insieme.
1: Speriamo.
0: Va bene? Ok? Ciao Simo.
1: Ciao.
2: Con un poco di zucchero la pillola va giù. La pillola va giù.
3: Erano le pillole di Simonetta. Rubrica di Simonetta Perri.
4: È il buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti un buon

0: In Italia come nel mondo. Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: Dolce e ribelle, tutto sulla moda e di più, a cura di Anna Fiore.
2: Eccomi, buonasera a tutti. E allora, oggi abbiamo la rubrica che sarebbe la storia di Prada. E quindi parliamo un po' come è nato questo grande brand che conosciamo, credo, tutti, e come è partito. Allora, è stato fondato in 1913, penso un po' di anni fa, da due fratelli, Mario e Martino Prada. E comunque loro genitori di origini siciliane e calabresi. E loro due fratelli sono nati a Milano. E comunque hanno aperto questo negozio in Galleria Vittorio Emanuele II, che già per aprire quei tempi dovevi essere un personaggio, immagino. E comunque facevano le borse, accessori da viaggio.
3: Quindi alle origini erano i fratelli Prada, no?
2: Sì, fratelli Prada. Fratelli, sì. Prada. Sì, fratelli, cioè, Prada. Mario e Martino Prada.
3: Sì. Mm-hmm. Ok.
2: E quindi facendo alta qualità del prodotto, loro hanno conquistato anche persone, diciamo, di alta borghesia e aristocrazia europea. È vero che poi nel 1919 facevano fornitori ufficiali della Real Casa di Savoia, quindi diciamo si sono fatti conoscere abbastanza e sono partiti alla grande, diciamo, no? E poi, come i figli maschi, loro non lo volevano continuare questo brand e portare avanti la loro azienda. È stata la figlia Luisa a portare, diciamo, avanti tutto questo marchio. Poi è stata un'altra figlia di Luisa, Miuccia, che penso che conoscono tutti, perché Miuccia comunque ha fondato pure altri brand tipo Miu Miu e tutti altri.
3: Ma quindi, perdonami, quindi Prada poi ha seguito, è stato gestito da una donna?
2: Cioè, è stata gestita da due donne.
3: Da due donne.
2: Ah. Da mamma, poi da figlia. Sì, da. Sì, sì. Dopo erano due fratelli.
3: Sì, sì.
2: Poi, come maschi, non lo volevano proseguire le origini. Ah.
3: Quindi, praticamente hanno lanciato tutto il marchio, la qualità, tutto.
2: Sì,
3: e poi hanno lasciato.
2: Dopo continuavano. Ah. Sì, poi dopo continuavano le donne, Luisa, e poi dopo ancora la figlia di Luisa, che si chiamava Miuccia. Mm-hmm. E comunque è stato continuato sempre dalle donne, ancora continuato dalle donne.
3: Certo, okay? Sì, sì, sì.
2: Gestiscono sempre le donne comunque. E poi in questi anni loro, diciamo, si sono allargate tantissimo, perché dopo hanno fatto giochi di borse, di
3: tante cose, infatti,
2: tante cose.
3: Ne abbiamo detto anche la volta scorsa al buongiorno, anche occhiali, gli occhiali Prada, insomma.
2: Sì, sì, Prada, anche
3: Miu Miu, tante
2: cose, sì. Poi hanno fatto anche il 1999. La Prada è stata anche sponsor ufficiale della Luna Rossa, la barca a vela,
3: sì,
2: che ti ricordi, partecipato cinque volte all'American Scoop, e quindi hanno vinto pure i tornei, hanno fatto anche qualche coppa di diciamo di rivincita, c'è stato e poi è successo poco tempo fa.
3: Certo. Ma poi stavo pensando, la cosa bella è che hai detto all'inizio, appunto, le origini, cioè sono di origine siciliana e calabrese, quindi del sud.
2: E calabrese, papà e mamma.
3: Pensa. Ma poi ecco, come anche ci hai raccontato con altri stilisti, ce ne sono diversi, poi noi ce ne sono stati altri anche, insomma il sud ha prodotto anche bene, cioè anche la qualità del marchio, questo è bello.
2: Sì. Beh, i Versace, poi adesso diciamo.
3: Ma guarda, io di Prada veramente non potevo immaginare. Non potevo immaginare perché non sono andato mai.
2: Marco è nato a Milano.
3: Ecco, non sono andato nemmeno. Non sapevo nemmeno che fossero due fratelli. Cioè, pensavo solo uno, una, insomma, ecco questa. Perché magari
2: sì,
3: non
2: sempre era più famoso, diciamo, Mario Prada. Sì, è vero. E dell'altro Di Martino passava sempre un po' in l'ombra, invece, forse magari quell'altro che lavorava di più.
3: Sì, perché ce n'è sempre. Ce n'è sempre uno un po' che deve lavorare di più, altrimenti, certo. Magari uno c'ha talento più nell'amministrazione, l'altro un po' più nella, nella pratica, no?
2: Però comunque hanno creato un bel brand, un bel marchio. E fatto, diciamo, promuovere anche come nome italiano in tutto il mondo, perché chi non lo conosce, Marco Prada.
3: Ecco, infatti questi grandi questi grandi che tu citi ogni volta che siamo appunto in trasmissione hanno fatto del paese, no? L'Italia ne hanno fatto il paese della moda, della bellezza, dello stile.
2: Noi non ci rendiamo conto perché avendo tutto ciò,
3: come se fosse già scontato questa cosa, cioè come se fosse ormai scontata, cioè nessuno ci fa caso tanto. Noi abbiamo portato veramente, abbiamo portato la moda e tutto il resto. Sai, io adesso dico una cosa un po' da giovane magari mi ha colpito, magari non ero curioso di andare a vedere l'origine dei marchi, come per esempio quando io feci il primo viaggio in Germania, io sapevo che avevano, per esempio, le automobili erano orribili, cioè avevano un paio di colori, no? Cioè dei colori così brutti, nel senso, insomma, e noi italiani abbiamo portato i colori anche alle automobili, abbiamo portato, insomma, la moda, infatti tutti i paesi, come tanti altri, anche parlo dell'Europa stessa, ovviamente, no? Ci hanno apprezzato apposta per questo, perché abbiamo portato la moda.
2: Vabbè, sì, ma sai, dal Ford, quando l'hanno copiati macchine, cioè, copiavano sempre,
3: tanto,
2: mi ricordo.
3: Tanto.
2: Sì, tanti, sì. E del Fiat, copiavano tantissimo.
3: Infatti i grandi nomi, anche delle automobili, sono state anche italiane, cioè è inutile, no?
2: Sì.
3: È inutile dire i nomi perché sappiamo già benissimo, cioè, senza dire i grandi nomi. Comunque è fantastico.
2: Io diciamo un po' nel mondo di automobili sono un po' più negata.
3: Sì, vabbè, anche io non è che ne sappia più di tanto, io so quello che un po' sanno
2: tanto,
3: tutti,
2: infatti, però
3: e così è solo curiosi
2: cose,
3: certe volte,
2: diciamo,
3: certe
2: quelli classici
3: sì. Sì, vabbè, però ecco, lo stile, la moda è bella in tutte le cose belle, ecco, i colori fanno di tutto, insomma.
2: Pensa quanti stilisti, quanti brand italiani hanno vestito tanti personaggi famosi tutto il mondo,
3: certo. Poi c'è il personaggio, esatto, il personaggio che preferisce quello stilista, si fa fare l'abito particolare, eccetera, eccetera, quindi ancora, dà ancora valore all'artista, no?
2: Fra Milano, Firenze,
3: certo.
2: E, diciamo, anche giù, perché anche da giù è venuto un po' di.
3: Sì,
2: stata una bella spinta, come hai detto prima.
3: Sì.
2: E quindi, insomma, Italia si è fatto. Questa piccola Italia si è fatto conoscere in tutto il mondo.
3: In tutto il mondo, veramente. Guarda, siamo
2: alla grande,
3: è veramente piccolina. Se tu, infatti, dico una cosa scontata: se noi andiamo a guardare il globo, no? Vediamo che l'Italia è piccola, piccola, che certe volte aspetta un attimo. Allora, vedo un attimo sul lato sinistro l'America, che è immensa, tu vedi quella cosa grande. Poi, insomma, vedi l'Africa, eccolo piccolo, piccolo, piccolo, quella cosa piccola, così grande e potente, no? Cioè, di bellezze. E poi noi siamo anche in mezzo, infatti la volta scorsa sentivo uno che, insomma, ha detto ai lavori, che spiegava che noi siamo nel punto più fortunato del pianeta, per questo abbiamo clima, natura, abbiamo tante cose positive, no?
2: Sì, perché sì, perché vedi, c'è montagne, c'è mare,
3: tutto,
2: c'è tutto
3: un insieme, sì. Ecco, infatti per questo dovremmo tenere questo pezzettino.
2: Poi pensa, Emanuele, io ci stavo pensando che ora si sta parlando tanto, diciamo, con problemi nel mondo, che ci manca il grano, tutto il resto, ma l'Italia potrebbe sai quanto potrebbe
3: l'Italia,
2: piantare di grano di
3: tutto. Infatti quello che dico io, l'Italia cosa non potrebbe non coltivare?
2: Che non lo fanno,
3: cosa non potrebbe non tutto? Cioè ha un clima che può coltivare tutto, è inutile che ci tutto può essere coltivato, soltanto che ci si concentra, dico a modo mio lo dico, si concentra un po' tutto a quello che produce più denaro, no? Cioè dove produce più denaro, che c'è un ricavato. Io lo so, per esempio, no, dico una cosa, un po' parlo un po' delle cose mie perché sono più reali, che le vedo. Io per esempio, quando mi sposto d'estate dalla montagna verso il mare, attraverso delle zone di terreni, e io ti giuro, Anna, e voi che
2: non
3: mi ascoltate,
2: c'è niente.
3: No, ti dico, ogni anno vedo coltivazioni diverse, cioè quindi io non è il mio settore, quindi non vado, però secondo me vado a intuito. E il tutto è concentrato su cosa fa portare i soldi. Quindi quest'anno facciamo i pomodori, l'anno prossimo facciamo i cavoli, un'altra volta facciamo. Quindi praticamente qualsiasi.
2: Già che si fa qualcosa, già va bene. No?
3: Certo, poi ce ne sono. E poi abbiamo avuto anche anche tanti anni. Io ricordo bene, come hai detto tu adesso, terreni vuoti, asciutti, secchi, non coltivati perché non c'era più, non lo so cos'è che mancava, non te lo so dire.
2: Esatto. Un disguido,
3: qualcosa adesso. E quindi per dire, ritorniamo appunto a dire che l'Italia è un paese dove si può davvero produrre e coltivare tutto, credo, quasi tutto, magari alcuni frutti esotici.
2: A parte la moda, pensa, certo, che Italia è anche, diciamo, primo nel mondo che fornisce, diciamo, in tutto il mondo anche i bancomat, gli ascensori,
3: certo,
2: e tutto il resto si fa tutto in Italia.
3: Ma noi anche andiamo alle origini, la classica macchina da scrivere Olivetti, cioè storia, no? Cioè, infatti, ecco, io mi ricordo che ero piccolo, andavo fuori dall'Italia. Tu, voi che avete costruito l'Olivetti, siete grandi. Io dico, ma che grandi che noi, non è, cioè, come italiano ci risentivamo piccoli perché cioè, magari non c'era quello che tante, non lo so se siamo pure noi fatti anche un po' male.
2: Che tu eri in Germania e ti dicevano queste cose, potevi darti delle ali.
3: Certo, sì, però
2: non è che accettavano bene.
3: Vedevo cose anche più, così, diciamo che non abbiamo saputo nemmeno tenere più di tanto. Comunque, Anna, davvero una bella serata con te anche questa volta. Abbiamo parlato di tanto. Ci siamo fatti un giro quasi a 360 gradi con la scusa della moda.
2: Hai visto di tutto il mondo?
3: Hai visto? Abbiamo fatto anche un viaggio fuori. Va bene, ti devo lasciare perché abbiamo Luigi dopo con i momenti paranormali. Quindi ci sentiamo. Esatto. Grazie.
2: Alla prossima.
3: Grazie. Ci sentiamo alla prossima. Ciao, Anna. Ciao.
2: È
4: il buonasera con Emanuele. Ancora a tutti.

0: Il buio. L'oscurità. L'oscurità nasconde in sé tutte le paure più recondite dell'animo umano. Dell'animo umano. Mentre siamo soli, di notte, aspettando che, improvvisamente, qualcosa di reale o immaginario possa attaccarci. Possa attaccarci. Ci siamo avventurati in luoghi che non immaginereste mai di voler visitare. Luoghi capaci di sconvolgervi la mente e turbare i vostri sogni con quello stato d'animo che siamo soliti chiamare paura. Paura, paura, paura. Spegnete le luci e mettetevi comodi. Vi diamo il benvenuto a
1: Momenti Paranormali con Luigi Riccio.
2: Ebbene, eccolo qua il nostro Luigi, Momenti Paranormali. Prego Luigi, cosa ci proponi questa sera?
3: Stasera abbiamo degli argomenti un po' particolari, visto che molto spesso parliamo di entità, girando sui social network nuovi, questi social network nuovi, esattamente su TikTok, stanno girando alcuni video di un papà che purtroppo vede perseguitata la propria figlia da un'entità. I video, ti ho mandato anche a te un paio di questi video,
2: sì,
3: sono stati, si vede una bambina sul letto con gli occhi chiusi che dorme e dietro di lei c'è una bambina che gli pettina i capelli. Appena il papà si avvicina con il telefonino per vedere, quest'altra bambina alle spalle sparisce, perché non c'è più. E si vede che ha la carnazione molto bianca la bambina dietro, più che bianca che grigiastra. Ce n'è un'altra ancora di video in cui si vede la bambina che gioca praticamente con c'è la figlia del bar di questo papà che gira di spalle, che gioca con la bambina davanti, avvicinandosi la bambina è lì con gli occhi chiusi e davanti a lei non c'è nessuno. Oppure mentre lei si sta bettinando nello specchio si alza per andare a posare la spazzola, ma l'immagine di questa bambina si continua a spazzolare da sola. Molto inquietanti questi video in effetti. Questo succede in Sud America, se non erro, o Centro America, perché non c'è scritta la descrizione esattamente di dove succede, ma nei vari articoli che si leggono che sono andati anche degli studiosi di paranormale come il check-up dell'italiano a vedere se è vero, perché giustamente i filmati molto spesso si possono modificare, specialmente in questi social network, per far visualizzazione, ma dai vari studi dicono che potrebbero essere veri in effetti i filmati, perché non si nota nessun taglio nel momento in cui si avvicina il papà. E si sospetta che ci sia un'entità che più che perseguita insiste con questa bambina, come quando si parla dei amici immaginari da bambino. Si dice che molto spesso si tratti proprio di qualche entità che ti è vicino, che può essere sia buona che maligna. E in effetti questo video sta girando particolarmente, come prima c'era un altro video dove si vedeva un'altra bambina che scendeva dalla propria culla di notte, mentre era di notte, tutto questo preso dal baby monitor. La bambina scende, è come se fosse attirato qualcosa sotto il letto, e si vede che all'improvviso la bambina sparisce da sotto il letto. Si dice che un'entità la trascini per arrivare al papà, che la porta via. Anche qui il video si dice che sia stato alterato, ma in effetti si continua a vedere e a parlare di questo evento. Addirittura la mamma stessa della bambina era convinta che la bambina si stesse strusciando a terra per andare sotto il lettino, ma in effetti vedendo dal video si vede che viene proprio tirata. Chi lo sa come si dice, se veramente sarà un video vero, un video studiato, perché poi purtroppo con questa tecnologia, questa tecnologia di oggi che
2: tutto è fattibile, in certo senso.
3: Diciamo che guardando i video sono un po' inquietanti.
2: Sì, assolutamente. Infatti ti tengono un attimino a qualcosa davvero. Perché infatti quello che penso io, magari può essere veramente un video serio, no? Nel senso serio che è veramente accaduto, però con il come hai detto tu, che c'è questa cosa della tecnologia, magari ti viene poi il dubbio, e se fosse certo, preparato, certo. Cioè, capito? Quindi ti rimane sempre questa perché
3: diciamo
2: c'è troppo perfezione nella parte tecnica adesso.
3: Sì,
2: no?
3: Diciamo che poi si dice che, specialmente nella voce del papà, che si vede che è abbastanza terrorizzato nel chiamare la figlia, sì. E si basano anche su questo, dicono che la reazione del papà è molto è molto sincera, sembra, perché chiama la figlia, ma sì. Cioè, che lui dice io ho una figlia, sono figlia, ho una sola figlia, a me che ne ho due, non si capisce con chi si serve, che poi là si parla di 3 di notte, alle 4 sì. di notte, non è che stiamo parlando del mattino oppure certo. il pomeriggio, ma è piena notte. Questi sono poi i video che ho visto un po' questi, sì, questi sì, giorni, sì. che mi hanno un po' incuriosito e ho voluto portare a voi sulla radio.
2: Sì, sì, sì, assolutamente, hai fatto benissimo. Uno di questi due l'avevo già visto, perché sai, girando su internet, in rete, magari ti capita certo. sempre, anche tramite TikTok, eccetera. Questo video, che è inquietante davvero, c'è qualcosa ormai dico, ma dico, cioè è reale, cioè io lo vedo sempre e penso sempre che sia successo davvero, no? Però sì. poi c'è questo piccolo dubbio, magari, ecco, tu dici che i tecnici, no, gli esperti ovviamente, quelli che riescono davvero a valutare che sia effettivamente un video originale,
3: hanno delle sì, loro hanno delle tecniche per capire se ci sono stati dei tagli, si chiamano tagli fantasmi, cioè sono tagli che non si vedono ma ci sono nel collegare, quindi,
2: quindi riescono
3: anche molto spesso nei film che noi vediamo sì. si chiamano tagli fantasmi, però ecco, ci vuole una tecnologia abbastanza
2: abbastanza seria, abbastanza potente
3: per fare una cosa del genere. Però diciamo che nel video in effetti non si vede, non si nota né un salto di tempo di taglio, sembra quasi
2: tutto reale, perfetto, ma... fatto bene,
3: però come si dice oramai la tecnologia ci potrebbe sbalordire anche in questo,
2: è grande,
3: non lo conferma, non lo smentite, però diciamo
2: bene.
3: È curioso.
2: Bene, bene, grande Luigi, grazie a te, insomma ce la facciamo tutti addosso, ecco, se il caso di tira. Vabbè, giusto per rompere un attimino. Allora Luigi, un'anteprima per le prossime, per la prossima edizione del Buonasera, c'è già qualcosa, qualche idea?
3: Sì, ragazzi, stiamo parlando sempre di questo, a me questi video sono parecchio virali, ma si parla di un cimitero dove praticamente si vede una specie di ombra che cammina all'interno, infatti poi c'è anche un video dove si vede uno dei diciamo fantasmi, sì. come vogliamo chiamare, cacciatori di fantasmi, che in effetti scappa a gambe levate perché c'è un'ombra che lo segue. Anche però lì già forse stando su YouTube si gioca molto spesso con queste tecniche, infatti sto vedendo un po', però ne vedo tanti di questi video, no? E succede in Messico, se non erro. Poi vi terrò informato.
2: Bene, bene, quindi settimana prossima al Buonasera con Emanuele saremo curiosi di sentire, ovviamente, per chi ha insomma i nervi saldi, insomma, ecco,
3: certo.
2: Sicuramente. Grazie Luigi, peccato che, ripeto, anche con te che non siamo stati tutti insieme, ma comunque

Ciao Ivan, grande Ivan, grazie ovviamente a lui, insomma ci diffonde anche nella bella grande capitale. Ivan carissimo, allora volevo salutare anche, vediamo se riesco a memorizzare i nomi, un attimino che devo riascoltare di nuovo i nomi perché mi sfuggono, pazienza, adesso lo farò.

signore e signori, ho i nomi da salutare. Ragazzi che state viaggiando, mi raccomando, occhi aperti, eh? E mi riferisco a... vediamo un attimo. Andrea, Francesco, Adriano, ci siete? Ciao, valeu!

Rocuzzo, solo io e te. Qui al Buonasera con Emanuele, l'ultima parte, come quelli che, insomma, come si sa ormai, insomma, l'ultima parte la dedichiamo tantissimo alla musica, e se c'è anche qualche altra curiosità magari l'andremo anche a sentire, sempre qui con Emanuele. Grazie innanzitutto ancora di aver scelto la radio più bella della tua città, e grazie innanzitutto di aver scelto il treno più sicuro al mondo. Non potrà mai accadere nulla, eh? Noi al Buonasera con Emanuele viaggiamo sulla strada ferrata, al Buongiorno con Emanuele voliamo, sempre più in alto. Continuiamo con la musica. Allora, LDA, cioè Luca D'Alessio, cioè il figlio, insomma, no? Del grande artista. Ascoltiamolo? Certo, bravissimo comunque questo bimbo, eh? Dal titolo Io volevo solo te.

Bene, io volevo solo te qui al Brennero. Buonasera con Emanuele. Volevo anche ricordarvi il contatto per quanto riguarda i vostri messaggini. Se vi va potete inviarli al 331 82 80 843. 331 82 80 843. Continuiamo con la musica, anche perché come sempre di routine noi abbiamo anche uno spazio dedicato al revival, eh? Che ne dite, come sempre agli anni 70, quindi la moda, tutto quello che andava alla grande in quel periodo, e noi continuiamo ovviamente, ma questo fra poco. Nel frattempo ascoltiamoci questo brano di Aoka con Aging Idlights, ok?

Alok con Headlights, adesso invece una selezione italiana e poi ripartiamo, meglio facciamo quel viaggio come promesso degli anni 70 con Monica. Intanto Chiara Crispo con Come Cenere.

0: È il Buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.
1: Ma certo, il Buonasera con Emmanuel. Quindi, come promesso, cosa si fa? Si viaggia nel tempo. Anni 70, giunge il momento di dare spazio alla Monica, che vediamo un attimino cosa ci racconta insieme della buona musica di quel periodo, anni 70, i grandi successi italiani. Quindi rimanete con noi, è sempre il Buonasera con Emmanuel. Monica, sei pronta? Vai!
2: Va ora in onda.
3: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
4: Oggi su Pagine 70 parliamo di fumetti. Gli Albi Sprint furono uno dei pochi tentativi degli anni 70 di presentare il grande fumetto umoristico franco-belga in una serie popolare da edicola. Infatti negli Albi apparvero a turno episodi completi dei Puffi, Rolando e Pirulì, Poldino Spaccaferro, Mignolino e Clorofilla, la Combricola, Lucky Luke. Questi personaggi in Italia erano già noti per essere apparsi in varie riviste per ragazzi già dalla metà degli anni 50, come Tintin, Il Giornalino, Il Messaggero dei Ragazzi e Il Corriere dei Piccoli. Con un paio d'eccezioni, però, nessuno era mai stato presentato in episodi completi in volume da edicola. Il primo numero degli Albi Sprint apparve in edicola il 15 giugno del 1970. Era un fascicolo brossurato di 48 pagine a colori, di 22x28 cm, con la copertina in cartoncino, e costava 250 lire. Al fascicolo erano poi allegati un albo aggiuntivo di 32 pagine, una pistola d'acqua, una gomma da masticare. L'albo conteneva due episodi dei Puffi, mentre il fascicolo aggiunto era dedicato a Carletto Sprint. Il direttore responsabile era Carlo Triberti, lo stesso del Corriere dei Piccoli. La realizzazione poi era curata invece da Enrico Bagnoli. La continuità con il Corriere dei Piccoli era evidenziata in copertina, c'era scritto infatti mensile per ragazzi garantito dal Corriere dei Piccoli, e poi da una nota in prima pagina che ricordava che i personaggi comparivano anche nel Corriere dei Piccoli. L'editore comunque non era direttamente l'editoriale del Corriere della Sera, però i fratelli erano invece i fratelli Crespi, il cui logo appariva in modo molto discreto sulla parte alta della copertina sotto al titolo della testata. Questo era scritto in carattere elvetica maiuscolo piuttosto piccolo, mentre in grande campeggiava il nome dei protagonisti dell'albo.
3: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
5: 1972.

0: Musiche e notizie in diretta dagli anni 70.
1: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
2: Anche in questa seconda parte continuiamo a parlare di fumetti anni 70 e in particolare di un fumetto di Alan Ford. Il primo numero di Alan Ford uscì nel maggio del 1969 e costava 150 lire nel formato a 128 pagine 12x17 cm in bianco e nero, brossurate, con copertina a colori in cartoncino. La copertina era realizzata in stile pittorico da Luigi Corteggi, che era anche ideatore del logotipo. La storia era introdotta da una presentazione e un inquadramento critico di Carlo Della Corte. Nel primo episodio Alan Ford, grafico pubblicitario spiantato, finisce per caso in un negozio di fiori che in realtà è la base di una scassata agenzia governativa di controspionaggio chiamata Gruppo TNT, dove viene arruolato per forza. Iniziano così le sue grottesche avventure spionistiche. Lui è un giovane timido e ingenuo, anche se all'occorrenza sfodera una certa determinazione e astuzia, pur restando fondamentalmente un candido e un ottimista. Perseguitato dalla sfortuna, riesce però a portare a termine le missioni con successo, nonostante abbia di fronte avversari molto molto più attrezzati e preparati di lui. Il gruppo dispone del becco di un quattrino. Bob Rock è il perfetto contraltare di Alan, che è afflitto dalla bassa statura e dall'enorme naso. A differenza del collega, Bob è rabbioso contro il destino ingrato e ha un carattere collerico e dispettoso, particolarmente contro quelli che lo deridono per le sue tare fisiche. Jeremiah è l'anziano ragazzo di bottega, calvo e occhialuto, caratterizzato da un'innumerevole serie di acciacchi di cui si lamenta continuamente. Grunf è un nostalgico tedesco reduce di due guerre mondiali, intenuto da pilota con tanto di occhialoni, con il compito di trovare e costruire improbabili mezzi di trasporto per queste missioni. Con teutonica abnegazione affronta qualsiasi incarico. Memorabili le sue magliette poi con motti come chi vale vola, chi vola vale, chi non vuole un vile. Poi c'è anche la Cariatide, è il capo del gruppo, è un indolente pancione di mezza età dedito per lo più a schiacciare sonnellini. Nel numero 2 compare un altro agente, il conte Oliver, che è un nobile britannico decaduto, magnifico ladro, un imbroglione dedito a ricavare lauti profitti dalle missioni. Spesso il conte agisce come un deus ex machina, intervenendo poi a salvare la situazione quando l'incapacità dei colleghi l'ha compromessa. Nel numero 11 il cast si completa con l'apparizione del vero capo del gruppo TNT, che è un vecchio paralitico dalla lunga barba, noto solo come numero 1. Inizialmente rappresentato come un po' rimbambito, poi in seguito venne trasformato in un malefico, astuto e avaro vegliardo, autentico aguzzino, che intasca praticamente gloria e taglie lasciando le briciole ai suoi sottoposti.
1: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
3: 1976.

0: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
1: Carissimi amici, rieccoci. Oggi parliamo di due oggetti di culto degli anni 70. La borsa per lei e, beh sì, il borsello per lui. Se da un lato è vero che la borsetta per lei era usata 30 anni fa, così come lo è tutt'oggi, dall'altro il borsello per lui, in auge all'epoca, oggi fa quasi sorridere, anche se in qualche senso è anche ritornato, no? In una forma un po' diversa. Molte infatti sono le griff che lo propongono riveduto e corretto per l'uomo d'oggi, e meno male. Louis Vuitton, Prada e tante altre aziende lo propongono con la tracolla per l'uomo. Ma ritornando indietro di 30 anni, ci accorgiamo che si viveva un periodo di controcorrente sociale in cui tutto veniva messo in discussione. Tra le altre cose, una forte condizione femminile che rivendicava la parità dei sessi senza mezzi termini. Di conseguenza anche la moda risentiva di questo, con soluzioni che, se oggi appaiono normali, prima di allora mai erano state proposte, tipo pantaloni per lei e moda unisex per tutti. Ma l'elemento più caratteristico di questa forzata standardizzazione fu che anche lui appunto portava la borsetta, cioè il borsello. Ricordiamo che la moda dell'epoca della contestazione aveva abolito la cravatta perché era troppo maschile, imponeva maglie e camicie attillate unisex appunto, pantaloni magari scampanati ma sicuramente bassi di cavallo e soprattutto stretti in vita e comunque tendenzialmente unisex. Le tasche erano cucite esternamente ma solo per una questione di look e design, non certo di praticità, date le loro strettissime e aderentissime misure che di fatto non permettevano nemmeno di inserire un normale pacchetto di sigarette, se non con la conseguenza di schiacciarlo. In pieno femminismo, quindi siamo nei primi degli anni 70, anche l'uomo si attrezzò di borsello di dimensioni medie sui 20 centimetri più o meno, come una normale borsetta femminile, in colori rigorosamente marrone o al massimo nero, dotato almeno di 3 o 4 scomparti e una cinghietta di pochi centimetri, giusto per poterci inserire la mano e il polso. Forse era studiato magari per prevenire eventuali scippi, ma chi avrebbe mai pensato di scippare un uomo, dai? Poteva contenere il portafoglio o il portadocumenti, denaro, chiavi, piccoli oggetti e anche piccole agende o altro. Insomma, tutti quegli oggetti che non rientravano nelle aderentissime, se non assenti, tasche degli altrettanto aderentissimi pantaloni. Sulle prime venne accolto un po' timidamente questo borsello, ma in seguito anche gli uomini più all'antica cedettero a questa moda incalzante di questo prodotto che tutto sommato era pratico e risolutivo. Moda che durò praticamente fino alla fine del decennio, quando piano piano poi ha cominciato a scomparire anche tra i meno giovani. Adesso con le notizie in diretta dagli anni 70 ci fermiamo, poi nella seconda parte però torneremo a parlare del borsello per lui e della borsa per lei.
0: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
2: 1975.

0: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
1: E rieccoci qui, amici. Oggi sapete che stiamo parlando di moda anni 70, ma in particolare stiamo parlando del borsello per lui e della borsa per lei. Anche per lei la moda che proveniva da mini borsette tipo anni 50 e 60 proponeva dimensioni più grandi proprio per farvi contenere meglio quello che era necessario. Sempre dalle linee tendenzialmente geometriche e squadrate venivano proposte però senza tracolla da portare sotto il braccio oppure con la tracolla regolabile corta da portare a mano oppure lunga, insomma, da portare sulla spalla. Oggi noto molte di queste caratteristiche nelle borsette dei negozi. Il ritorno delle forme squadrate e della tracolla regolabile arriva proprio da qui. Ma un particolare che le contraddistingue e che a tutt'oggi fa della borsetta anni 70 un elemento unico era la sua costruzione a fisarmonica. Immaginate di prendere due o tre tasche e di cucirle insieme a fisarmonica. Il concetto applicato permetteva una borsetta dalle dimensioni medie che però, se riempita, si allargherà del 50% e più. La parte che richiude il tutto era ovviamente sovradimensionata proprio per compensare un eventuale allargamento causato da molti oggetti che vi potevano contenere. Il grande vantaggio, oltre ad avere una borsetta estendibile, era che avendo due o tre scomparti separati si potevano distribuire gli oggetti in maniera ordinata e logica, tipo documenti di qua, eventuali cosmetici nel mezzo, altri oggetti di là, le monete nella taschina interna che c'era anche con la zip, insomma tutte le comodità che sono certa sarebbero apprezzate ancora oggi se non fosse per quella dannata abitudine degli stilisti di cercare sempre di inventare cose nuove ma non sempre pratiche.
0: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
2: 1970.

dedicate a noi. Così dividemmo una striscia di sole, la tua voce calda cominciò a tremare, ripeteva l'eco i nostri nomi. Un fremito d'ali, un respiro, poi le siepi basse,

0: Abbiamo trasmesso
1: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
2: È il buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.
3: Certo, certo, ma ancora non per molto. Purtroppo siamo pian pianino, insomma, mancano pochi chilometri per raggiungere ovviamente la stazione di destination del finale del Buonasera con Emmanuel. Nel frattempo che io stavo ascoltando meravigliosamente questa musica degli anni 70, i grandi successi che io personalmente ho anche vissuti e anche radiofonicamente, che fortuna che ho avuto. Vabbè, lo so, voi non potete immaginarvi cosa vi siete persi, davvero. E appunto, riguardo a questo, riguardo un po', niente, mi è passato una notizia, un articolino vecchiotto che io personalmente non sapevo e nemmeno siamo andati a curiosare. Quanti di voi ricordano quel famoso brano, no? Del famoso brano del... sentite? Vediamo un po'. Ecco, quanti di voi ricordano? Quanti di voi l'hanno ballata questa pezza, eh? Sentite? Sì, Macarena. Sì, sì, un pezzo degli anni 90. Bene, volete sapere una curiosità, ragazzi? Che tristezza, però, eh? Sentite, questa celebre canzone, appunto, Macarena, in realtà parla di una donna che si chiama Macarena, ma, qui è la particolarità, questa donna fa sesso con gli amici mentre il ragazzo è via con l'esercito. Hai capito? Quindi, ma guarda un po' questa Macarena. Cioè, così dobbiamo fare, no? Cioè, è una Macarena, cioè, così capiamo ovviamente cosa si intende, chiaramente.
4: I can tell you've been crying. I can tell when you lied, I can see it on your face. I can hear it in the silence.

Just know I never meant to leave you crying in the rain. All Gathering can cry in the rain. Qui al Buonasera con Emanuel. Un'altra cosa carina ve la voglio raccontare, ragazzi. Questa è bella. Noi quando scriviamo, noi italiani e anche qualche altro europeo scrive, magari chat con qualche amico, amica o così, e poi magari uno fa una battuta, insomma, fai un sorrisetto, cos'è che fai? Giusto? Bene. Ma state attenti, perché non è per tutti i paesi esclamazione non è. Infatti mi è capitato qualche volta di scrivere con qualcuno, diciamo, adesso non ricordo i paesi, comunque per esempio thailandese, no? In Thailandia pensate, se noi scriviamo ha ha ha con l'H significa 555 555, cioè tu in quel momento invece di ridere dai i numeri, cioè, capito? Quindi dobbiamo stare attenti a non scrivere ha ha, dobbiamo mettere un'altra esclamazione che mi pare di aver visto, adesso non mi viene, ma comunque è così, cioè, paese che vai, risalta che trovi, insomma.

0: Erika Atsei featuring Virginio con Collision. Oh, collisioni assolutamente no, questo viaggio è andato davvero alla grande, davvero fantastico, un bellissimo viaggio anche questa volta qui al Buonasera con Emmanuel nella radio più bella della tua città. Io vi lascio quindi a quelli un po' più bravi, come dico sempre, quelli che insomma sanno fare il proprio lavoro, ottime conduzioni nella radio più bella della tua città. Con me ci si risente, se vi va, tra 7 giorni il Buonasera con Emmanuel, ma c'è anche il Buongiorno, quindi occupo sempre un po' di spazio, spero comunque anche nei vostri cuori. Vi aspetto sui social, Emmanuel Scida, vi aspetto sulla chat della radio, vi aspetto inviando un messaggio anche vocale al 331 82 80 843. Questo è tutto per il momento, vi dico soltanto ciao agli uomini.
1: Il Buonasera con Emmanuel è arrivato al termine. Il capotreno Emmanuel Scida vi ringrazia e vi aspetta al prossimo viaggio.

0: La voce della notte. Al microfono Bruna Malaguti.
1: La voce della notte inizia in questo istante. Ciao a tutti, buona serata. Siete pronti per un po' di relax con dell'ottima musica e magari un piccolo argomento così da trattare molto tranquillamente tramite i pensieri e gli aforismi di tanti personaggi più o meno famosi? Penso proprio di sì. La vostra Bruna è qui al microfono e naturalmente ha già pronto l'argomento di cui vi dicevo prima. Stasera voglio illuminare l'oscurità parlando di un oggetto che in modo molto naturale emana una luce particolare che affascina, che attrae nel bene e nel male. Questa sera il protagonista del nostro programma è il diamante.

Ebbene sì, il diamante è un oggetto che è fonte di molta golosità da parte magari di chi ama i gioielli e anche di gente di malaffare, diciamolo pure, beh, perché il diamante è pur sempre una cosa di grande valore dal punto di vista economico. Ma noi ci rifacciamo intanto ai pensieri di quattro donne molto famose che sul diamante avevano le idee molto chiare. Una è la immancabile Marilyn Monroe, che in questo caso diceva: i diamanti sono i migliori amici di una donna. Anche una nostra grande attrice, Anna Magnani, disse qualcosa sui diamanti. Ah, che sensazione ti dà tenere in mano un diamante e come stringere un pezzo di luna. Anche Anita Loss ha detto: un baciamano ti può far sentire molto molto bene, ma un braccialetto di diamanti e zaffiri è dura per tutta la vita. E infine un'altra attrice, quel che è Mae West, disse: ho sempre pensato che un diamante ricevuto in dono brilli molto di più rispetto a quello che ci si acquista da sé.

Siete sempre all'ascolto della voce della notte. Chi è arrivato con l'ultimo treno e quindi si è perso proprio l'inizio di questa breve trasmissione notturna, e vi ricordo che stiamo parlando di diamanti. Questa sera è lui il protagonista di tutta la trasmissione. Andiamo avanti con altri aforismi, altre citazioni. Per esempio Fabrizio Caramagna dice: un diamante, ogni faccia sembra tagliata dalle mani di uno scultore invisibile che lavora una materia di pietra, luce e mistero. Paola Jacobbi dice: la vita non è una commedia romantica, ma è legittimo sognare che lo sia. A questo servono gli anelli, soprattutto quelli di fidanzamento, soprattutto quelli con il diamante solitario, magari tagliato a diamante, familiarmente detto brillocco, o con ineguagliabile spirito, in romanesco, cecio. Un'altra frase invece che non ha firma, è di un anonimo, dice: essendo stata fidanzata un sacco di volte, a Zaza Gabor fu chiesto se una donna dovesse restituire l'anello. E la sua risposta? Certo, ma prima togli tutti i diamanti.

Ovviamente i diamanti sono oggetto da parte di molte persone, filosofi, poeti, scrittori, sono oggetti di comparazione con situazioni, con persone, con parole, beh, insomma, c'è di tutto e di più sui diamanti. Bruce Lee, famoso attore che ormai non c'è più da molto tempo, anche lui aveva la sua opinione sui diamanti. I veri amici sono come i diamanti, preziosi e rari. I falsi amici sono come le foglie d'autunno, si trovano ovunque. Un proverbio ebraico invece è questo, una parola detta al momento giusto è come un diamante incastonato nell'oro. E poi interviene anche Jacques Prévert. Se la parola è d'argento e il silenzio è d'oro, il grido del cuore dovrebbe essere un diamante multicolore. E infine Mark Twain diceva: cerchiamo di non essere troppo esigenti, è meglio possedere diamanti di seconda scelta che non possederne affatto.

Anche la pubblicità è naturalmente relativa ai diamanti, è diventata un po' un tormentone, perché chi non ricorda la famosa frase, lo slogan "un diamante è per sempre", eh? Ci hanno lavorato sopra alcune persone, tante volte sono persone comuni, appunto frasi trovate in rete qua e là nei vari social. Non è il diamante a essere per sempre, ma le rate da pagare, dice un anonimo. Un altro utente di Twitter invece dice: se è per sempre è un diamante, se è mai è una gioia. E ancora un'altra battuta a riguardo: quando una donna si incazza è come un diamante. Ah, ha mille sfaccettature? No, è per sempre.

Lo so, lo dico spesso durante questa trasmissione, quando si sta bene il tempo vola ed è volato anche questa sera. Io spero che vi siate un pochettino straviati e adesso potete, vi lascio andare a dormire o insomma a riposare, a fare quello che in questo momento più vi aggrada e vi aiuta a così a dimenticare, a staccare la spina per la giornata che sicuramente come per tutti è stata intensa. Una frase di Arthur Bloch, sempre a riguardo dei diamanti, è: meglio un sassetto donato per amore che un diamante per dovere. Un'altra frase di un utente di Twitter è questa: in quanti modi puoi dire ti amo a una donna? In tantissimi, ma per comodità puoi zipparli in un diamante. Un anonimo invece afferma: i diamanti sono i migliori amici di un uomo e i peggiori nemici di un uomo. Finisco con una di Khalil Gibran, frase naturalmente. Forse la definizione che il mare dà della conchiglia è la perla. Forse la definizione che il tempo dà del carbone è il diamante.

care amiche e cari amici insonni che in questo momento mi state ascoltando, vi ringrazio per aver avuto la simpatia e la pazienza di seguire ancora una volta la voce della notte. La sottoscritta, Bruna Malaguti, vi ricorda che è sempre presente sui social, quindi se volete contattarmi adoperate il mio nome e cognome e sicuramente mi troverete. Buonanotte a tutti!

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Va ora in onda su Radio Tigullio.
2: Beh, la crisi è potente. Mai come dal dopoguerra, no? E più la crisi è potente, più siamo in contrasto con la puntata di oggi. I giorni di tutto il mondo hanno cambiato la vita lasciando tutto al 100%.

Questa è una puntata speciale, dedicata a tutti i senza tetto che ci sono sulla Terra. Sono dappertutto e ogni volta che tu hai preso una metropolitana in una città, ne hai incontrato uno. Naturalmente la gente, quando incontra un barbone, si sposta o dalla parte opposta del marciapiede se lo vede per tempo, oppure un metro più in là, girando anche lo sguardo, non li vede. E non vedendo gli occhi di quelle persone, non vedi la vita della tua famiglia, la tua vita, la vita dei tuoi figli, non vedi una quantità di cose che, sebbene tu abbia 3 lauree, sappia costruire grattacieli di 400 piani, tu possa realizzare ponti che siano lunghi 1 chilometro o 10, non potrai mai conoscere. E se avessi la capacità di fermarti a parlare con un barbone, anzi, se avessi la fortuna che un barbone voglia parlare con te, e potessi scambiare 5 minuti con lui, soltanto 5 minuti, ti accorgeresti di quanta magia, di quanta esperienza e di quanta sapienza posseggono. È gente che viene da famiglie ricche, che ha lasciato tutto, perché non era quella la felicità per loro. È gente che ha conosciuto l'amore più profondo, più vero. È gente che ha lasciato quel sentimento e ha deciso di vivere una vita diversa. È gente che non ha avuto mai nulla e appunto per questo capisce quanto sia importante respirare, guardare, ascoltare, sentire il rumore della metropolitana col treno che si ferma, che apre le porte, che poi le richiude. E capisce quanto tu sia diverso da loro e quanto per loro sia forse inutile parlare con te. Sono quelli che si mettono anche nelle stazioni ferroviarie delle città più importanti, a Roma per esempio. E se tu vai a cercarli, non li trovi in stazione, perché prendono gli angoli più nascosti, dove non devono fare nulla che stassene tranquilli con la loro chitarra, con i loro pensieri, a volte con un libro che stanno leggendo in maniera attenta. Tutti questi uomini e anche queste donne, quando le vedi bere, non lo fanno perché sono degli alcolizzati. Lo fanno perché probabilmente hanno freddo ed è inverno, perché li vedi bere soprattutto in inverno, in estate quasi mai. Hanno quei pochi soldi e se li fanno bastare per tutto. Non allungano quasi mai la mano per chiedere la carità. Al massimo li trovi all'imbocco della metropolitana, che hanno il fodero della chitarra aperto, suonano per loro, credo che lo facciano quasi sempre per loro, ma se tu hai voglia di lasciare una moneta, loro non ti dicono nulla, anzi ti ringraziano. Beh, credo che siano speciali, molto più di tante altre persone ricche ed importanti. Ed è a loro che dedico questa intera puntata.

Sai, laggiù, alla fine della strada c'è un fiume. In quel fiume passano migliaia di vite tutti i giorni. Sono tutte piccole gocce d'acqua. Ogni goccia è una vita intera che ti scorre davanti. E i barboni sono sulla riva. Le guardano sempre, da anni. Le hanno viste in inverno con la neve, con il gelo. Le hanno viste in primavera, con il profumo dei fiori. Le hanno viste in estate, con un caldo cocente e con la pelle che brucia. Giù, nel fiume, loro passano tutta la loro vita. Tu sei una goccia, loro sono l'intero fiume. Io sono probabilmente sopra, neanche in mezzo come te. Non faccio neanche parte dell'acqua. E sono ancora meno di come potrebbero essere quelli che almeno sono una goccia. E immaginare che i barboni hanno un'esperienza, una vita, una sensibilità, una capacità, una forza, un coraggio, una volontà che è rara nelle persone normali, è quanto di più strabiliante possibile. Potrebbero diventare ricchissimi se solo decidessero di cambiare, di mettere quella volontà, quel coraggio, quella resistenza nel produrre denaro. Ma non lo vogliono fare. Vogliono starsene lì con la chitarra, vogliono guardare qualcuno ogni tanto, parlare con qualcun altro e proseguire a guardare il mondo che si uccide correndo dietro a cose che non ci sono e non ci saranno mai. La puntata è appena cominciata. Tutti i giorni del mondo, a tutti quelli che quando ti guardano ti trasmettono un brivido, a tutti quelli che vorrebbero toccarti la mano ma non lo fanno per rispetto, a tutti loro un abbraccio profondo da tutti noi con questa canzone.

0: magia. Quanta vita c'è, tutta in una persona.
1: I know you want to make her see how much this pain hurts, but you've got to walk away now.
0: In Italia è famosa la livella di Totò, dove quando tu muori sei uguale al più povero e sei uguale al più ricco. Al massimo sulla tomba scriveranno che eri il più ricco del cimitero, ma sei diventato polvere, perché questo è. E forse loro lo sanno per tempo, e forse loro non vogliono perdere il loro.

Questa è meravigliosa. Everything is dust in the wind. Ogni cosa diventa polvere nel vento. Ogni cosa diventa polvere nel vento se, quando il vento ti attraversa o ti accompagna, tu non lo stai a sentire, perché in quel vento, così come in quel fiume, ci sono le vite delle persone. E se tu le ascolti come le ascoltano loro, la tua è una vita speciale.

0: friend.
1: A volte tu non lo sai, ma quando rinunci ad una cosa non hai capito bene per quale motivo l'hai fatto, ma sei certo che ci vuoi rinunciare. Poi ne rinuncia ad un'altra e prende una direzione. Non hai capito neanche quello, ma seguiti su quella direzione. Io quella la chiamo

Quante strade deve percorrere un uomo prima che lo si possa chiamare uomo? E quanti mari deve sorvolare una bianca colomba prima che si possa riposare sulla sabbia? E quante volte le palle di cannone dovranno volare prima che siano per sempre bandite? La risposta, amico, sta soffiando nel vento. La risposta sta soffiando nel vento. Blowing in the wind. Quante volte un uomo deve guardare verso l'alto prima che riesca a vedere il cielo? E quante orecchie deve avere un uomo prima che possa ascoltare la gente piangere? E quanti morti ci dovranno essere perché egli sappia che troppe persone sono già morte? La risposta, amico, sta soffiando nel vento. Quanti anni può esistere una montagna prima di essere spazzata fino al mare? E quanti anni la gente deve vivere prima che possa essere finalmente libera? E quante volte un uomo può voltare la testa fingendo di non vedere? La risposta, amico, sta soffiando nel vento. La risposta è in una canzone di Bob Dylan. Era il suo testo. Si chiama Blowing the Wind.

La nostra puntata continua tra pochissimo. La musica scorre, come se fosse in una discesa e avesse delle ruote giganti che si muovono lente, quasi senza far rumore, per presentarvi questo nuovo artista.

Quante vite, quante strade, quanti occhi che forse non abbiamo guardato a sufficienza. Quanti pensieri non abbiamo condiviso e quante domande ci sono rimaste e perché non l'abbiamo chieste? A chi poteva rispondere? Oggi la puntata finisce qui. Se volete domani faremo un altro viaggio insieme. Vi aspetto alla stessa ora.